0: potresti essere mio fratello.
1: L'abbraccio con gli imputati prima della sentenza. Eccoli mentre arrivano scortati dalla penitenziaria. In aula li aspetta la vittima, Davide Cavallo, insieme ai suoi genitori. È la prima volta che li vede in faccia dalla sera dell'aggressione. Esemplare il pronunciamento nei confronti di Alessandro Chiani, 20 anni per tentato omicidio, 8 in più rispetto a quelli chiesti dalla procura, lieve per Hamed Atiyah, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente 22enne. Gli altri tre, tutti minorenni, verranno giudicati a parte. Il pendente ha provocato una lesione midollare permanente a Davide, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Ancora oggi, nonostante un recupero straordinario, cammina sorretto da questi bastoni. Il processo di guarigione è andato di pari passo alla presa di coscienza che poteva perdonare chi lo ha quasi ucciso, come ci ha raccontato in esclusiva la settimana scorsa.
2: Mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
1: Davide, raccontano i suoi avvocati, è rimasto colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani.
3: E veniamo allo sport. Europa League, Aston Villa travolge i tedeschi del Friburgo 3-0. Gli inglesi tornano a vincere un trofeo continentale dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa nel 1982, 44 anni fa. Allora andiamo subito in Libano, torniamo da Raffaella Cosentino. Raffaella, buongiorno, dico torniamo perché abbiamo ripercorso insieme a te nel tuo reportage il dramma che sta vivendo la famiglia di Amal Khalil, della collega uccisa in Libano, che ha chiesto anche l'apertura di un'inchiesta internazionale. Lo diciamo nel giorno in cui dobbiamo raccontare anche di raid che ci sono stati addirittura in 8 città nel sud del Libano, nonostante quel teorico cessate il fuoco.
4: Sì, la famiglia di Amal Khalil, lo dicevi, chiede giustizia per il triplo attacco israeliano che secondo le testimonianze raccolte, secondo quello che dice la famiglia, è stato mirato su Amal Khalil, la sua collega Zainab Faraj è rimasta gravemente ferita. La famiglia da cui siamo stati, lo dicevi, vive alle porte di Sidone, sono villaggi che hanno subito nei giorni scorsi lo spopolamento forzato gli ordini di evacuazione israeliani di una guerra che non conosce sosta ed è arrivata proprio anche alle porte di Sidone, molto oltre la linea gialla, quella linea di sicurezza creata dall'esercito israeliano che occupa parte del sud del Libano. È una guerra che non conosce sosta, con attacchi reciproci. Hezbollah ha lanciato razzi e droni kamikaze contro le truppe israeliane nel Libano e anche l'esercito israeliano dice di aver riportato feriti anche gravi tra le sue truppe. Nuovi ordini di evacuazione hanno interessato altri villaggi nella zona di Nabatie e di Tiro soprattutto, e nell'episodio più grave di attacco israeliano 14 sono stati i morti, due famiglie completamente cancellate a Deir Khanoun. Ieri si è scavato tutto il giorno sotto le macerie tra queste famiglie, tra le vittime ci sono anche 4 bambini e 3 donne, con un bilancio complessivo che supera i 3.070 morti dal 2 marzo. A te.
3: Raffaella, grazie, ti ritroviamo più tardi. Andiamo da Ilario Piagnerelli, torniamo alle Maldive. Ieri c'è stato il recupero degli ultimi 2 corpi che si trovavano in quella grotta. Ilario, oggi che cosa accadrà?
5: Ma oggi ci sono tutte una serie di procedure burocratiche da espletare qui a Malé, soprattutto con la polizia che ha preso in consegna queste salme dei 4 italiani. Una, come sappiamo, era già rientrata in Italia nei giorni scorsi, ma molto poco sarà fatto in realtà qui alle Maldive, dove non c'è neanche una vera e propria inchiesta, dove non verrà fatta l'autopsia, anche in realtà per motivi culturali, ma lo Stato maldiviano non è interessato ad appurare quello che è successo, un po' in linea con come funziona qua. Questi resort sono molto autonomi, si gestiscono da soli, è una questione italiana e dunque sarà fatto tutto in Italia. Adesso veramente la storia diventa italiana, l'inchiesta diventa italiana, è già stata aperta come sappiamo dalla Procura di Roma e saranno sentiti tutti quei 20 che facevano parte della stessa spedizione, quelli che non si sono immersi, che sono rimasti sullo yacht e che sono rientrati in Italia 2 giorni fa. Anche l'analisi di ciò che è stato trovato.

0: olandesi della Dan Europe. Adesso andiamo da Laura Tangherlini a Fiumicino perché sono in arrivo il collega Alessandro Mantovani e il parlamentare Dario Caratenuto. Le sue parole le abbiamo sentito mentre si imbarcava dall'aeroporto di Atene, visibilmente provato, ci ha già raccontato, abbiamo subito torture, eccoci Laura.
1: E sì, sta decollando in questi minuti il volo partito da Atene che arriverà qui a Fiumicino, lo vedete anche dal tabellone degli arrivi, alle 8:35 con a bordo l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato 5 Stelle Dario Caratenuto, che fanno parte dei 29 italiani e 430 attivisti della Global Samud Flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze di sicurezza israeliane tra lunedì e martedì, mentre lo ricordiamo stavano tentando di raggiungere le coste di Gaza. E poi dopo una notte in una nave prigione sono stati portati ad Ashdod dal porto e detenuti lì illegalmente. Sono stati tutti identificati, portati poi in realtà trasferiti al carcere di Xiot e oggi compariranno in tribunale i restanti attivisti per in vista della deportazione. Allora, sono stati incontrati non tutti questi attivisti dagli avvocati dell'ONG Adala, che ha raccolto denunce di violazioni sistematiche del giusto processo, violenze estreme, abusi fisici e psicologici, anche umiliazioni sessuali, gravi ferite dovute all'uso dei taser, costole fratturate, parlano anche dell'utilizzo dei proiettili di gomma, violenze subite da questi attivisti sia sulle imbarcazioni della flottiglia, sia sulle navi militari su cui erano stati trasferiti, sia anche durante il trasferimento verso il porto di Ashdod. E poi c'è questo video di circa 30 secondi in cui si vedono decine di attivisti inginocchiati, piegati verso terra, volto coperto, le mani legate da fascette dietro la schiena, mentre dagli altoparlanti risuonava l'inno nazionale israeliano. E poi la visita del ministro Ben-Gvir fa la sua comparsa, il ministro della sicurezza nazionale israeliana, che insomma li deride, li accoglie dicendo benvenuti in Israele perché questa è la terra israeliana. Un video questo che ha provocato indignazione a livello internazionale anche da parte delle autorità italiane, anche se la replica di Netanyahu è stata: Israele ha il diritto di fermare la flottiglia, in realtà lo ricordiamo, questo è avvenuto in acque internazionali, quindi non rispettando il diritto internazionale, ma ha detto Netanyahu, Ben-Gvir ha comunque sbagliato. Dunque noi siamo in attesa che i nostri due connazionali arrivino qui a Fiumicino e poi ovviamente racconteremo anche le sorti degli altri attivisti. Per il momento da Fiumicino è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Laura, grazie, ti ritroviamo più tardi. Andiamo a Cagliari adesso, cambiamo completamente pagina. Questo fine settimana ci sono le prime regate dell'America's Cup. C'è Ottavio Pirelli, vediamo con lui qual è l'atmosfera in città, Ottavio.
2: Quello che vedete qui al mio fianco sarà il campo di regata qui a Cagliari, Golfo degli Angeli, quartiere di Sant'Elia, il villaggio pescatori della città. Il clima è quello dell'attesa degli allenamenti ufficiali di questo pomeriggio che apriranno ufficialmente appunto l'avventura della 38esima American's Cup con queste regate preliminari, 8 gli equipaggi in mare sugli AC40, barche che sui loro foil sono in grado di superare i 90 km orari. C'è già un po' di vento qui, un po' di maestrale per quella che sarà l'avventura di questi giorni. Da domani fino a domenica si terranno almeno 8 regate di flotta tra gli equipaggi, anche gli equipaggi saranno 8, 2 a testa per Luna Rossa, il team italiano che qui è di casa da 12 anni, 2 anche per i detentori del trofeo New Zealand, 2 per GB1, 1 per Alinghi e 1 per il team francese. Questo pomeriggio ci sarà anche la cerimonia di apertura, quella ufficiale con le autorità e il ministro Abodi, la cerimonia di apertura di queste regate preliminari. Sono attesi circa 25.000 visitatori in questi 4 giorni. Noi ci troviamo nella fan zone dove si potrà seguire appunto di fronte al mare le competizioni, c'è anche il maxi schermo, la fan zone allestita dalla Federazione Italiana Vela. Domenica gli equipaggi che in classifica saranno nei primi 2 posti si sfideranno poi con il match race finale. Le regate saranno trasmesse dalla Rai in chiaro su Rai 3.
0: Ottavio, grazie.
2: A voi la linea.
0: Grazie mille, a dopo, torniamo a Napoli adesso per la

violenta scossa magnitudo 4.4 che è stata avvertita appunto. Fra poco ci colleghiamo con Francesca Coppola, al tempo di salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24 sul canale 48.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
4: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
8: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista 2 prodotti, ti rimborsiamo il 50%.

0: Findomestic lo riconosci subito perché può realizzare i suoi progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.
1: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio 2 tagliandi in omaggio inclusi.

Alle Maldive recuperati anche i corpi di Giorgia e Muriel. Le autopsie in Italia tra le ipotesi della tragedia, spaesamento e attrezzature inadeguate. Pirata della strada investe a Milano due anziane sorelle sulle strisce. Una è morta, l'altra ha riportato gravi ferite. Ricercato l'automobilista. Forte scossa di terremoto all'alba nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4 avvertita nettamente anche a Napoli, scuole chiuse a Pozzuoli. Incidente con l'auto a Bologna, aggredisce i soccorritori della Croce Rossa, ruba l'ambulanza e scappa, bloccato dalla polizia, era sotto l'effetto di droga. Prove generali di America scappa.

0: dei sub morti alle Maldive nell'incidente a 50 metri di profondità. Ieri le operazioni di recupero si sono concluse, ma restano aperti gli interrogativi sulle cause dell'incidente. Andiamo a Genova per parlare di questo con Oscar Puntel.
1: Il team di sommozzatori finlandesi ha riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, dopo quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, la guida del gruppo subito individuata. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i cinque non avevano i brevetti e non avevano l'attrezzatura per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina, circostanza negata però dai familiari. A quanto emerso finora, i sub avevano semplici bombole ad aria di solito utilizzate per un assetto ricreativo e non con la miscela di gas che gli avrebbe consentito di rimanere in acqua più a lungo senza controindicazioni.
0: Apriamo la nostra edicola digitale con la rassegna stampa nazionale. Oggi tutte le prime pagine sono dedicate allo stesso argomento, e cioè la crisi diplomatica tra Italia e Israele. Andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, attivisti messi alla gogna, condanna di Mattarella e Meloni, attivisti bendati, ammanettati, derisi dal ministro Ben-Gvir che posta un video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu parla di un errore. Lo stesso tema ma in apertura anche sulla prima pagina di Repubblica. Il titolo a tutta pagina è La vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella dice trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni inaccettabile, Schlein serve un'azione forte del governo. A centropagina le immagini del video con gli attivisti costretti a inginocchiarsi e derisi dalle autorità israeliane. Anche La Stampa apre su questo stesso argomento e con la stessa immagine, in questo caso il titolo è Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti della flottiglia, Mattarella dice livello infimo e Meloni pretende le scuse. C'è anche però la politica estera, Xi Jinping vede Putin e alza i toni con Trump, no la legge della giungla, l'Iran dice più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali. Torneremo a parlare delle altre notizie nazionali tra poco, ma torniamo alla cronaca. A Milano nella notte un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, una è morta in ospedale dopo il tentativo di soccorrerla, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo è un 39enne, era ubriaco, non si è fermato a prestare i soccorsi ma si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dal primo test il tasso alcolico è risultato essere 4 volte superiore il limite consentito. Diceva sono pronto ad agire. A Firenze è arrestato un minorenne considerato vicino allo Stato Islamico, è indagato per arruolamento nel terrorismo internazionale. Andiamo a Firenze per i dettagli su questa storia da Federica Sevi.
2: Nelle chat si informava su come recuperare un Kalashnikov, su come costruire armi incendiarie, anche su come colpire civili in un'area pubblica. Il 15enne originario della Tunisia ma residente in Toscana si diceva pronto ad agire ed aveva contatti con l'estremismo islamico radicale, profili legati all'ISIS. Ma la Digos lo ha intercettato e arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo era da tempo sotto osservazione, appena arrivato in Italia 3 anni fa era stato posto in comunità con la stessa accusa. Il provvedimento era stato poi revocato e il minore aveva subito riallacciato i contatti con i referenti dell'estremismo islamico.
0: Ancora titoli, siamo nelle pagine interne della Repubblica. Andiamo a leggere dall'Eurogruppo, freno all'Italia. Nei giorni scorsi ve l'avevamo letto, l'Italia chiede una deroga al patto di stabilità per affrontare la crisi economica ed energetica. Deroghe al patto non in agenda, questa è la risposta. Per i funzionari UE a Cipro, i ministri finanziari non discuteranno di regole fiscali. Oggi a Roma, vertice sui camionisti. Altro titolo di politica su Repubblica invece è di politica interna. Salvini evoca il voto anticipato, lo stop di Palazzo Chigi lo costringe alla retromarcia, il pressing dei fedelissimi del segretario, urne a ottobre, Fratelli d'Italia teme l'effetto Vannacci e non vuole l'election day con le città. Ora torniamo invece a Napoli dove questa mattina c'è stata una forte scossa di terremoto. A te Linda.

0: Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, si è sentita nettamente anche a Napoli. Allora andiamo in diretta da Bacoli, da Francesca Coppola.
1: Sì, buongiorno. È stato un terremoto, quello delle 5.50, di magnitudo 4.4, con ipocentro a 3 km di profondità nel golfo che è alle mie spalle, tra Bacoli e Pozzuoli. Molto avvertito nel comune di Bacoli, dove siamo, ed è visibile uno dei danni. Lo può inquadrare Mariano Costa, questo arco che è su un belvedere che affaccia sul golfo ai piedi del castello aragonese di Baia, è venuto giù. Vengono segnalati in questo comune crolli di intonaci, al momento non si segnalano altri danni, non ci sarebbero danni a persone. Si sono insediati i due COC, cioè i centri operativi comunali dei comuni di Pozzuoli e di Bacoli, che sono le due aree in cui è stato più avvertito il terremoto. I COC comunali sono in contatto con la prefettura e con la protezione civile nazionale e regionale. È da segnalare che si sono riversate tante persone in strada, soprattutto qui a Bacoli. Due anni fa, il 20 maggio del 2024, un terremoto analogo, tra i più acuti della crisi, dell'ultima crisi degli ultimi tre anni, dei Campi Flegrei, del bradisismo, anche allora la magnitudo fu 4.4. Con questo è tutto, vi restituisco la linea.
0: E noi torniamo sul caso di Pietracatella, perché il cerchio si stringe intorno alla famiglia delle due donne uccise con la ricina. La procura infatti sta indagando per duplice omicidio volontario aggravato. Allora, per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Doriana Leonardo da Campobasso.
2: Sono diverse le piste, ma una è prevalente, quella che riconduce appunto al duplice omicidio in famiglia. Fonti investigative confermano che si scava proprio nella direzione familiare chi ha avvelenato Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, e qualcuno di molto molto vicino, ma nulla viene escluso. Domani mattina in questura verranno estratti i dati dai dispositivi elettronici sequestrati nella casa di Pietracatella, un accertamento tecnico irripetibile su chat, cronologie e ricerche online sulla ricina, cancellate anche verifiche che riguardano anche i dispositivi delle vittime. Per domani sono state convocate tutte le parti, 5 medici indagati, anche le parti offese. La procuratrice di Larino ha precisato che per il filone d'inchiesta contro ignoti per omicidio volontario l'ipotesi è quella della premeditazione e del mezzo benefico.
0: Andiamo in edicola, sui giornali, il Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia. Troviamo un'indagine ad Avetrana, c'è l'ombra del bullismo sul suicidio di una 18enne. La procura di Taranto ha infatti aperto un'inchiesta sul suicidio di questa ragazza. Si sospetta, i genitori sospettano, che la 18enne possa essere stata vittima di atti di bullismo. Andiamo su Repubblica, edizione Palermo, e troviamo ancora un caso di abusi su una 13enne, in questo caso in manette sono finiti la madre e il suo compagno. È accusato di strage l'uomo che in Sardegna ha fatto esplodere la propria abitazione. Allora, tutti i dettagli da Cagliari con Elisabetta Azzeni.
3: L'uomo, un 39enne del posto, è in stato d'arresto e resta piantonato in ospedale, all'ospedale di Sassari, nel reparto Grandi Ustionati, dove era stato trasportato con l'elisoccorso per le gravi ferite riportate. Secondo i carabinieri, avrebbe innescato volontariamente una potente esplosione. Per farlo si è servito di due bombole di gas, saturato gli ambienti della casa, acceso un accendino per provocare l'esplosione che lo ha poi investito. La deflagrazione aveva devastato l'abitazione e provocato danni agli edifici limitrofi. Inoltre, i detriti erano stati proiettati all'esterno con il rischio concreto di ferire i passanti. Gli inquirenti sono ora al lavoro per risalire al movente.
0: Torniamo al nord per una sentenza.
4: Una condanna a 20 anni e un abbraccio in aula tra vittima e imputato. Si è chiuso così il processo in primo grado per l'accoltellamento di uno studente a Milano. Ci dice di più Luigina Venturelli.
5: Gli imputati sono arrivati in tribunale scortati dalla polizia penitenziaria. In aula li aspettava la vittima, Davide Cavallo, insieme ai suoi genitori. Era la prima volta che si vedevano dalla notte dell'aggressione e Davide li ha voluti abbracciare. Prima della sentenza, esemplare il pronunciamento nei confronti di Alessandro Chiani, 20 anni per tentato omicidio, 8 in più di quelli chiesti dalla procura, lieve invece per Ahmed Attià, 10 mesi. Per omissione di soccorso, i due poco più che maggiorenni erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato e accoltellato lo studente 22enne. Gli altri tre minorenni saranno giudicati a parte. Il fendente ha provocato una lesione midollare permanente a Davide, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Dopo un recupero straordinario, oggi Davide cammina aiutato da due bastoni e ha perdonato chi l'ha quasi ucciso.
4: Su un'altra sentenza ci aggiorna il sito della TGR del Piemonte, dove andiamo a leggere questo titolo: ergastolo confermato a Giovanni Salamone per l'omicidio di Patrizia Russo, il delitto nell'Alessandrino, 8 ottobre 2024, in primo grado la stessa condanna, la donna uccisa a coltellate, poi il marito confessò. Ora torniamo al centro-sud per un'operazione contro lo spaccio.
0: A Ostia, nel Lazio, la Guardia di Finanza ha smantellato una rete dedita allo spaccio di droga. Tommaso Cherici, quanti sono gli arresti?
6: Sì, 24 persone portate in carcere, due ai domiciliari, un mercato della droga operativo 24 ore su 24, fino a 200 dosi tra crack, eroina e cocaina che venivano cedute ogni giorno. A finire al centro del maxi blitz della Guardia di Finanza, una piazza di spaccio tra gli alloggi popolari di Ostia Lido, conosciuti come Case Rosse. Le indagini hanno svelato il modo in cui operava il gruppo criminale, la base per lo spaccio all'interno di un appartamento, con le dosi vendute tramite una fessura ricavata su un muro. I pusher scelti tra i clienti più fidati o in difficoltà economica, corrieri per la consegna della droga a domicilio e un esercito di vedette per controllare l'area, un giro d'affari che gli inquirenti hanno quantificato in 1 milione di euro.
0: Sui giornali, il Giornale di Sicilia apre con la chat della droga, 26 arresti, siamo a Palermo, codici criptati su Signal per lo spaccio, a capo di tutto il nipote del boss Profeta. Il Centro, il quotidiano d'Abruzzo, un episodio accaduto in pieno centro a Pescara, sferra un fendente al negoziante e poi fugge, ma è stato preso. E un pilota è stato accoltellato nei pressi dell'aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. Viviana Spinella, che punto sono le ricerche dell'aggressore?
7: Gli investigatori sono sulle tracce di un uomo di origini marocchine residente in Italia che sarebbe arrivato all'aeroporto a bordo di un'auto a noleggio ma con una targa appartenente a un altro veicolo. Una volta nel parcheggio dello scalo di Lamezia Terme, l'uomo avrebbe estratto il coltello e colpito un pilota di Canadair originario di Bari. Portato subito in ospedale, l'uomo adesso è fuori pericolo. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Sulle tracce dell'aggressore, dopo la polizia di frontiera, anche la mobile di Catanzaro, che sta concentrando le ricerche nella zona di Botricello sulla costa ionica calabrese.
0: Torniamo al nord per un'indagine.
4: Due famiglie in lotta per il controllo dei traffici nel centro storico di Venezia, tra risse e accoltellamenti. 5 persone sono finite in manette, come ci spiega in collegamento da Venezia Federica Riva.
8: Si tratta di una faida a colpi di coltello che da mesi vede scontrarsi due famiglie tunisine tra minacce e pestaggi in pieno giorno per le calli di Venezia. Resta un'ipotesi la pista dello spaccio. Le forze dell'ordine hanno avviato delle indagini e ora il blitz che ha portato in carcere due cugini tunisini della famiglia Sacca. L'accusa è tentato omicidio per l'accoltellamento avvenuto ad aprile di due giovani della famiglia Mallat, uno dei quali rimasto ferito in modo grave. Un terzo uomo è ricercato. Ricercate anche altre due persone indagate per lesioni, rapina e furto aggravato ai danni di un uomo di origine giordana.
4: Altre notizie dai quotidiani del Veneto, la prima pagina della Nuova Venezia ha una grande foto notizia con l'immagine di un'auto in fiamme, un incidente sulla A14 tampona un tir in coda, l'auto prende fuoco, ancora una vittima per l'imbuto, questa è la definizione del quotidiano, l'imbuto della A4, non della A14. E il Mattino di Padova invece ci aggiorna su inchieste sui morti in ospedale, due medici a processo per un decesso, un camionista che era stato dimesso dopo tre visite, nei guai anche un neurochirurgo di Padova, avrebbe somministrato un'infiltrazione a una donna che si è sentita male e poi è deceduta. E per altre notizie dal Mezzogiorno, torniamo a Napoli.
0: È crisi idrica in Sicilia, in particolare nell'Agrigentino, dove le autobotti sono state scortate dalla polizia. Le ragioni le chiediamo a Salvo Toscano, collegato da Palermo.
9: A Canicattì, grosso centro dell'Agrigentino, tanti rubinetti a secco, mentre continua il braccio di ferro sulle nuove regole tra il gestore del servizio idrico Laica e le ditte che trasportano l'acqua. Le autobotti private sono rimaste ferme per una serrata e in questi giorni si è deciso di far scortare dalla Polizia Municipale quelle controllate dal gestore e della Protezione Civile. 15 autobotti saranno messi a disposizione dai comuni vicini, è deciso in un vertice in prefettura. In tanti nel frattempo restano senza acqua e c'è chi va a lavarsi in campagna. Gli invasi sono abbastanza pieni dopo un inverno piovoso, ma la rete idrica perde e a Canicattì si aggiunge un problema legato alle regolarizzazioni delle utenze. Secondo il gestore, infatti, il 70% di quelle del territorio non sono contrattualizzate.
0: E c'è la sanità in primo piano sulla città, il quotidiano di Salerno, sanità è legata alla cronaca naturalmente, muore al Ruggi, è giallo sul decesso, il sianese Daniele Vastola ha perso la vita a tre giorni dal ricovero in psichiatria, i familiari hanno sporto denuncia dopo aver visto il quarantenne tumefatto al volto, un caso anche che riguarda una studentessa pestata all'uscita da scuola, settimane di cure a Vallo della Lucania. Sulla edizione romana del Corriere della Sera, un caso accaduto a Roma, Piazza Mazzini, un'aggressione, una denuncia, sorda e ipovedente con il cane, un tassista le rifiuta la corsa. E adesso torniamo al nord per un sequestro milionario.
4: Bancarotta e autoriciclaggio, queste le accuse, a Treviso sequestrati 4,7 milioni di euro nel Meridione delle Fiamme Gialle, 12 persone e una società accusate di associazione a delinquere. Il servizio di Dario Giordo.
10: 30 aziende in Veneto, fra le province di Venezia, Padova e Treviso, ma anche a Milano, Udine e Lucca, tutte in difficoltà in seguito rilevate, non per risollevarle ma per farle fallire e svuotarle dei beni. Così avrebbero agito 12 persone indagate a vario titolo per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Effettuato un sequestro preventivo di beni per un ammontare di 4,7 milioni di euro. Dei 12 indagati, 8 erano prestanome, 4 invece i vertici del gruppo.
11: Era solito entrare all'interno di aziende in crisi e poi svuotarle degli asset finanziari e strumentali di valore per poi utilizzare questi beni per acquisire ulteriori società e quindi perpetrare i reati oppure per distogliere appunto gli asset e tramite anche cessioni di rami d'azienda ottenere dei redditi intestando questi beni a ulteriori società.
10: Al centro dell'operazione una figura già nota all'autorità giudiziaria, l'imprenditore padovano Flavio Zanarella, sedicente business angel, figura che alle aziende in crisi avrebbe offerto aiuto economico per poi farle fallire e spolparle.
4: A Bologna ora per una vicenda che ha dell'incredibile, un uomo soccorso dopo un incidente ha rubato un'ambulanza ed è scappato. I dettagli di questa storia da Bologna con Lucia Voltan.
12: Dopo essere finito fuori strada guidando sotto l'effetto di stupefacenti, ha aggredito il personale della Croce Rossa che lo aveva soccorso, costringendo l'autista del 118 a fermare l'ambulanza sulla strada verso l'ospedale maggiore. Siamo a Bologna. Al centro dei fatti un 41enne di origine peruviana che successivamente ha rubato l'ambulanza e ha tentato la fuga. E quindi partito un inseguimento da parte di una pattuglia della polizia stradale che nel frattempo era sopraggiunta, che infine ha bloccato e arrestato l'uomo con l'accusa di rapina e interruzione di pubblico servizio.
4: Sui quotidiani tanti titoli anche sui temi del lavoro. Partiamo dal Messaggero Veneto che ci aggiorna sulla crisi Electrolux. Crisi Electrolux in Europa, il ministro Ciriani, inaccettabili esuberi e piano, abbiamo coinvolto anche i commissari UE, ci aspettiamo dal gruppo più responsabilità. Altra giornata di sciopero a Porcia, davanti allo stabilimento anche il vescovo che dice difendere il lavoro per la dignità umana. Sul Giorno, Milano Metropoli invece il titolo è lavoratori sostituiti dall'algoritmo dei 33 licenziamenti di Meta ai tagli applicati da Just Eat, così l'intelligenza artificiale impatta sull'occupazione. E ancora Brescia Oggi invece ci dice che mancano gli infermieri e i medici, quindi la regione, in questo caso la Lombardia, apre agli stranieri, apre un elenco destinato appunto agli operatori stranieri della sanità. Ora andiamo al confine tra Molise e Abruzzo per parlare di biodiversità.
0: Con Filippo Bernardi questa mattina siamo in diretta a Montenero Valcocchiara per un tuffo nella natura incontaminata.
13: Un tuffo che facciamo proprio nella settimana in cui si celebra la biodiversità. Siamo nel pantano della Zittola in provincia di Isernia, una torbiera appenninica, una delle più grandi e importanti di tutto il centro sud, dove vivono moltissime specie animali, naturalmente anfibi, perché questa è una zona umida, c'è anche una ricca avifauna, ci sono anche mammiferi, uno in particolare è il simbolo di questo luogo così affascinante, il cavallo pentro, una popolazione di cavallo che si trova soltanto qua e ha delle caratteristiche molto particolari, una grande resistenza, un cavallo che è stato al centro tuttavia negli ultimi anni anche di battaglie animaliste, perché qua ci troviamo al confine con il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sono frequenti dunque le predazioni da parte del lupo ma anche dell'orso e non ci sono, non tutti gli allevatori di questo cavallo sono dotati di ricoveri, dunque c'è un tema di benessere animale al centro di tutto questo. Qua in inverno tra l'altro si raggiungono anche frequentemente i 20 gradi sotto lo zero.
0: E dalla montagna al mare andiamo in diretta a Cagliari, dove Ottavio Pirelli sta seguendo i preparativi per la Coppa America di vela.
14: Il campo di regata è qui al mio fianco, Golfo degli Angeli, di fronte al quartiere di Sant'Elia a Cagliari, con le regate preliminari parte l'avventura della 38esima American's Cup che l'anno prossimo arriverà a Napoli nell'estate dell'anno prossimo. Noi ci troviamo nella fan zone allestita dalla Federazione Italiana Vela, dove alcuni dei 25.000 visitatori attesi qui in città in questi 4 giorni potranno seguire le regate proprio qui di fronte al mare e sul maxi schermo allestito 8 gli equipaggi che si sfideranno. Questo pomeriggio ci saranno le prove ufficiali, poi la cerimonia di apertura dell'evento con le autorità, il ministro Abodi. Poi le regate da domani, 8 regate di flotta con gli AC40 che sono barche, pensate che possono raggiungere e superare i 90 km orari sui foil, 2 gli equipaggi di Luna Rossa in acqua, che è Luna Rossa che qui è di casa ormai da 12 anni, tutte le regate dalle 15 alle 17 saranno trasmesse in chiaro su Rai 3. A voi la linea.
0: E la Coppa America la troviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, rilancio del Sud al via le pre-regate, vertice Manfredi Totti, Cagliari e Napoli insieme, il Meridione riparte, troviamo anche la Gazzetta dello Sport che apre con il Milan che vuole tenersi Allegri, c'è una notizia di calciomercato e poi si parla del Giro d'Italia, Giro Vingegaard, Rosa in 3 mosse, sabato l'attacco, ci divertiremo. La prima cosa bella di oggi è il progetto per dare nuova vita agli abiti della comunità di Sant'Egidio. A Roma gli abiti fuori moda o non più utilizzati non finiscono tra i rifiuti, ma vengono donati e selezionati, diventando una risorsa concreta per sostenere le persone più fragili della città. Un modello che permette da un lato di ridurre l'impatto ambientale legato allo smaltimento dei tessili e dall'altro il sostegno concreto a persone e famiglie in difficoltà. È arrivato il momento delle previsioni meteo, andiamo da Sabina Angeloni.
15: Sì, buongiorno a tutti. Un campo anticiclonico subtropicale si espande sull'Italia e questo andrà a garantire una giornata di bel tempo e temperature in aumento. Ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che, come possiamo osservare, ci mostra una giornata che sarà ben soleggiata. Avremo tanto sole da nord a sud anche sulle due isole maggiori, sebbene qualche locale addensamento nuvoloso più compatto potrà formarsi nelle ore pomeridiane sul basso Lazio ed anche tra Calabria e Sicilia, dove non sarà da escludere la possibilità di occasionali piogge che risulteranno comunque in attenuazione in serata, quando tornerà il cielo sereno su tutto il territorio. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che oggi potranno raggiungere anche picchi di 28-29 gradi in pianura padana, ma anche nelle pianure e vallate interne di Toscana e Lazio. Temperature in generale aumento anche sul resto del territorio. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
0: Noi ci fermiamo qui,

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Luca, perché siamo qui?
4: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
5: Studia le malattie genetiche rare.
4: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
6: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
4: Bravo, bellissimo, bella idea.
3: Uno sono io.
5: Uno sarò anch'io.
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
8: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
9: Buono. Cos'è?
10: Misura.
9: No, dai.
10: Ti giuro.
7: Se mente con questa facilità, come potrò mai fidarmi di lei?
10: Misura.
9: Ti giuro.
10: Mi ha anche giurato che mi amerà per sempre.
9: Ti giuro.
11: Forse non è davvero mia nonna.
10: Guarda.
12: Oh. Guarda, buona.
13: Da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
14: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.
15: Allora Mario, tutto pronto per la fuga. Ci sta pensando Gigi. È un piano perfetto.
16: Pronti per la nuova stagione di Berlino?
15: Io non l'ho ancora vista.
17: Il piano perfetto è con TeamVision, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime da 7 euro al mese. Non farti scappare la nuova serie Netflix Berlino e la dama con l'ermellino.
18: Il miglior modo per evadere.
15: Oddio, l'evasione!
17: Vieni nei negozi.
19: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
20: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle.
21: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
22: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
23: Materb è la bioplastica biodegradabile, compostabile, affidabile e resistente. Se la ricicli nell'organico, tornerà la terra per nutrirla. Bioplastica Materb, per chi ha cuore la terra.
24: Colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
25: Lei chi?
24: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
25: non e... Non la cambiamo mai.
26: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.

0: Ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi apriamo questa puntata come di consueto con la nostra webcam scelta da Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Linda. Buongiorno. La giornata odierna si è aperta in Campania con cielo sereno. Eloquenti sono queste immagini che vedete alle mie spalle provenienti dalla città di Caserta, immagini che ci raccontano evidentemente di una condizione meteorologica buona e stabile. Il cielo, come vedete,

0: è terzo al netto di qualche isolato ed innocuo banco nuvoloso. La temperatura in questo momento nel capoluogo casertano è di 18 gradi. Nel corso delle prossime ore ci aspettiamo condizioni meteorologiche nel complesso buone, sebbene sia prevista nel corso del pomeriggio la formazione di qualche banco nuvoloso, soprattutto nell'alto casertano e nel basso Cilento. Si tratterà di nubi non associate a precipitazioni significative. Quella odierna sarà anche una giornata ventilata a causa di correnti settentrionali, ma per tutti i dettagli sull'evoluzione meteorologica ci rivedremo più tardi. Linda.
1: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata saremo in diretta da Bacoli dopo la forte scossa di terremoto di questa mattina all'alba. Parleremo anche di ricerca con la Fondazione Veronesi e scopriremo delle chiese appunto ritrovate. Ma iniziamo subito con le notizie, con la rassegna stampa, oggi a cura di Carlo Solimene. Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Linda. L'hai detto nei titoli, ci siamo svegliati questa mattina con una forte scossa di terremoto. Erano le 5:50. È stata molto lunga, probabilmente una ventina di secondi o anche più, ma andiamo a vedere la home page del sito della TGV Campania che è stata subito aggiornata. Terremoto all'alba a Napoli, scossa da magnitudo 4.4, torna a tremare la terra, l'epicentro in mare tra Pozzuoli e Bacoli. Il sisma è stato intenso e particolarmente lungo. Non ci registrerebbero, Linda, danni particolari in questi primi minuti, ma ci sono i primi provvedimenti, scuole chiuse, insomma centri di coordinamento attivati dai vari comuni. Questa è la situazione in questo momento.
1: Ecco, vediamo subito la situazione, Carlo. Andiamo subito in diretta da Bacoli, da Francesca Coppola, per vedere qual è la situazione.
3: Sì, buongiorno. Il terremoto di cui parlate è stato avvertito alle 5:50, ha una profondità, il suo ipocentro di 3 chilometri ed è nel golfo tra Pozzuoli e Bacoli. Un terremoto, come avete detto, che ha avuto, si è manifestato con una scossa molto prolungata che è stato avvertito in tutti i comuni della caldera dei Campi Flegrei, 6 comuni anche nei quartieri molto periferici di Napoli, un terremoto che è stato particolarmente sentito sulla costa, in particolare qui a Bacoli. Alcuni dei danni li può inquadrare l'operatore che è con me, Mariano Costa. Siamo sul Belvedere, che è ai piedi del castello aragonese di Baia, e un arco è venuto giù, anche vari muretti hanno avuto danni con intonaci caduti. Non sono gli unici danni che vengono segnalati. In questo momento è con noi il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, che ringrazio per averci raggiunto. Dalle abitazioni provengono molte segnalazioni.
4: Sì, almeno 20 segnalazioni già giunte al nostro centro operativo comunale. È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Questa arcata che è ceduta è solo il segnale di quello che è accaduto lungo tutto la costa di Bacoli. Abbiamo avuto segnalazioni di sedimenti dai costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono, quindi tra pochi mesi dovranno, come dire, finire il proprio rapporto lavorativo col Comune. Questo veramente è un fatto emblematico di come molto spesso ci si sveglia solo quando c'è la scossa. Quindi chiediamo da Roma risposte concrete rispetto a quello che sta accadendo. Ringrazio il capo di Partito Nazionale della Protezione Civile e il prefetto, perché sono in costante contatto per affrontare l'emergenza, però dobbiamo affrontarlo in modo strutturale con un personale che abbiamo formato e che deve restare a Bacoli e nei Campi Flegrei.
3: È una delle questioni che rimangono sospese. Proprio ieri una protesta, ricordiamo che due anni fa, il 20 maggio di due anni fa, una scossa di magnitudo 4.4 è stata tra le più acute, poi nel marzo del 2025 è superato quel limite con la magnitudo 4.6, tra i 1500 sfollati di Pozzuoli di due anni fa e i 600 di Bagnoli ci sono 2100 persone che non hanno casa, quindi è una delle questioni in sospeso. Speso quella del personale. Intanto si sono insediati i COC, il centro operativo comunale di Bacoli, ma anche quello di Pozzuoli. Le scuole resteranno chiuse.
4: Sì, già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione, bisogna capire bene quello che è successo, ma indubbiamente già si capisce nei primi minuti, in termini di danni, è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli perché è avvenuta qua di fronte.

0: Segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo due anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa. Quindi l'appello che lanciamo, e noi affrontiamo l'emergenza, sappiamo benissimo che viviamo nei campi freccati e che dobbiamo convivere con il bradisismo, però ci diano gli strumenti per affrontare questa criticità.
1: E il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, come diceva anche il Sindaco, è in collegamento con i COC e con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, che si è insediato con la Protezione Civile Regionale, l'assessore Zabatta si è insediato appunto in Prefettura. Vogliamo ricordare che le scuole, arrivano notizie adesso di scuole chiuse, quindi di ordinanze anche di altri comuni, quindi c'è anche il comune di Monte di Procida che ha preso la stessa decisione, anche quello di Quarto. Ricordiamo, come vi avevamo già detto prima, che l'apice di questa ondata nuova di bradisismo, che non si avvertiva così acuto dagli anni 80, lo registriamo negli ultimi tre anni. La scossa più acuta è stata quella di magnitudo 4.6 del 13 marzo del 2025. Abbiamo sentito anche la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, ricordava che nel 2026 il fenomeno, diciamo, aveva avuto una fase sempre nell'arrest, sempre nel disordine del vulcano, che permane, ma una fase meno acuta. Sono in corso verifiche, mi dicono anche dalla regia, un po' in tutti i comuni, ma ricordiamo appunto che era da diversi mesi che una scossa così acuta non veniva percepita, e ricordiamo che si è passati da una velocità di sollevamento del suolo di 3 centimetri al mese nelle fasi più acute, di scosse più avvertite e di sciami che erano incessanti, a quella attuale che è di un centimetro al mese. Sindaco, come si andrà avanti adesso nella mattinata?
0: Sì, siamo con i tecnici già facendo i primi controlli all'interno delle abitazioni, temiamo che dovremmo sgomberare alcune di esse. La criticità, ripeto, è molto importante, quindi stiamo facendo una doppia azione sia sulle abitazioni private e sulle parti pubbliche, in particolar modo i costoni, quelli su strada e quelli su mare, che hanno sicuramente ricevuto danni. Quindi di qui a breve con il centro operativo comunale dovremo dare maggiori informazioni, ma indubbiamente il numero di chiamate da parte dei cittadini non solo preoccupati ma che hanno ricevuto danni sta aumentando di minuto in minuto.
1: Bene, se non avete domande restituisco la linea e rimango disponibile per eventuali altri collegamenti.
2: Perfetto, grazie a Francesca Coppola e al sindaco Di Bacoli. Ovviamente vi terremo aggiornati nel corso di questa edizione o nelle successive, insomma, se ci dovessero essere novità. Noi continuiamo a parlare di problemi, di emergenze, chiamiamole così, infrastrutturali, di un crollo che non è legato ovviamente al terremoto, quello della notte scorsa a Scampia, con parte della Vela Rossa che era crollata e che trova spazio oggi sulla prima pagina del Roma. Vedete nella grande foto, Vela Rossa, crollo tra terrore e rabbia, ve l'avevamo raccontato ieri, anche il problema delle varie famiglie che erano state sfollate. C'è stato un momento in cui erano addirittura 400 gli sfollati, poi fortunatamente nel corso della giornata la situazione è tornata pian piano alla normalità. E allora vi raccontiamo la giornata nel servizio di Lara Martino.
3: Hanno lavorato per tutta la giornata di ieri per mettere in sicurezza l'area e soprattutto per escludere ogni possibilità che sotto quel pezzo di vela rossa crollato a Scampia ci fosse qualcuno. Poi, in serata, dalla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi in collegamento con la Prefettura di Napoli, è arrivata la notizia della completa agibilità dell'edificio di via Pietro Gobetti 121, investito dalla pioggia di detriti dopo il collasso parziale della struttura adiacente. Nessun profilo di rischio statico, la conclusione dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco, che ha permesso alle ultime famiglie allontanate dalle loro case per precauzione di rientrare nelle loro abitazioni. Per la tranquillità dei residenti, un presidio fisso composto dai caschi rossi della Protezione Civile Regionale e della Polizia di Stato è rimasto attivo sul posto. Risolta l'emergenza abitativa, rimane ora da stabilire cosa abbia determinato il cedimento della struttura, che solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia. Sulla Vela Rossa, fino a qualche ora prima del crollo, avevano operato i mezzi della ditta incaricata della sua demolizione nell'ambito del progetto comunale Restart Scampia per la riqualificazione dell'intero quartiere a nord di Napoli.
2: Restiamo sulla prima pagina del Roma, ma passiamo alla cronaca con il sovratestata. Leggiamo: il delitto Giaccio si torna in appello. Innocente ucciso a pianura dalla Cassazione, ok alla garante mafiosa. Si tratta di un caso risalente addirittura a 26 anni fa, nel 2000, quando questo ragazzo fu ucciso. Inizialmente si pensò a un delitto di camorra, poi si scoprì che si era trattato semplicemente di un tragico scambio di persona, ma ad ucciderlo era stata comunque la camorra, e quindi adesso il processo torna in appello per rideterminare la pena in base alla garante mafiosa. Un altro processo di cui si parla in questi giorni, perché è appena cominciato, è quello per i fatti successi a Benevento, in provincia di Benevento, il delitto Ocone, perizia psichiatrica per Ocone, uccise moglie e figlio a Pietrate, rifiutata la richiesta della procura di svolgere udienze a porte chiuse, l'esame disposto dalla Corte d'Assise, l'imputato, presente in aula. E allora vi raccontiamo com'è andata questa prima udienza nel processo con il servizio di Ivan Palumbo.
4: Le vetrate del Tribunale di Benevento fanno da schermo al silenzio. Dentro, per la prima volta dalla notte della strage di Paupisi, Mario Ocone incrocia lo sguardo del padre Salvatore, che il 30 settembre uccise la moglie Elisa Polcino e il figlio più piccolo, Cosimo, a colpi di pietra, riducendo in fin di vita l'altra figlia prima di darsi alla fuga.
5: Antonia sta migliorando, sta bene, sta proseguendo il percorso di riabilitazione, sta meglio. Non chiedo altro che giustizia.
6: Questo ragazzo, Mario, è un uomo dai sentimenti dimezzati. C'è stato questo sterminio grave e gravissimo. Dobbiamo capire se è stato generato anche dalle problematiche che il signor Ocone comunque sicuramente aveva.
4: Nella prima udienza di un processo che si preannuncia rapido, accolta la richiesta di perizia psichiatrica per l'imputato. L'incarico sarà conferito il 10 giugno. Secondo la consulenza di parte della procura, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere.
7: Conserva sempre quello sguardo spento. Anche attualmente c'è questa condizione psichiatrica di psicosi cronica delirante a contenuto mistico.
2: Proseguiamo con la cronaca, con la prima pagina della città di Salerno. Leggete il titolo principale a centropagina: muore a Ruggi, giallo sul decesso. Il sianese Daniele Vastola ha perso la vita a 3 giorni dal ricovero in psichiatria. I familiari hanno sporto denuncia dopo aver visto il quarantenne tumefatto in volto. Ancora Salerno, ma in questo caso sul Mattino, per una notizia che riguarda invece il mondo del lavoro e in particolare la vertenza delle fonderie Pisano. La conoscete, insomma, dopo la revoca dell'autorizzazione ambientale integrata da parte della Regione, c'è insomma timore, c'è attesa per la ricerca di questo nuovo sito. In questo caso c'è stata la riunione degli operai che chiedono appunto un futuro per le fonderie Pisano. Gli operai in fabbrica con mogli e figli reclamano il sito per lo stabilimento green. Intanto il Comitato Salute e Vita mostra i dati dell'ARPAC: con l'azienda chiusa gli inquinanti sono crollati. Proseguiamo, ci torniamo a Napoli con la prima pagina del dosso locale del Mattino. Si parla di sanità e in particolare del nuovo piano ospedaliero annunciato dal governatore Roberto Fico. Un nuovo piano ospedaliero, appunto, Fico: pronto soccorso nei policlinici e case di comunità al fine di ridurre il caos nei nosocomi. La Regione lavora alle modifiche nella rete delle emergenze e stanzia altri 98 milioni di euro. Peraltro ieri c'era stato anche l'annuncio che il Cardarelli diventerà hub europeo per la formazione nella cura dei grandi ustionati. Una vicenda, un annuncio legato anche in parte alla vicenda che ha scosso le coscienze di tutti, quella appunto di Kranz Montana con la gravissima tragedia di Capodanno. E andiamo allora sul vedere la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. In questo caso l'apertura è dedicata alla Coppa America. Coppa America, rilancio del Sud, al via le prelegate in Sardegna, vertice Manfredi Todde, Cagliari e Napoli insieme, il meridione riparte. Oggi arriva il ministro Bodi che annuncia: vogliamo convincere gli organizzatori per una seconda edizione. Quindi si parla già di seconda edizione, in realtà siamo ancora in attesa della prima, che si terrà nel 2027. Ieri in Sardegna l'annuncio delle prelegate a Cagliari e questo, diciamo, questa celebrazione di questa amicizia Cagliari-Napoli in vista di questo importante evento. Noi andiamo a vedere il servizio della collega della TGR Sardegna, Roberta Mocco.
8: L'incontro fra la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella sede di Luna Rossa è un simbolo. Idealmente è il ciak ufficiale dell'America's Cup. A Cagliari si disputeranno le regate preliminari. A Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria. Una grande opportunità di immagine per entrambe le città, con testate giornalistiche accreditate da tutto il mondo, ma anche ritorno economico.
9: C'è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessivamente, però questo guardando sia alla ricaduta diretta che riguarda ovviamente l'attrazione turistica durante tutto l'evento e gli investimenti fatti, ma anche il ritorno d'immagine.
8: Sui lavori a Bagnoli in vista del 2027.
9: È un intervento molto complesso, molto articolato, che però sta procedendo secondo le previsioni, quindi noi insomma non abbiamo se non ritardi fisiologici, che poi su un'operazione così complessa, però insomma tutto sta procedendo regolarmente.
8: America's Cup ha significato anche occasione di collaborazione fra Sardegna e Campania.
10: Il Sud sta ripartendo, sta dimostrando che può essere capace di prendere in mano il suo destino, la sua competitività, e io sono convinta che proprio la Sardegna e la Campania, che hanno tantissime affinità, che hanno filiere che possono essere sinergiche, possono iniziare questo percorso.
2: La prima cosa bella di oggi ce la regala la prima pagina del dosso napoletano di Repubblica. Andiamo a leggere: Capodimonte, rivoluzione green, qui solo energia rinnovabile. Praticamente il museo si autoprodurrà il 90% del fabbisogno energetico con 4.500 pannelli fotovoltaici. E infine lo sport, sul dosso sportivo appunto del mattino c'è una grande foto di Maurizio Sarri. Il titolo è Il Tris di Dela. Sarri è allettato dall'idea di tornare dopo 8 anni, ma l'Atalanta offre di più e vuole chiudere subito. Allegri vincolato alla Champions col Milan, tra italiano e il padrone del Napoli c'è da tempo feeling, quindi 3 allenatori per sostituire eventualmente Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ma si parla anche in realtà di calcio giocato, perché ieri la Salernitana ha giocato la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C e è andata bene, lo rivediamo in questo servizio.
4: L'unica possibile preoccupazione è che ora il livello si alzerà, ma la Salernitana vista a Ravenna rasenta la perfezione, replicando il 2-0 dell'andata e conquistando le semifinali dei play-off di Serie C. Prossimo avversario, il Brescia, da affrontare prima domenica alla Rechi, ritorno mercoledì prossimo in Lombardia. Il merito principale di Cosmi in Romagna è quello di anestetizzare subito i rivali. Zero pericoli corsi fino all'intervallo, perché neppure la punizione di Falbo, alta, mette i brividi a Donnarumma. Poi nella ripresa i padroni di casa si fanno male da soli. Cabianca di Grazia calciando sul portiere da buona posizione. Bianconi si fa espellere fermando Ferraris e beccandosi la seconda ammonizione nel giro di 10 minuti. Strada spianata per i Granata in superiorità numerica, con Luca Villa protagonista. Al 69esimo l'esterno Mancino prepara il vantaggio con un gioco di prestigio, preludio alla rasoiata vincente. Ed è sempre lui a regalare a Inglese, subentrato poco prima, la palla del raddoppio. È il 72esimo, ma la partita ormai non ha più emozioni da dare, se non un altro rosso nel finale, stavolta per Esposito. La sua manata da chic non è un gesto da capitano. La Salernitana così chiude in 11 contro 9. Il sogno continua.
11: Grazie ai fondi raccolti dalla delegazione di Napoli di Fondazione Umberto Veronesi, l'anno scorso è stato possibile finanziare una borsa di studio. Allora, questa mattina in studio qui con me ci sono Marina Ciaravolo, responsabile della delegazione napoletana di Fondazione Veronesi, e Filomena Del Piano, vincitrice della borsa di studio. Benvenute.
12: Buongiorno, grazie per l'invito.
11: Allora, Filomena, parto da lei. A cosa si è dedicata grazie a questa borsa di studio?
12: Io mi occupo dello studio di nuovi trattamenti farmacologici per le metastasi cerebrali del tumore al seno, che ancora oggi rappresentano una delle complicanze più difficili da trattare, anche perché molti farmaci non riescono a raggiungere il cervello. E a tal proposito, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche della Federico II di Napoli, insieme con il professor Massimiliano Caiazzo, stiamo cercando di sviluppare dei nuovi approcci basati sull'utilizzo di nanocorpi, ossia piccole molecole che possono migliorare il trasporto dei farmaci direttamente alle cellule tumorali nel cervello. E quindi l'obiettivo ultimo chiaramente è quello di migliorare le possibilità possibilità terapeutiche per migliorare la qualità di vita e l'aspettativa di vita delle pazienti.
11: Ok, lei la racconta semplice, ma semplice non è. Marina, vengo da lei, un finanziamento che è frutto della solidarietà di tante persone.
13: Una rete di solidarietà meravigliosa. Tutto questo è stato possibile, questo importante risultato, grazie ad amici e ad aziende che ci hanno sostenuto. Una rete di solidarietà che è partita da Napoli e mi è arrivata fino al Sannio. E infatti grazie di cuore per tutto questo.

0: dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: MediaWorld, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra, tuo a 1299 euro con supervalutazione del tuo usato. MediaWorld.
2: Per chi scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
3: È in edicola F. Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty. I nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton. In Italia per amore dei bambini. Alimentazione. È il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F. Donne a testa alta. Cairo Editore.
4: Mario, io questi li vedo strani.
5: Lo allontanano, sperano che il segnale vada giù.
6: Ma con il wifi di Tim è sempre connesso.
5: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
7: So io chi chiamare.
8: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio.
9: È Gigi D'Alessio.
8: Gigi, ma resti con noi?
10: Certo, ma cosa fa?
11: Ci penso io.
12: Tutto l'intrattenimento che ami è su Team Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Team.
13: Quanti contenuti,
9: Ma qui il tempo non manca.
12: Vieni nei negozi o vai su team.it.
14: Questo programma è presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorgesana.

0: Gli aveva detto che avrebbe incontrato Putin. E penso che sia una cosa positiva. Ho buoni rapporti con entrambi.
1: Io e il presidente Xi Jinping abbiamo scambiato opinioni sulle questioni internazionali più urgenti.
2: Il mondo di oggi è tutt'altro che pacifico, con unilateralismo ed egemonismo che rappresentano pericoli profondi.
3: Limando un testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra, l'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore.
4: Siamo davvero sul filo, credetemi. Se non otteniamo le risposte giuste, andremo rapidamente avanti.
5: Para anche il presentatore della TV di Stato mostra come farsi trovare pronti dal nemico.
6: La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica. Ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
0: Farà tutto ciò che voglio che faccia. È una persona molto valida, è un grande, farà tutto ciò che voglio che faccia ed è sempre stato molto corretto con me.
7: Bendati, trascinati in un hangar e fatti accovacciare.
8: Sono venuti con molto orgoglio. Guardate come sono ridotti ora. Non sono eroi o altro. Sono sostenitori del terrorismo. Chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo.
9: Cioè, abbiamo subito delle torture vere e proprie.
10: Allora, bentrovati, buongiorno. Comincia agora tutti i fatti, come sempre, di queste ultime ore nella nostra copertina. La parte centrale oggi della trasmissione sarà ovviamente incentrata sull'ultima parte della copertina, le inaccettabili, come le hanno definite in un comunicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir sul trattamento inqualificabile, adesso vedremo, riservato agli attivisti della flottiglia. Siamo nel porto di Ashdod. Gli attivisti della flottiglia fermati nei giorni scorsi erano stati portati proprio lì, come è successo anche in passato.

0: con altre missioni della flottiglia in attesa appunto del rimpatrio. E a un tratto Ben-Gvir, nel corso della giornata di ieri, posta questo video che tra poco vedremo integralmente. Io questa mattina voglio salutare Patrick Facciolo, che è con noi. Patrick, grazie, analista della comunicazione, lo sapete. Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor, grazie di essere con noi. Saluto Natalie Tocci, docente della Johns Hopkins University. Natalie, grazie, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno.
0: Voglio salutare anche Maria Gianniti, che è già collegata con noi da Israele. Maria, buongiorno, tra pochi istanti sarò anche da te. Prima partiamo dalle immagini, Patrick. Allora, il video, Tommaso Giuntella, buongiorno.
2: Buongiorno, le immagini e le parole, abbiamo tradotto una parte, il resto vi facciamo sentire l'audio esattamente com'è. Ben-Gvir che va dagli attivisti imprigionati, gli attivisti li vediamo prima su un'imbarcazione e poi ancora trattenuti. Tutto nel video postato sui suoi social da Ben-Gvir, il ministro israeliano.
3: Sono venuti con molto orgoglio. Guardate come sono ridotti ora. Non sono eroi o altro. Sono sostenitori del terrorismo. Chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo.
0: Sdegno da parte di tutte le istituzioni italiane. Queste le parole di Sergio Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Solo una considerazione, Patrick, etimologica. Infimo viene da infimus in latino, ma il superlativo è inferus, cioè deriva dalla parola inferno, è etimologico, però insomma forse ha un senso tutto questo sulla base di ciò che stiamo raccontando. Maria, lascio a te la parola, Maria Gianniti da Israele, insomma raccontaci anche lì come si commenta, qual è la reazione in Israele soprattutto rispetto alle immagini che Ben-Gvir ha diffuso.
4: Ma guarda, le immagini sono state trasmesse in continuazione da tutti quanti i canali israeliani e soprattutto sono state trasmesse anche le reazioni di tantissimi paesi. Tu devi considerare una cosa, che qui siamo in piena campagna elettorale, quindi quanto ha fatto Ben-Gvir è stato fatto anche in quest'ottica. Altro elemento importante da dire, non è la prima volta, già in passato con l'arrivo di altri attivisti,

0: famiglie distrutte.
1: Nessun riferimento alle origini marocchine né connessioni con la religione dei genitori, eppure ieri sera qualche decina di attivisti di Forza Nuova è scesa in strada così. Vicino, una contromanifestazione organizzata dalle forze democratiche antifasciste. È finita in questo modo.
2: Scuole chiuse questa mattina in diversi comuni nella zona dei Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto avvertita questa mattina all'alba anche in molte zone di Napoli. In diretta ci aggiorna Francesca Coppola.
3: Sì, buongiorno, è stato avvertito nettamente nei 7 comuni dell'area Flegrea, area vulcanica che è a nord di Napoli, il terremoto di magnitudo 4.4 con ipocentro nel golfo che è alle mie spalle tra Bacoli e Pozzuoli a 3 chilometri di profondità. L'area più colpita è quella di Bacoli in cui siamo, qui decine di segnalazioni di danni per crolli di intonaci nelle abitazioni, sono in corso le verifiche, le persone spaventate si sono riversate in strada, altro danno qui sul Belvedere in cui siamo, ai piedi del castello aragonese di Baia, dove un colonnato è parzialmente crollato giù, è stato messo in sicurezza, ci sono stati smottamenti sui due promontori a mare a Bacoli che sono Punta Pennata e Punta Epitaffio, sono stati insediati i centri operativi comunali sia a Bacoli che a Pozzuoli e restano chiuse le scuole in vari comuni, quindi a Bacoli, a Pozzuoli, a Quarto, a Monte di Procida e a Procida, isola del Golfo, a Napoli 10 edifici scolastici comunali chiusi preventivamente, alcune linee ferroviarie sono sospese e si procede con le verifiche. È tutto, linea a voi.
2: A Milano un'auto ieri sera ha investito due sorelle sulle strisce pedonali senza fermarsi a prestare soccorso. Una è morta, l'altra è ferita. Rintracciato, l'uomo alla guida è risultato ubriaco. Il servizio di Alberto Ambrogi.
4: Investite sulle strisce pedonali alle 9:30 di sera, quando era ancora chiaro, da un 39enne italiano ubriaco e positivo alla cocaina, che non si è fermato a soccorrerle, ma è scappato. Alfonso non ce l'ha fatta ed è ceduto all'ospedale San Raffaele, dove aveva trascorso tutta la giornata con la sorella Filomena ad assistere la maggiore delle tre, ricoverata da qualche tempo. Stavano ritornando nell'appartamento messo a disposizione dell'associazione Progetto Accoglienza, che aiuta i familiari delle persone malate che vengono a curarsi a Milano. Loro erano di Ioppolo Giancaxio, paesino di 1000 abitanti in provincia di Agrigento.
5: Tanti anni si stanno appoggiando alle nostre case, vengono ospitate appunto periodicamente. Questa notizia ci ha colto veramente impreparate, le signore le abbiamo viste pochi giorni fa quando sono venute a registrarsi e quindi ci lascia veramente esterrefatti.
4: Immediati soccorsi, Alfonso 75 anni non ce l'ha fatta, Filomena 70 è stata trasportata nei guardia in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno indicato il numero di targa dell'auto pirata alla polizia locale. Dopo un'ora e mezza il 39enne si è fermato in zona niguarda, ha chiamato la madre che ha avvertito il 112. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo alla cocaina. È in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.
5: Signora Alfonso delle due era quella più decisa, probabilmente lei si era proprio presa in carico la sorella, si faceva in quattro.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Recuperati tutti i corpi, ora l'attenzione si concentra sulle attrezzature che avevano in dotazione. Due le inchieste aperte a Malé e a Roma. La nostra inviata Lucia Sgueglia.
6: Ora sono tutti qui, all'obitorio di Malé, i corpi dei 4 italiani vittime della tragedia delle Maldive recuperati negli ultimi 2 giorni. Dovrebbero tornare in Italia entro questo fine settimana, la salma di Gianluca Benedetti già rimpatriata. Ma da riportare in superficie, ora, c'è la verità su quanto accaduto. La polizia maldiviana cerca di appurare le lacune normative, brevetti e autorizzazioni, come una spedizione di ricerca sui coralli si sia potuta concludere nel peggior disastro subacqueo del paese. Mentre la Procura di Roma, che ha disposto le autopsie, indaga per capire se la tragedia sia stata provocata da un errore umano, da un problema all'attrezzatura o da immersioni effettuate oltre i limiti consentiti. Sotto esame anche le bombole, quella di Benedetti trovata a scarica e le immagini della GoPro della professoressa Montefalcone. È mosso il mare, oggi nell'atollo di Vavu, tra forti correnti, ma i 3 sub speleologi finlandesi si sono immersi comunque per l'ultima volta per recuperare le attrezzature. Laggiù hanno trovato tracce

0: del cosiddetto filo di Arianna, che serve a ritrovare la strada, ma non efficaci, raccontano. Erano sparse qua e là, probabilmente resti di precedenti esplorazioni o lasciate dai sub maldiviani quando hanno tentato i soccorsi. Sembra improbabile che gli italiani fossero dotati della classica attrezzatura per immersioni in grotta. Disorientati dalla conformazione dell'ambiente, potrebbero aver imboccato l'uscita sbagliata fino all'esaurimento dell'aria.
1: Siamo allo sport, calcio, in attesa di Champions e Conference. L'Europa League è inglese. Il trofeo va all'Aston Villa, che ieri sera ha battuto 3-0 il Friburgo. Il servizio di Pascal Alia.
2: Il tifoso più celebre dei Villans, il principe William, è incontenibile. Esulta al triplice fischio, balla sulle note di Sweet Caroline di Neil Diamond e scende ad abbracciare la prima Europa League dell'Aston Villa. È una serata storica, quella che riapre la stanza dei trofei continentali del club inglese dopo 44 anni. È la notte di Unai Emery, il re di coppe, l'uomo che trasforma le finali in trionfi. Per il tecnico spagnolo è il quinto sigillo personale in questa competizione, il capolavoro tattico perfetto a coronamento di una stagione straordinaria. La partita la decidono tre magie. La prima di Tielemans rompe l'equilibrio con uno splendido destro al volo dall'interno dell'area su invito perfetto di Rogers. Buendia, nel recupero del primo tempo, disegna un sinistro a giro che si infila nell'angolino. Ed è ancora l'argentino, protagonista inizio ripresa. Serve Rogers per il gol che spegne il Friburgo e accende la festa inglese. Per l'Aston Villa è molto più di una coppa. Significa garantirsi l'accesso diretto alla prossima Champions League ed è il ritorno nella nobiltà europea, laddove mancava dal 1982, l'anno della Coppa dei Campioni e, curiosamente, anche l'anno di nascita del principe William. Tra re di coppe e principi, quella di Istanbul è davvero una dolce notte regale.
1: Il Festival del Cinema di Cannes arriva alle battute finali. Oggi è il giorno di Penelope Cruz, domani sarà la volta di Monica Bellucci. Ma ci dice di più in diretta da Cannes la nostra inviata Luciana Parisi.
3: Eh sì, Penelope Cruz, la protagonista di questa giornata, anche lei nel film che si intitola La Bola Negra, è il terzo film spagnolo in concorso, tratta questa storia da un racconto, da un dramma incompiuto di Federico García Lorca, racconta tre storie che si incrociano tra la Spagna degli anni 30 e il 2017. Amore e guerra sembra un po' il titolo di questa giornata, perché l'amore è quello omosessuale, per esempio del film Coward di Lucas Daunt, film che parla sì di guerra, ma è un film assolutamente antimilitarista. L'amore nasce, insomma, tra le trincee. Facciamo un salto indietro, vediamo che cosa è successo ieri sera con il red carpet del film Roma Elastica. Abbiamo visto Franco Nero, Ornella Muti, Isabella Ferrari e Marion Cotillard. È un film ambientato a Roma negli anni 80, assolutamente folle. Poi il red carpet di ieri sera ha visto anche un grandissimo attore, Sol Carlo, parliamo infatti di Rami Malek. Lui fa parte del film, anzi è il protagonista del film The Man I Love di Ira Sachs, film in concorso, dicevamo, appunto, un amore omosessuale sempre, un po' il filo rosso di questa giornata nella New York degli anni 80. La giornata non finisce qui, ci sarà anche più tardi Tilda Swinton che incontra il pubblico, e da Cannes è tutto.
1: Il rapper Marracash al cinema dopo un anno di grandi concerti tra lo Stadio San Siro e lo Show al quartiere Barona di Milano, dove è cresciuto. Esce nelle sale il film documentario King Marra. Martina Proietti.
4: Questa è casa mia, cioè qui dove sono cresciuto io, il centro di De Pretis.
5: Non va, ma questo badabun, cia, cia.
6: È il racconto dell'ascesa del ragazzo di periferia a simbolo del rap italiano, da quando King Marracash ha portato gli elefanti tra i palazzi della Barona per girare il suo primo videoclip.
4: Che mi ero fissato con questa cosa tipo Annibale che torna nel quartiere col corteo.
6: Il regista Pippo Mezzapesa segue Marracash in un viaggio tra stadi pieni e quotidianità per un racconto intimo e sorprendente.
7: Ci siamo molto confrontati con Fabio per cercare di rendere questo documentario diverso, cercare di affondare nella carriera del rapper Marracash, ma anche entrare nel suo mondo più intimo.
4: Quando ero piccolo ero un bambino ansioso.
8: Sì, un po' sì.
9: Molto ansioso, sì.
6: Un intreccio continuo tra Marracash e Fabio, l'artista e l'uomo, che dialoga con i genitori, con se

0: Vieni che ti levano pure tanto.
1: Trovo che questo sia un altro mezzo per raccontarmi ed arrivare a persone che forse non ci arrivano con la musica.
2: Molto bene esserci. Sento che c'è stato comunque amore.
3: Di lui parlano i suoi affetti più cari, da Elodie, storica ex compagna, fino allo psicanalista Massimo Recalcati.
4: La cenere diventa luce e questo è il tono dei grandi poeti. Vieni di
5: persona, vieni visa fisi. Rimpiango della mia vita precedente il potermi perdere tra la gente.
6: Torna tra poco fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Patrizia Senatore, di cosa parlerete oggi?
7: Oggi parliamo di sport e di sostenibilità, di come lo sport può dare letteralmente una spinta alla sostenibilità. Tutti noi conosciamo il Giro d'Italia, dove si sfidano i campioni sui pedali. Bene, pochi conoscono il Giro E, che è veramente una spinta per la sostenibilità. Tra poco, fuori TG.
6: Linea dunque a fuori TG, l'informazione del TG3 torna poi come sempre alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

numero 3 di Giro e Ponte.

0: giro è Enel per Emiliano Cantagallo e il team.
1: Buongiorno amici di Fuori TG, come avete visto nella copertina montata e preparata dalla nostra Maria Rosaria De Medici con Sole Marrama, parliamo oggi di sport e sostenibilità, nelle immagini, i momenti salienti delle prime tappe del Giro E. Non so se lo conoscete, tutti conosciamo il Giro d'Italia dove si sfidano gli atleti sui percorsi più belli e incredibili d'Italia. Bene, c'è un giro parallelo che però spinge sulla sostenibilità. Da qui partiamo per raccontare un viaggio nel mondo della sostenibilità con i nostri ospiti. Vi voglio presentare qui in studio Giorgio Bagordo, che è un esperto del team sostenibilità del WWF.
2: Buongiorno.
1: Fatemi presentare anche del team social di Fuori TG, Pasquale Martello, pronto a leggere i vostri commenti social e le vostre storie di sostenibilità sul territorio. Mandiamo subito dalla nostra inviata Francesca Sancin, letteralmente sul campo a Savona, che sta seguendo le tappe di questo giro molto particolare. A te, Francesca.
3: In una grandissima atmosfera di festa qui dal centro di Savona è appena partita la nona tappa del Giro E, obiettivo Novi Ligure, partita proprio qui alle mie spalle. Potete vedere dalle immagini con quale gioia delle persone che hanno accolto in un clima di grande festa chi si apprestava a coprire questa nuova tappa, che passerà per gli stessi percorsi del Giro d'Italia, oggi invece alla dodicesima tappa. Ci sono due colori, diciamo, due colori, il rosa naturalmente del Giro e il verde della sostenibilità di questo Giro Green, che viene effettuato con delle biciclette a pedalata assistita, delle bici che ci aiutano nella nostra fatica, ma la parte muscolare ovviamente c'è e rimane, non vanno da sole, c'è il divertimento ma bisogna in qualche modo guadagnarselo. E noi siamo qui con Roberto Salvador, il direttore del Giro, e una delle bellissime biciclette che vengono usate giusto per

0: questo giro. Come funziona? Questa bici aiuta un po' la nostra spinta?
1: Sì, buongiorno intanto Francesca. Questa è una delle tante bici che utilizziamo per il Giro E. Hanno un motore centrale, alcune hanno un motore posteriore, e con una potenza di 250 watt e con una coppia massima questa di 60 newton metri, che è una potenza media per questo tipo di bicicletta, che consente di gestire bene anche salite importanti e di non consumare troppa batteria.
0: All'atleta c'è la possibilità di gestirla questa batteria, no? E capire quanto ti vuoi far aiutare e quanto vuoi spingere tu, perché solo fino a 25 km orari ci aiuta, poi bisogna fare da sé.
1: Esatto, perché la bicicletta è comunque in base alle normative delle leggi del codice della strada, per cui a 25 km orari sgancia e quindi poi si può pedalare solo con le proprie forze. Quindi anche per il Giro sono più facili le tappe, quelle con le salite, che non le tappe di pianura.
0: Ecco, per chi è adatta? Per chi si vuole divertire? Per chi ha avuto un passato magari da ciclista e vuole tornare a pedalare con gli amici? È per tutti?
1: Sì, questo consente a tutti di riscoprire il gusto di pedalare, perché comunque la pedalata assistita permette anche a persone che magari non sono più in forma, che hanno magari qualche difficoltà fisica, di riprendere la bicicletta e di poter pedalare aiutati appunto dall'assistenza del motore, anche in posti dove sono salite, discese, quindi più complicati. Non
0: vediamo poi poco più avanti, diciamo, le salite che abbiamo affrontato noi, e intanto la linea può tornare allo studio.
2: E già, perché la nostra Francesca Sancin è scesa letteralmente in campo e ha seguito la tappa dalla Spezia a Savona ieri e ce la racconta proprio in prima persona. Guardiamo.
3: 3, 2, 1, andiamo! Parte la tappa numero 8 di Giro E.
4: Senso di libertà e di spensieratezza che magari negli altri sport, seppur bellissimi, non ti danno.
0: Perché bici e sostenibilità?
4: Perché credo che sia il mezzo migliore per scoprire il mondo a costo zero.
5: Pedalare e magari in questo momento vivo per esempio una salita o una discesa in maniera diversa. Che noi abbiamo fatto sempre i giri d'Italia, abituati alla concentrazione, a delle velocità sostenute, a tutto ciò che deve essere la perfezione. Qua dobbiamo vivere l'emozione di stare in mezzo a gente comune che viene qua per vivere una giornata di ciclismo che assomiglia un po' a quello che è in piccolo il Giro d'Italia e dare a loro il giusto divertimento.
4: Emoziona a mille, anche perché per me è la prima tappa come capitana e sono felicissima di essere sulle strade del Giro. Giro d'Italia che amo da una vita.
0: 18 tappe, 1091 km, oltre 20.000 metri di dislivello dalla Calabria alle Alpi fino al gran finale di Roma, ma con l'e-bike, la bici a pedalata assistita. E poi qui quelli veri di campioni ti tagliano l'aria e ti mettono le ali quando la fatica si fa sentire.
6: Ciao!
4: Il serpentone delle bici che si snoda tornante dopo tornante, si sente il ronzio delle catene, l'emozione di pedalare sulle strade del Giro d'Italia negli stessi giorni in cui si corrono le tappe. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle nostre città, quanta bici si può usare?
7: Purtroppo poca, nel senso che mi rendo conto che le nostre strade sono molto pericolose, anche se ci si comporta bene su strada, spesso ho l'impressione che le macchine un po' ci odino.
0: Ma almeno stavolta il traffico non c'è, ci si può permettere il lusso di ammirare il paesaggio.
8: Una strada buona, sempre! Amen.
0: Una strada buona che chi pedala qui vorrebbe trovare anche nelle proprie città, una mobilità, insomma, sempre più verde e sostenibile.
9: Io da ciclista professionista in tutti questi anni ho visto l'evoluzione, insomma, del traffico e devo dire che è sempre più difficile pedalare sulle nostre strade, uno per il traffico, due per la poca pazienza degli automobilisti.
0: Intanto, chilometro dopo chilometro, la strada scorre sotto le ruote e c'è chi non teme la fatica, come lui.
10: Io cerco di portare il messaggio che i limiti non esistono, che si può riuscire a fare tutto, ma l'importante è basta volerlo, ecco.
0: 87 chilometri dopo la partenza dalla Spezia, il traguardo a Chiavari, appena prima che arrivino gli atleti del Giro, ma a un'altra velocità.
2: È Bagordo, questo poi è il punto. Le città sono amiche della bicicletta?
6: Diciamo abbastanza, nel senso io vivo a Roma, uso la bicicletta quasi sempre e ho portato anche mio figlio in bici, lo porto a scuola la mattina, tant'è che a scuola adesso che andiamo in bicicletta ci hanno messo una rastrelliera apposita. Infatti ringraziamo la scuola sempre per questo impegno, però effettivamente è complicato. Diciamo Roma si presta non sempre per la bicicletta, però ho visto, soprattutto quando sono con mio figlio, un po' più di attenzione anche parte delle persone in macchina e quindi sì, diciamo vedo una luce, però serve molto di più ovviamente.
2: Ci vuole una spinta gentile, anche scelte politiche, ma torniamo da Francesca Sancini che si è spostata anche nel villaggio del Giro.
11: Sì, anche qui è un po' il concetto della spinta gentile, perché col divertimento si cercano di comunicare dei messaggi di sostenibilità. Vedete i bambini che giocano in piazza e in questo Green Fun Village tutto è sostenibile, giusto?
1: Sì, gli allestimenti li abbiamo curati cercando di essere il più sostenibile possibile, dal legno riciclato al metallo riciclato, alle vernici ad acqua, abbiamo gli impianti fotovoltaici per alimentare la corrente degli stand, anche le stoviglie che usiamo per il catering, tutto in materiale biodegradabile, quindi cerchiamo tutto quello che può essere più sostenibile. Abbiamo anche un tessuto particolare che assorbe le sostanze inquinanti dall'aria e quindi poi a fine evento anche certifichiamo quanto abbiamo depurato l'aria.
11: Insomma, si fa sul serio giocando e cercando di comunicare che sostenibilità è qualcosa che si può fare con l'impegno di tutti.
2: Pasquale Martello, cosa scrivono i nostri telespettatori?
12: Sì, in particolare Antonio Migliorino ci consiglia la Via Silente, un percorso di 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento. Dice che sta riscuotendo tanto successo con ciclisti green provenienti da tutta Italia.
2: E già, perché poi noi dobbiamo fare i conti anche con lo smog sempre più opprimente sulle nostre città. C'è un miglioramento, però l'ultimo rapporto di Legambiente ci racconta di un paese che ha delle centraline che ogni tanto sforano e sforano per più giorni. Guardate questa classifica con Palermo che ha una centralina che ha sforato i limiti di legge 89 volte, poi Milano, Napoli, Ragusa. Insomma, bisogna farlo un ragionamento concreto.
6: Sì, senz'altro, fa parte ovviamente dell'inquinamento, le difficoltà di andare in bicicletta. È anche vero che andando in bicicletta si riducono le emissioni, quindi aiutiamo da questo punto di vista. Poi se quelle biciclette vengono anche ricaricate con energia rinnovabile è ancora meglio. Quindi sì, diciamo che servirebbe molto più mobilità sostenibile di questo tipo.
2: Abbiamo sentito anche nel villaggio del Giroe parlare di materiali riciclati, questa attenzione dobbiamo avere sempre di più e adesso noi ci ragioniamo anche qui in studio, ma c'è un racconto molto interessante, l'impegno di alcune società sportive, tra cui il Parma Calcio, che è un'eccellenza proprio nel riuso, riciclo, nell'attenzione e la raccolta differenziata. La nostra caporedattrice Chiara Rossotto è andata a vedere che cosa fanno di particolare. Guardate.
13: Dai, dai, salutiamo.
14: È importante la raccolta differenziata anche allo stadio?
15: Assolutamente sì, specialmente quando ci sono i contenitori già pronti, così ben evidenziati nei posti giusti.
14: È comunque un segnale importante, anche che venga dallo sport.
15: Assolutamente sì, e specialmente in questi contesti in cui ci sono tanti bambini, è importante insegnargli subito l'importanza di differenziare i rifiuti, di usare il raccoglitore in una maniera più opportuna.
16: No, uno è appoggiato.
14: Dove butta il piatto?
17: E carta? Nella carta.
14: Funziona questa differenziata qui allo stadio?
17: Sì, funziona, la facciamo da un po' di tempo e in effetti funziona.
14: I tifosi sono bravi? Buttano le cose dove vanno?
18: Sì, sono molto bravi e ammetto che da quando ci sono i dispenser un po' in tutti i settori funziona.
19: Parma, Stadio Tardini, bidoni per la raccolta differenziata in ogni angolo e tifosi disciplinati che hanno fatto vincere ad una società di calcio un'importante scommessa per il rispetto dell'ambiente con il progetto Play Green.
20: Parma Calcio nell'ultimo anno ha ottenuto una certificazione ISO 14001, che è la certificazione ambientale, e partendo da questo spunto, che è l'inizio del nostro percorso, abbiamo fatto tante piccole iniziative piccole ma grandi, importanti per noi, per portare quello che è l'aspetto ambientale sempre più in primo piano per la nostra società.

0: I tifosi sono bravi e la fanno la differenziata?
1: Sì, rispettano questa iniziativa, veramente la riteniamo una cosa interessante, importante anche per il territorio.
2: Le partite da ottobre a oggi abbiamo raccolto più di 5.000 kg di rifiuti, di cui quasi il 70% differenziata, per cui carta, plastica e organico.
3: Nell'intervallo della partita è la bicicletta ecologica che gira intorno allo stadio a svuotare i contenitori.
2: In grande lo stadio è sempre stato visto un po' come libera tutti, no? La carta la butto per terra, la buccia la butto per terra, invece in questo caso gli stiamo dando degli strumenti per differenziare. Vedo tanti raccoglitori e abbiamo iniziato questo. È stato recepito bene in tutti i settori, poi naturalmente ci rendiamo conto che non siamo arrivati al nostro obiettivo, è un percorso più culturale che organizzativo, per cui noi siamo di stimolo a questo percorso culturale.
3: Il ciclo virtuoso si chiude alla fine della partita, quando tutto il cibo avanzato nei punti di ristorazione dedicati agli ospiti viene scatolato e donato all'associazione Parma Non Spreca.
4: Tutto il campionato, quando si gioca a Parma, veniamo a prendere questo recupero, tra virgolette, che non è altro che vassoi ancora intonsi di cibo estremamente buono.
0: E dove va a finire?
4: Finisce a circa 1.800 famiglie in stato di bisogno che fanno la spesa gratuitamente, quindi viene porzionato e ridistribuito alle famiglie.
5: Un'eccellenza davvero, Pagordo, si può fare, basta copiare il Parma Calcio.
6: Sì, non è l'unica ovviamente, fortunatamente, però sì, bello vedere esempi di questo tipo che vanno replicati, vanno amplificati, vanno spinti ancora di più, quindi lato nostro come WWF cerchiamo sempre più di spingere con le squadre, con lo sport, che è un amplificatore culturale enorme nel bene e nel male, quindi avendo tutto quanto a disposizione si può fare la cosa giusta.
5: Sicuramente c'era attenzione anche alla separazione, alla plastica, perché noi dobbiamo sempre ancora imparare magari in tanti a distinguere dove dobbiamo buttarlo, perché il tema della plastica è un tema delicato. Sono appena usciti dei dati sul riciclo, raccolta e riciclo della plastica riferiti da Corepla, che è il consorzio della raccolta e del riciclo della plastica, che sono incoraggianti perché insomma stanno aumentando la raccolta della plastica, almeno rispetto all'anno precedente del 3,75%, almeno 27 kg per abitante raccolta e avviato al circuito del riciclo, con delle differenze sempre regionali. Vedete, ci sono regioni che raccolgono di più per abitante, questo è il rapporto, come la Sardegna. Insomma, è un percorso virtuoso che sta andando avanti, su cui voi insistete.
6: Noi collaboriamo anche con Corepla spesso, siamo consapevoli del fatto che la raccolta differenziata sia importantissima. I livelli sono ovviamente buoni, anche superiori rispetto a quella che è la media europea. Siamo ancora un po' lontani da quelli che sono i target al 20-30, 55% di raccolta differenziata, tenendo anche conto che vuol dire che il 45, il 50% non viene differenziato, quindi è un aspetto positivo, ma si può sicuramente fare di più.
5: Quello che noi suggeriamo, c'è l'istituzione, ma c'è una parte che dobbiamo fare noi.
6: Sì, noi
5: anche
6: cittadini,
5: anche con le scelte quotidiane.
6: Noi lavoriamo anche con le aziende, quindi cercando di ridurre a monte la quantità di plastica che viene anche usata nei prodotti, nel packaging. Ci sono packaging primari, secondari, terziari, quindi cercare di ridurre il più possibile, rendere tutto quello che viene sul mercato reso riciclabile, quanto più possibile anche utilizzando materiali riciclati, quindi collaboriamo con le aziende, collaboriamo con i comuni, perché serve un impegno concreto di tutti. I cittadini ovviamente fanno le loro scelte nei supermercati, come anch'io, ai mercati, e quindi ognuno può fare la sua parte.
5: Però serve un impegno, esatto, anche istituzionale,
6: sì, sì,
5: per aumentare i volumi di raccolta e riciclo. Pasquale, ci stanno scrivendo i nostri telespettatori.
7: Sì, alla fine questa è la considerazione anche di Fernando, che dice: alla fine credo che la sostenibilità sia soprattutto questo, avere un po' più di rispetto per i posti che viviamo ogni giorno.
5: Certo, il WWF è anche l'impegno, ci prova anche con i giovani, con i campi estivi, portando i giovani a giocare con lo sport, però cercando di accompagnarli a una consapevolezza ecologica.
6: Sì, certo, bisogna cominciare da piccoli, ovviamente, anche se poi alla fine vediamo che è più difficile cambiare l'abitudine delle persone adulte, che sono abituate a fare una cosa in una determinata maniera e quindi ci mettono un po' a cambiare. Però sì, bisogna muoversi, bisogna ridurre a monte, come dicevo, e bisogna informare, bisogna informare. Quindi sì, diciamo che siamo sulla buona strada, ma bisogna fare di più da questo punto di vista.
5: C'è anche il punto su cui state lavorando, perché le regole della raccolta differenziata variano da regione a regione, da città a città. Spesso magari ci troviamo come turisti ad arrivare in un posto e non sapere che fare.
6: Sì, capita. Immagino sia capitato a tutti di cambiare città e non rendersi conto come viene effettuata la raccolta differenziata. Diciamo che col tempo anche i vari consorsi si sono mobilitati, le indicazioni sono sempre più chiare anche sugli imballaggi. Il mio consiglio e il consiglio WWF è sempre di cercare di ridurre a monte, quindi cercare quanto più possibile di evitare tutta quella che è plastica monouso e non necessaria. Noi non siamo contro la plastica in sé, noi siamo contro l'iniziativa è no plastic in nature, no plastica in natura. Quindi tutto quello che non viene gestito in maniera corretta rischia di andare in ambiente. Quindi dobbiamo tutti fare la nostra parte da questo punto
5: di vista. Ci dobbiamo impegnare tutti. Sì. Domani, vi anticipo, parliamo di mafia, di inchieste, di verità che ancora mancano. Sabato sarà l'anniversario ancora una volta della strage di Capaci e noi vogliamo saperne di più. Domani 12:25 RTR3, buona giornata.
8: Le donne che hanno fatto la nostra Repubblica, ne parliamo tra poco con Serena Dandini.
9: Continua il viaggio nella memoria dell'Italia e della RAI.
10: Chi è?
11: Siamo della televisione.
9: Per emozionare, informare e non dimenticare.
12: Mi chiamò a casa comunicandomi il suo arrivo a Palermo.
13: Avere 30 anni per sempre è un'ingiustizia.
14: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
9: I ragazzi delle scorte, Rocco e Giuseppe. Domani in seconda serata, Rai 3.
15: Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.
16: Chi sta dalla parte giusta non perde mai.
17: Gli uomini passano, le idee restano.
16: Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
18: Giustizia.
16: Libertà.
18: Coraggio.
16: Etica. Partecipazione.
19: 23 maggio, giornata della legalità.

0: stile e benessere.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Tappati le orecchie. Chiudi gli occhi. Immagina di andare a fare un giro così. Di cucinare, di leggere, di cantare così. Ci riusciresti?
9: In Italia tante persone sordocieche e con altre disabilità ci riescono, senza vedere né sentire. Lo fanno grazie alla Lega del Filo d'Oro e al sostegno concreto del 5 per 1000.
8: Non ti costa nulla ed è così facile che puoi farlo anche così.
9: O così. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
10: Mario, io questi li vedo strani.
11: Lo allontanano, sperano che il segnale vada giù.
12: Ma con il wifi di Tim è sempre connesso.
11: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
13: So io chi chiamare.
14: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio.
15: È Gigi D'Alessio.
14: Gigi, ma resti con noi?
16: Certo, dopo cosa fa?
17: Ci penso io.
18: Tutto l'intrattenimento che ami è su Team Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Team.
19: Quanti contenuti,
14: Ma qui il tempo non manca.
18: Vieni nei negozi o vai su team.it.
20: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
21: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
22: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
23: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con i sottoprezzi, come tonno Nostromo a 5,99 euro e asciugacapelli agli ioni promo Lidl Plus a 9,99 euro. Lidl, vale davvero.
25: Riconosci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Emulgel, Voltan Vascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, bentornata Serena Dandini. Serena,
1: salve,
0: bentornata.
1: Grazie.
0: Serena Dandini si è misurata tante volte con questioni di lotte e conquiste femminili, però in questo caso prendi di petto la questione e omaggi le donne che hanno fatto la Repubblica. Permettimi di salutarti, di salutare Alice.
2: Buongiorno a te, Giorgia, Serena Dandini, e aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Tra poco ci collegheremo con Andrea Ceresini perché volevamo ragionare dell'attualità più stretta con Andrea e con Serena, e però dicevo, un omaggio alle madri della Repubblica.
1: Sì, perché è una genealogia affettuosa e non c'è niente di polveroso e retorico nel ricordarle, perché le loro storie sono affascinanti e avventurose e hanno fatto veramente la Repubblica al pari degli uomini, però sono rimaste, come spesso accade, invisibili. E invece ho scoperto, per esempio, nelle madri costituenti, 21. Che non sono le sole protagoniste del libro, la quantità di parole che hanno inserito nella nostra carta costituzionale, no? La più bella del mondo, parliamo sempre dei padri costituenti che l'hanno stilata, e invece grazie a loro, che erano solo 21.
0: Quel senza distinzioni di sesso, ad esempio.
1: Sì, esempio, su 556, ed erano anche un po' derise, trattate con ironia, con sufficienza, spesso i deputati andavano alla buvetta a bere quando parlavano, perché dicevano, vabbè, che potranno dire, è meglio che stanno a casa a far la calza. Era un po' questa la mentalità che purtroppo a volte avviene ancora in qualche consiglio comunale, e invece hanno inserito parole che hanno poi scardinato delle leggi veramente terribili e maschiliste nel nostro paese. Quindi dobbiamo essere grate, e ci danno anche la forza di lottare per i diritti che non vanno dati
0: tutti,
1: per scontati.
0: Peraltro, di tutti, perché hanno migliorato ovviamente,
1: certo,
0: anche la condizione,
1: diciamo,
0: degli esseri umani più che la condizione femminile. Dicevamo, volevamo però aprire questa puntata collegandoci con Andrea Ceresini, giornalista inviato del Manifesto, perché il Paese, ma non soltanto l'Italia, insomma, è indignato per quello che è accaduto all'equipaggio della flottiglia. Andrea Ceresini, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Ciao a voi.
0: Tu hai fatto parte del secondo equipaggio, della seconda missione della flottiglia, e le scene che abbiamo visto in queste ultime ore le hai vissute sulla tua pelle, no?
3: Sì, le abbiamo vissute 3 settimane fa, quando siamo stati abbordati al largo di Creta, insieme ad altri 181, siamo stati chiusi in questa nave prigione dall'esercito israeliano, e insomma è successa la stessa cosa, cioè ci hanno attaccato con pallottole di gomma, hanno sparato con pallottole di gomma contro gli attivisti chiusi appunto nella nave prigione, quindi già rinchiusi in quello che avete visto anche qua nelle immagini, lo stesso vascello. Ci hanno obbligati in quella posizione in ginocchio con le mani dietro la schiena, minacciandoci di picchiarci se ci fossimo spostati. Ci hanno messo al polso delle fascette di plastica con un numero, quindi ciascuno di noi aveva un numero e rispondeva a quel numero, come le persone che vediamo anche qua. Ci hanno obbligato a dormire sul pavimento, questa è la nave prigione su cui stavamo anche noi. E insomma, quindi le stesse cose, solo che questa volta l'han fatte alla luce del sole, hanno fatto gli abbordaggi in pieno giorno, nel nostro caso era di notte, e si sono anche ripresi, perché insomma queste immagini sono le immagini che Ben Gvir stesso ha postato sui suoi social. Però questo è quello che hanno fatto anche noi, uguale, identico, ed è

0: quello che i 9.000 prigionieri politici palestinesi subiscono tutti i giorni, con la differenza che noi siamo occidentali bianchi, abbiamo dei passaporti forti che ci permettono, insomma, di essere liberati. I prigionieri palestinesi invece subiscono una sorte molto molto più pesante.
1: Andrea, grazie davvero per questa tua testimonianza, per il lavoro come giornalista, come inviato, per quello che hai fatto anche quando hai raccontato quello che è accaduto alla seconda
0: Grazie
1: missione della flottiglia. Diceva poco fa Andrea Ceresini, collega del Manifesto, e una riflessione che giro a Serena, in più in questo caso c'era, diciamo, la protervia di quel ministro del governo israeliano.
2: a te. Io adesso penso che tutti avranno capito quanto è importante la missione della flottiglia, no? Governo compreso, nel senso che mette luce, riflettori su questa violazione totale di diritti umani e internazionali. Questo l'abbiamo visto sotto i riflettori, ma sottolinea quanto e quanti non hanno i riflettori, e la nostra indignazione deve rivolgersi a tutta la situazione e non solo quando qualcuno del nostro paese è
1: Non trovi sia
2: stato colpito.
1: controproducente per Israele?
2: Ma c'è una protervia anche in molte cose che vediamo di Trump che per noi è sconosciuta, nel senso tutte le sfumature del male, questa protervia, devo dire, è di una novità che fa riflettere. È abbastanza impressionante, no? L'orgoglio del male. Ecco, noi avevamo parlato sempre della banalità del male. Qui c'è l'orgoglio del male, che è un tratto di questi governi pazzeschi, dittatoriali, possiamo dire, perché per quanto vengono considerate democrazie, stanno perdendo, no? I tratti di quello che fa una democrazia, la rende tale.
1: È bella questa espressione, bella, è triste, ma lucida questa constatazione, questa espressione, l'orgoglio del male, perché adesso noi parleremo invece, ribaltando, dell'orgoglio del bene, cioè dell'orgoglio del progresso. L'altro giorno, lo sapete, la principessa di Galles, Kate Middleton, è andata a Reggio Emilia,
2: Sì.
1: perché Reggio Emilia è un modello da decenni per gli asili. E questa signora che dà la mano, anzi è Kate Middleton che dà la mano, ribaltiamo l'ordine, che dà la mano a questa signora, a Ione Bartoli, l'abbiamo recuperata in un'intervista in cui dice delle cose molto belle che vorremmo farvi vedere e far ascoltare a Serena.
3: Perché non c'erano esperienze in Italia di asili nido che non fossero soltanto custodia. Io non potevo accettare che i bambini stessero a letto fino alle 10, alle 11 e poi dopo alzare per dare la pappa, poi dopo di un po' tornare a metterli a letto. No!
4: Ione Bartoli, 95 anni magnificamente portati, è stata la prima assessora ai servizi sociali dell'Emilia-Romagna, reggiana, e tra coloro che hanno immaginato Reggio Children.
3: I bambini apparecchiavano, ma tutte le mattine si faceva l'assemblea dei bambini, eh? L'insegnante faceva l'assemblea, riuniva tutti quanti i bambini di sezione per sezione. Allora, bambini, allora tu cosa sei interessato? Tu cosa pensi? Cosa vorresti?
1: La generazione che ha.
2: Lei è a tutti gli effetti una madre della
1: Eh sì.
2: patria, assolutamente. Vedi, la sua storia, se non c'era Kate Middleton, magari non era
1: Brava,
2: sotto i
1: sì.
2: riflettori, quindi è molto importante. Tra l'altro, Reggio Emilia, l'Emilia-Romagna, è stata una regione che ha delle tradizioni
1: Sì.
2: straordinarie, proprio nelle madri.
1: Studiate in tutta Europa, in
2: Sì,
1: tutto il
2: ma
1: mondo.
2: proprio dopo la fine della guerra, le madri costituenti, venne l'idea a Teresa Noce, ma poi la eseguì anche Nilde Iotti, due grandi madri costituenti, da Reggio Emilia. Davanti ai bambini che morivano di fame nelle città bombardate allo stremo, ebbero quest'idea straordinaria del treno dei bambini,
1: Sì.
2: di mandare i bambini delle città bombardate che non avevano
1: Sì, da
2: davanti
1: cui
2: a un
1: Viollardone poi ha
2: inverno.
1: tratto un bel romanzo
2: Viola
1: bellissimo.
2: Ardone ha fatto il treno dei bambini, che è un romanzo stupendo, e l'Emilia Romagna li accolse nelle loro case perché aveva le campagne fertili, quindi molto erbazzone, case calde, istruzione delle famiglie, salvarono decine di migliaia di bambini, e furono proprio due madri costituenti a avere questa idea. Quindi in quella regione c'è una grande tradizione di cura. E, no, e
1: Decisamente.
2: rispetto per
1: E
2: l'infanzia.
1: ovviamente parleremo di entrambe le donne citate da Serena, cioè Teresa Noce e Nilde Iotti. Teresa Noce, la donna dei no. Guardiamo queste immagini.
5: Brutta, povera e comunista. Così si definisce polemicamente Teresa Noce nelle

0: Le prime pagine della sua autobiografia rivoluzionaria professionale. Brutta, forse. Povera lo fu senz'altro. Comunista lo diventa a 21 anni e per tutta la vita. E dovunque, in Italia, in Francia, in Spagna, nei campi di concentramento, porterà avanti con rabbia, con coraggio, con amore le sue battaglie. È stata una delle grandi protagoniste dell'emancipazione femminile, forse perché aveva per le donne la stessa stima che aveva per se stessa. Bisogna imparare a dire di no, scriveva, dire di no ai maestri, ai genitori, dire di no ai padroni, dire di no al marito, dire di no ai compagni quando si è convinte di avere ragione.
1: Questa... Zitta, scrive tu, zitta non ci è rimasta mai, scrivi
2: tu. Sì, zitta non ci è rimasta mai. Questo stralcio meraviglioso di imparare a dire di no è un articolo che io appunto sono andata a ripescare, che lei scrisse sull'Unità nel 1950, che è una cosa che è un manifesto che andrebbe adottato nelle scuole e fatto leggere ai ragazzi e alle ragazze soprattutto, perché è difficile con questo tipo di programmi scolastici, però accanto alla Bibbia non ci sarebbe male, secondo me, anche imparare a dire di no, che lei vede proprio come il primo passo per l'emancipazione di una donna, no? Imparare a dire di no quando la tua dignità è lesa. Il no che poi no, nel libro ricorre, poi diventa il no di Franca Viola, esatto. E tanti no. Sono quei no, no che ti aiutano proprio a crescere, a fortificarti. E lei ha detto di no tante volte, ha detto di no anche a dei soprusi che ha avuto dal suo stesso Partito Comunista. Perché naturalmente molte di queste madri davano fastidio a loro partiti che non le incoraggiavano, come poi,
1: poi anche il Partito Comunista
2: capiamo chi
1: molto,
2: siamo oggi noi se andiamo a
1: poi
2: vedere
1: era fortemente moralista il Partito Comunista, c'è poco da girarci
2: a voglia a voglia, per cui anche nei confronti di Nilde Iotti no, che è innamorata di Palmiro Togliatti, naturalmente non c'era il divorzio, c'era l'adulterio femminile, era punito in maniera roboante da quelle leggi incredibili che noi ci siamo portati negli anni. E se pensiamo che il delitto d'onore e il matrimonio riparatore siamo riusciti a cancellarli solo nel 1981, e la violenza come contro lo stupro, che era un delitto considerato contro la morale e non contro una persona, solo nel 96.
1: Sì, poi se ci riusciamo faremo vedere un frammento di quella famosa arringa di Tina Lagostena Bassi. Tu qui parli di due grandi venete. Sì. Una è Tina Anselmi, lo sappiamo, l'altra è la mitica, se posso, perdonatemi l'aggettivo un po' abusato, è Lina Merlin. Guardate qui quanto è vitale in questa intervista di Enzo Biagi.
2: Ah, stupenda.
3: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere
4: ma
3: più
4: per carità,
3: antico del mondo?
4: Ma per carità, che non è neanche per sogno. Ma chi è che l'ha fatto, che lo fa cessare? Adesso prendiamo la Bibbia. Adesso io parlo, forse siete credenti, ma anche se non lo foste, la Bibbia è un grande libro. L'articolo sesto, non fornicare. Articolo nono, non desiderare la donna ad altri. Mi dica da allora in poi, ed è stato dettato da Dio, quanti uomini e quante donne hanno peccato contro questo comandamento. E vuole che pensassi io, povera senatricetta Merlin, di far cessare la prostituzione. Ma neanche per sogno, sarebbe una follia.
3: Il suo obiettivo era evidentemente
4: il mio obiettivo
3: limitato.
4: Era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna.
1: Fantastico che chiama i comandamenti articoli.
2: Perché lei la Costituzione...
1: Perché è stata una gigantessa?
2: È stata una gigantessa perché appunto nell'Assemblea Costituente, come dicevo, le madri costituenti, seppur poche, hanno aggiunto paroline. Lei per esempio nel mitico articolo 3, no? Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di religione, eccetera. Lei fece aggiungere, suffragata dalle altre madri, che quando erano molto insieme, anche questo è un bel esempio, avevano il senso del noi, fece aggiungere senza distinzioni di sesso, perché diciamo vabbè tutti i cittadini, però noi il maschile sovraesteso ci ha sempre fregato, fregò anche la rivoluzione francese,
1: no?
2: E quindi
1: dire...
2: su quel tutti senza distinzioni di sesso si sono poi scardinate, sì. Per esempio la legge che impediva alle donne di fare magistrati,
1: sì,
2: e prefetti, no? Quindi sono state paroline che sembrano così pleonastiche, che erano lì per bellezza,
1: no, ma hanno avuto conseguenze enormi, no? Tra l'altro secondo me va sottolineato. Bisogna insistere sull'importanza della legge Merlin, perché la condizione delle donne costrette a prostituirsi, erano era
2: schiave. Vere. E lo Stato ci guadagnava. Quindi la cosa che lei dice non è che io volevo abolire la prostituzione, che è una cosa che dai tempi, non è quello. Volevo abolire lo sfruttamento da parte dello
1: leggendo,
2: Stato.
1: Ma leggendo ho scoperto che alcuni parlamentari avevano interessi nei bordelli.
2: Molti, perché era molto proficuo questi bordelli, no? E quindi ci fu un'alzata di scudi contro di lei. Cioè, nel 58 riuscì a farla, cioè ci mise tantissimo tempo, ma addirittura molti poi gli interventi, io sono andata a recuperarmi tutti gli interventi in aula, alcuni fanno ahimè ridere ma anche piangere, dicendo ma gli uomini hanno questi impulsi irresistibili, non siamo mica come i coralli, dove potremmo andare a trovare le donne? Lei con quello spirito lì rispondeva cercate di conquistarle. Quindi era una donna che poi aveva fatto il confino, sono tutte donne che avevano combattuto il fascismo, roba tosta.
1: Alice.
5: Allora, c'è una domanda di Carla che dice le donne oggi possono prendere ispirazione da queste donne, ma le madri costituenti da chi hanno preso ispirazione? Come hanno fatto a sviluppare quella forza e quell'autonomia di pensiero nella società ottocentesca in cui sono cresciute?
1: Bella domanda.
2: Bellissima domanda. Allora, il libro poteva diventare una Bibbia di questa portata, io ho cercato di renderlo leggero anche. E se pensiamo a Anna Kuliscioff, se pensiamo anche nell'Ottocento, ci sono state delle donne straordinarie che hanno lottato per il diritto al voto, quindi voglio dire una catena, una sorellanza. Sì. No? Io infatti parlo di genealogia affettuosa. La Kuliscioff ha stilato la prima legge contro lo sfruttamento del lavoro minorile, ma non la poteva portare in Parlamento, l'ha dovuta dare agli uomini perché le donne non potevano entrare. Quindi è proprio penso perché sia importante mantenere questa catena affettuosa di sorellanza che possa aiutare le nuove generazioni a capire che intanto tutte queste conquiste non cascano dall'alto, sono state combattute e ancora c'è tanto da fare. Se il gender gap, l'orologio del gender gap ci dice che la parità arriverà tra, non so, 123 anni, noi non ci saremo. Forse lei Zanchini sì.
1: Tra le donne che hanno fatto la Repubblica non ci sono solo le 21 grandi costituenti, ci sono anche delle figure alle quali l'affetto ma anche l'attenzione di Serena Dandini è molto forte, molto dedicato, molto, e fra questi c'è Enza Sampò, che qui ci guardiamo in un
2: che bello.
1: Fantastico collegamento sotto la pioggia o presunta pioggia, ma lo vediamo.
6: Andiamo a vedere se ad Arona piove. Eccola qua.
7: Ecco la risposta migliore, ma le consuete prime immagini di Arona. Pozzanghere, esperti e portavoce sempre più bagnati e intabarrati. La sottoscritta munita di ombrello, fra l'altro questa sera mi è stato regalato dal Museo dell'Ombrello di Cignese, un paesino qui vicino, ed ha un manico a forma di campanile anche con la campanella. Ci si scalda un po' con i fuochi d'artificio, come vedete. Abbiamo rinunciato alle presentazioni fatte all'aperto e ci siamo rifugiati qui sotto il tendone del nostro palco. Il nostro giardino però è sempre più fiorito e rigoglioso. Ci allontaniamo ora lentamente dal nostro palco, molto molto lentamente, lo sta facendo in carrellata Serra, e voilà, ecco il giochetto, la pioggia alla quale gli aronesi non hanno assolutamente voluto rinunciare, poiché porta fortuna ai loro colori.
1: Sobria, femminile, colta, bravissima.
2: No, sai, poi ricordiamo che il panorama era per le donne in TV non era proprio, cioè eri un po' a valletta, un po' di ornamento, cofane di permanenza.

0: sostituzioni. Appena si ammalava qualcuno o qualcosa, zac, capito, mi chiamavano, siccome era molto brava.
1: Tra l'altro aggiungerei lo scandalo dei pantaloni, tu lo racconti.
0: Io lo racconto perché lei indossò i pantaloni in televisione e successe l'inferno, questo per far capire l'Italia degli anni 60. È importante. Allora, lei, io vedendola, ho capito che si poteva essere in un modo diverso. Quindi sono anche loro madri della Repubblica, insieme ad altre che io nomino, perché hanno scardinato pregiudizi e hanno fatto capire che si può imporre la propria personalità e hanno tracciato una strada che adesso è più facile percorrere per tutte quelle venute dopo.
1: Le figure di riferimento femminili nella storia, nella nostra attualità, nella nostra contemporaneità. Noi siamo andati a fare un po' di domande su questo tema all'università e in un mercato.
2: Penso a Liliana Segre, comunque sopravvissuta ai campi di sterminio, poi senatrice della Repubblica, vita, la ritengo importante per la storia della Repubblica e dell'Italia in generale.
3: E Nilde Iotti?
4: Una politica importante.
3: E poi Rita Levi Montalcini.
5: Perché è stata una gran donna, una scienziata importante.
3: Ma anche Montessori.
6: Per il nuovo approccio che ha avuto alla scuola e ai bambini, all'educazione e all'infanzia in generale.
7: E Maria Montessori. E noi appunto a Psicologia dello Sviluppo l'abbiamo studiata.
8: Carla Fracci, per me è una grande del mondo della danza.
9: Non mi viene in mente nessuno, ho preso un po' di contropiede.
10: Mi viene in mente Oriana Fallaci.
11: Vabbè, la Nilde Iotti, la Meloni è una grande cosa. È un avvenimento unico che è raro in Italia.
12: Diciamo, non provo molta simpatia per questa persona, però mi viene in mente Giorgia Meloni.
13: Tina Anselmi.
14: Ministra del Lavoro, e poi ha posto le basi insieme a Giovanni Berlinguer per la riforma sanitaria e adesso ce la vediamo in pericolo.
15: Econu, quella della pallavolo.
16: Federica Brignone.
17: Federica Pellegrini.
18: Annalisa, non per tanto per la cantante, ma laureata in fisica comunque, poi è diventata cantante.
19: Emma Bonino, che è politica, per esempio. Ne stanno parecchie.
20: Nello specifico studio astrofisica, sicuramente una donna importantissima è Margherita Hack, perché noi viviamo in un ambiente in cui probabilmente le donne sono ancora oggetto di pregiudizio.
21: La Viganò è stato un personaggio importante nella storia dei partigiani.
22: Mi piace particolarmente Grazia Deledda, siamo entrambe sarde.
23: E Elsa Morante, un'altra letterata, la storia è un gran bel libro.
24: Alda Merini, ho sdoganato alcune tematiche diciamo femminili che spesso vengono diciamo giudicate con un occhio un po' bigotto probabilmente.
1: Un buon Pantheon.
0: Che bel, bouquet, poi mi fa piacere Tina Anselmi, ecco vedi, cioè io dedico addirittura un capitolo intero perché è un personaggio straordinario. Tina Anselmi la chiamavano Tina Vagante perché avevano paura di lei, il suo partito, la Democrazia Cristiana. È una donna che aveva un grande senso dello Stato e ci insegna ancora oggi come governare vuol dire governare non solo per i tuoi, per chi ti ha votato, ma per tutti gli italiani e le italiane. Lei, da cattolica fervente, quindi di una fede cattolica e sicuramente contraria all'aborto, come ministra della Salute, ha firmato la legge 194, dando un grande senso di onestà intellettuale, no? Superando la propaganda del stretta del partito che a volte costringe, come abbiamo visto anche ultimamente nella legge sul consenso, a non permettere delle leggi che sono per tutti. E quindi è sicuramente un grande esempio per me.
1: Sì, no, poi guidò anche la commissione sulla P2, ricorderai.
0: Sì.
1: Hai visto quante
0: volte... Ed è stata Nilde
1: volte...
0: Iotti a chiamarla alla commissione per la P2. Quindi, tra l'altro, erano molto in sintonia, una democristiana e una comunista. Esatto. Anche questo è un esempio molto bello.
1: Poi all'inizio veniva citata spesso Maria Montessori, sulla quale... In redazione siamo preparatissimi perché Alice ci fa una capoccia così perché lei è andata alla scuola montessoriana, quindi a sentire lei.
0: Anche mio nipote, tradizione.
25: Sottoscrivo, grande donna, prima medico in Italia.
1: Allora, poco fa noi abbiamo citato la questione della violenza sessuale, la violenza carnale, come si definiva, e quanto solo recentemente sia cambiato l'apparato normativo sulle violenze. C'è una celeberrima, tante volte l'abbiamo fatta vedere qui a Quante Storie, ma merita sempre di essere rivista e riascoltata. Tra l'altro quest'anno si celebra e organizzeremo un convegno i 100 anni dalla nascita di Tina Lagostena Bassi. Guardate queste parole, ascoltiamo queste parole.

0: Se invece che quattro oggetti d'oro, l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente. Una donna ha diritto di essere quello che vuole.
1: È ancora emozionante. No,
2: a me mi commuove, guarda, è un monologo cristallino, perché purtroppo, ahimè, ancora adesso nei processi per stupro avviene questa vittimizzazione secondaria, e quindi andrebbe anche questo, grazie che lo mandate, perché poi credo che tutto il documentario che fecero le prime collettivo di registe fu mandato in Rai dal direttore Fichera all'epoca, vero, in onda, e suscitò un interesse
1: che gli italiani, tu dici, scoprirono cos'era lo stupro.
2: Esattamente, capito? E fu importantissimo, vedi quanto è importante, no? Poi parlare delle cose, ripassarle, perché ancora oggi nei processi per stupro avviene questo, ancora oggi non riusciamo ad avere una legge limpida che non metta la vittima nelle condizioni di doversi giustificare e diventare invece lei la discatrice e la colpevole.
1: Alice.
3: Allora, uniamo una domanda di Lucy da Ravenna che dice: cosa ci dice Serena Dandini delle donne che sono adesso in Parlamento? Non mi sembra che siano simili alle donne costituenti, puntini puntini. Insieme alla domanda di Livio, che è una considerazione, e dice: non pensa che molte delle donne che oggi si impongono nella società siano ancora legate a una concezione troppo maschile del successo, e tra parentesi, forti, guerriere e cazzute?
2: Che domande
1: complicata,
2: è interessanti. Però per esempio c'è Rosa Oliva, quella che è una donna stupenda che denunciò alla Corte Costituzionale l'impossibilità di fare il prefetto, che ancora oggi è una giurista, un'altra di quelle che battagliera, e dice sulla cosa che ha detto lei, molto interessante, che nascondersi dietro una desinenza maschile sperando che questa ci dia più autorevolezza è totalmente sbagliato. Per esempio, no? Questo fatto del indossare panni maschili per sentirsi più autorevoli. E, tra l'altro, di questi tempi, visto certi capi del governo di vari paesi del mondo, io mi terrei la mia desinenza femminile con grande gioia, per dire. E poi non tutte le, non è che essere donna vuol dire essere esseri superiori o perfetti. No. Ci sono, il problema è che non per questo uno non deve avere pare condizioni. Esatto. Diceva Madeleine Albright, primo segretario di Stato USA, che la vera parità ci sarà quando altrettante cretine saranno in Parlamento quanti cretini ci stanno. Che è una provocazione, noi non vogliamo i cretini, però.
1: Serena, grazie, come sempre. Serena Dandini ha scritto: paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. Tra l'altro c'è una bella prefazione di Michela Ponzani, pubblicato da Einaudi. Serena, grazie.
2: No, grazie a voi, come sempre. Splendido programma.
1: Alice, grazie a te,
3: Giorgio.
1: E noi ci vediamo domani.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
5: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
6: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
5: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
7: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo €2,90. F, donne a testa alta, Cairo Editore.
8: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
9: Arrivano. Io resto con lei.
8: Mi hanno protetto. passo passo.
5: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi a passato e presente parliamo di una parola famosa, appeasement. Cos'è l'appeasement? È quando l'Europa nel 1938 si illuse di poter convivere pacificamente con il nazismo, con Adolf Hitler. Ma prima di parlarne vediamo i momenti più importanti di questa storia.
1: 18 giugno 1935. Il Regno Unito accetta il riarmo navale della Germania. È il primo strappo al sistema di Versailles e l'avvio della politica di appeasement. 30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Germania, Italia, Regno Unito e Francia firmano un accordo che impone alla Cecoslovacchia la cessione dei Sudeti alla Germania. 10 maggio 1940. Neville Chamberlain si dimette da primo ministro. Assume l'incarico Winston Churchill, che vara un governo di unità nazionale.
0: Dell'appeasement parliamo col professor Ernesto Galli della Loggia. Professore, quando venne fuori questa parola appeasement?
2: Negli anni 30, per l'appunto.
0: Subito, viene impostata sì. Subito come...
2: Sì.
0: Ed
2: sì.
0: È una parola che contraddistingue qualcuno particolarmente
2: sì.
0: Piega.
2: Quelli che volevano appunto in qualche modo venire a patti, insomma, con il regime nazista, che non volevano prepararsi a quello che invece da ogni punto di vista appariva uno scontro inevitabile. E fu una parola che Churchill, che poi vedremo sarà, diciamo così, un protagonista della nostra storia, adoperava con grande, diciamo così, insistenza, perché in sé contiene qualche cosa di il pacificatore, diciamo così, insomma.
0: Sì,
2: ma invece Churchill lo piegò con una famosa frase che disse: cioè l'appeaser è come colui che dà da mangiare a un coccodrillo nella speranza di essere l'ultimo a essere divorato. Questo era appunto, diciamo così, il modo in cui Churchill rese popolare questa espressione in qualche modo, polemicamente naturalmente.
0: Però tutta la Gran Bretagna, per tutti gli anni 30, da quando nel 33 Hitler va al potere, ha questa malattia dell'appeasement. Ma entriamoci con un primo capitolo: pace, solo pace, soprattutto pace, e guidati da Samuel Boscarello.
3: Nel 1939 l'editore inglese Orson Blackett pubblica la prima edizione integrale del Mein Kampf di Adolf Hitler. Le note del traduttore cercano di presentare il Führer come una figura rispettabile, nella luce più benevola possibile. Trascorso qualche mese, nel 1940, lo stesso editore ristampa il libro, ma con qualche variazione. In copertina si annuncia che i proventi saranno devoluti alla Croce Rossa e anche le note sull'autore del Mein Kampf sono meno indulgenti. Stesso libro, stesso autore. Ma è il contesto che è totalmente cambiato. Ora, l'Inghilterra è in conflitto con la Germania e Hitler non è più l'interlocutore con cui dialogare. Come si era pensato invece negli anni dell'appeasement, della pacificazione, quando fare patti col diavolo era sembrata la migliore delle soluzioni per evitare l'inferno della guerra.
1: 1918. Dopo 4 anni i cannoni finalmente tacciono e dovranno continuare a tacere. Questo è l'impegno solenne preso dalla comunità internazionale. In Gran Bretagna la promessa ha un peso particolare. Una generazione intera è stata falciata dalla Grande Guerra. È una ferita profonda, da cui nasce un diffuso desiderio di pace. A sinistra, i laburisti, insieme ai sindacati e a molti intellettuali, si oppongono a ogni progetto di riarmo. Ma il rifiuto della guerra attraversa l'intera società. Nel 1933 fa sensazione la mozione degli studenti dell'Università di Oxford, in cui si dichiara: questa casa in nessuna circostanza combatterà per il suo re e la patria. È lo stesso anno dell'ascesa al potere di Adolf Hitler e il segretario del Consiglio dei Ministri, Sir Maurice Ehinke, si chiede: abbiamo a che fare con Hitler del Mein Kampf o con un nuovo Hitler trasformato dalle responsabilità di governo? Negli ambienti aristocratici e tra le file del partito conservatore si guarda con attenzione, talvolta con simpatia, alla Germania colpita troppo duramente, secondo un'opinione largamente condivisa, dal Trattato di Versailles. D'altra parte, per gran parte dell'establishment britannico, la minaccia reale da sventare non è il fascismo o il nazismo, ma il bolscevismo. E in questa chiave Hitler può rivelarsi un riferimento prezioso. Il Führer e Mussolini, del resto, hanno già i loro seguaci nel Regno Unito, come l'ex deputato laburista Oswald Mosley, che nel 1932 fonda il British Union of Fascists. In questo contesto, tra illusioni, paure e calcoli politici, dalla metà degli anni 30 l'appeasement emerge come proposta politica che trova il suo culmine nel 1935 con il patto navale anglo-tedesco. Tra i maggiori sostenitori del riavvicinamento tra Londra e Berlino c'è Charles Vane Tempest Stuart VII, marchese di Londonderry, ministro dell'aviazione e cugino di Winston Churchill. Londonderry visita più volte la Germania e incontra i maggiori esponenti del regime nazista. Nel 1936, nella residenza irlandese di Mount Stuart, Londonderry ospita l'ambasciatore tedesco a Londra, Joachim von Ribbentrop. La sua non è una posizione isolata. Ancora più in alto, il principe Edoardo, asceso al trono nel gennaio 1936 con il nome di Edoardo VIII, non nasconde le sue simpatie germanofile che Berlino non manca di coltivare, confidando nella possibilità di un rapporto sempre più stretto con la Gran Bretagna nello spirito dell'appeasement in versione anglosassone.
0: Allora, professor Gallino Loggia, partiamo dagli inizi. 1919, la pace di Parigi, di Versailles. Un inglese, un grandissimo economista inglese, Keynes, è il primo che capisce che le condizioni poste per la Germania sono punitive, per cui in Inghilterra nasce una sensazione di quanto sia sbagliata quella pace e quanto bisogna guardare la Germania con gli occhi di chi capisce che quelle condizioni di pace sono sbagliate.
2: Sì, assolutamente. All'origine della pista ci sono due fatti reali: il lutto e il rimorso. Il lutto del milione di morti che ebbe l'Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale.
0: Quello però avrebbe dovuto portarla a un risentimento nei confronti della Germania.
2: Beh, anche forse a questo avrebbe dovuto portare, ma innanzitutto al fatto di non volere mai più attraversare un'esperienza del genere. Il rimorso appunto è legato alla pace di Versailles di cui parlava lei e di cui Keynes fu, diciamo così, un portavoce dei più autorevoli, legato al fatto che gli inglesi si lasciarono, diciamo così, trasportare dalla sete di vendetta della Francia, imposero alla Germania una pace cartaginese, come si usa dire, cioè una pace che imponeva alla Germania delle condizioni assolutamente ingiuste, inaudite, diciamo così, per la loro pesantezza. Questi due sentimenti, il lutto e il rimorso, diciamo così, appunto, conquistarono rapidamente l'opinione pubblica in generale e quindi spinsero verso una politica di mai più la guerra, quindi va benissimo la Germania, ma no.
0: Qualsiasi cosa pur di non tornare in guerra. E quando Hitler nel 1933 andò al potere, ci fu in Inghilterra qualcuno che disse...
2: Certo.
0: Già Churchill nel 1933, ma solo Churchill, sì. Gli inglesi sono
2: sostanzialmente,
0: tanti.
2: Ma Churchill era anche, diciamo così, alla testa di un piccolo gruppo di persone.
0: Piccolo
2: anche,
0: però.
2: Piccolo, anche dell'establishment, anche del Parlamento, però un piccolo gruppo aveva un autorevole, diciamo così, proprietario di giornali alle spalle che in qualche modo lo sosteneva, però sostanzialmente politicamente fu un isolato assoluto Churchill per tutti gli anni 30. Allora, questo lo vedremo dopo, è inutile anticipare per i nostri ascoltatori.
0: Eliana Riva, a un certo punto ci fu un...

0: specie di referendum a favore della pace. Di che si tratta?
1: Sì, tra la fine del 1934 e l'inizio del 1935, mentre la Germania nazista accelerava il riarmo, circa mezzo milione di volontari della sezione, possiamo dire inglese, dell'Unione della Società delle Nazioni distribuì un questionario quasi in tutti gli angoli del paese. Venne chiamato Peace Ballot, referendum per la pace, una votazione informale in realtà che non aveva chiaramente nessun valore legale, ma interessante proprio per valutare l'opinione pubblica inglese in questi anni sui temi della guerra e della pace, appunto. E la partecipazione fu impressionante, più di 11 milioni di persone, il 38% della popolazione sopra i 18 anni, un dato che superò il numero dei votanti delle ultime elezioni. E il risultato, l'esito fu un coro unanime quasi per la pace, circa il 90% delle persone intervistate si dissero favorevoli ad un disarmo globale, o meglio ad una riduzione globale degli armamenti, all'utilizzo di sanzioni nei confronti dei paesi più aggressivi e anche di un progetto di pace sotto la guida della società delle nazioni. Difficile dire se un referendum del genere, insomma, abbia avuto qualche peso per le decisioni del governo centrale. Certo è che i risultati vennero presentati dinanzi al primo ministro e anche al segretario di Stato per gli affari esteri.
0: Peso effettivo, Eliana Riva, no, però un peso enorme, lei l'ha ricostruito alla perfezione, la percentuale delle persone che andarono...
2: Mi permette un'osservazione sarcastica?
0: Certo.
2: Ma lei ce lo vede qualcuno che ha un referendum per la pace? Dice no, io sono per la guerra.
0: Ma questo vale per tutte le epoche, allora.
2: Sì, fatto,
0: allora, quando appare,
2: vale per tutte le epoche.
0: Le rispondo, cioè, quando appare all'orizzonte un tiranno molto aggressivo e scatena una guerra, e se uno è un po' astuto, si schiera per la pace,
2: certo,
0: fa un referendum, l'ho quello che ha descritto Eliana Riva.
2: È proprio così.
0: Allora, però, la ricetta Riva vuol dire qualcosa, perché questo è così da secoli e secoli.
2: Sì.
0: Però aspetti, lo vediamo per tappe. Perché Samuel Boscarello ci invita nella seconda capitolo della nostra storia, dove metteremo a fuoco la figura già accennata dal professore di Churchill.
3: Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola. Il governo britannico, fedele alla politica del non intervento condivisa con la Francia, decide di restare neutrale per evitare un'escalation del conflitto. Ma tra gli inglesi c'è anche chi sceglie di reagire e combattere. Diversi intellettuali, a partire da George Orwell, testimoniano con la loro presenza sui campi di battaglia della Spagna la necessità di difendere la democrazia dagli assalti dei regimi autoritari, che l'appeasement considera invece interlocutori con cui negoziare. Proprio questa linea di concessioni sempre più ampie, rivolta soprattutto alla Germania di Hitler, trova il suo oppositore più tenace in uno degli esponenti più noti e controversi del Partito Conservatore, Winston Churchill.
4: Per Winston Churchill, gli anni 30 sono gli anni del deserto. Relegato ai margini del potere, l'ex primo lord dell'ammiragliato e poi cancelliere dello scacchiere, guarda con apprensione alla politica di pacificazione con la Germania. La sua voce si leva contro il cedimento ai progetti di riarmo nazisti, il patto navale anglo-tedesco, definito un atto di generosità straordinaria, e la rioccupazione della Renania. Ma sono appunto grida nel deserto di chi è considerato una figura incontrollabile e su cui pesa la macchia della disfatta di Gallipoli nel primo conflitto mondiale, che ha provocato oltre 200.000 vittime tra gli alleati. Eppure, proprio in quegli anni di isolamento, Churchill costruisce la sua analisi più lucida. Il Terzo Reich non è un interlocutore con cui trattare, ma una minaccia esistenziale a cui si può rispondere solo con il riarmo immediato. E nell'attuale situazione mondiale, non disporre di un'adeguata forza significa minare le fondamenta della libertà e dell'indipendenza nazionali. Ma le sue parole cadono nel vuoto, mentre il paese si prepara a vivere una profonda crisi istituzionale. Il 12 dicembre

0: 1936, Edoardo VIII, per sposare l'americana Wallis Simpson, già divorziata, rinuncia al trono, lasciandolo al fratello Albert, che prende il nome di Giorgio VI. Churchill, legato a Edoardo da una lunga amicizia, lo difende, spinto anche dal timore che l'abdicazione possa danneggiare in modo irreparabile la monarchia e l'impero in un momento di forte tensione internazionale. Per la Germania, l'uscita di scena di Edoardo è un colpo decisivo ai propri progetti di una più stretta alleanza. Il 27 maggio 1937, 15 giorni dopo l'incoronazione di Giorgio VI, l'Inghilterra ha un nuovo premier, il conservatore Neville Chamberlain, che dell'appeasement diventa il più deciso fautore. La ricerca del negoziato con Hitler, la convinzione espressa da Lord Londonderry che un'intesa fra Gran Bretagna e Germania sia il ricostituente di cui il mondo ha bisogno, comincia però a mostrare le prime crepe. Nel febbraio 1938, il ministro degli esteri Anthony Eden, scettico sull'accordo con Berlino, si dimette. Gli subentra Lord Halifax. La notizia getta Churchill in un abisso di disperazione. Poche settimane dopo, il 12 marzo, le truppe tedesche varcano il confine austriaco ed entrano a Vienna. È l'Anschluss. Tuttavia, Chamberlain minimizza. Nulla di quanto accaduto deve modificare la politica in corso. Il negoziato, d'intesa con l'Italia e Francia, resta la soluzione migliore per imbrigliare Hitler ed evitare il confronto armato. Ma Churchill, di parere completamente opposto, ripete che la macchina da guerra nazista può essere fermata in un solo modo, con una netta dimostrazione di forza.
1: Scusi, professor Galli dell'Orologio, vorrei chiedere prima ad Ada Nardacchione quanto pesava su Churchill la sconfitta di Gallipoli, il disastro di Gallipoli?
2: Beh, tantissimo. Durante gli anni 30 Churchill è una figura profondamente isolata, infatti anche dai membri del suo stesso partito viene percepito come un guerrafondaio, un politico troppo impulsivo che di conseguenza diventava inaffidabile. Eppure Churchill all'interno degli anni 30 sarà uno dei pochi politici capace di capire con lungimiranza la reale portata delle intenzioni di Hitler. Infatti sappiamo che dai primissimi anni 30 Churchill comincia a denunciare la crescita della potenza militare tedesca, ne denuncia il riarmo, la violazione del Trattato di Versailles, denuncia per esempio anche la costruzione della Luftwaffe, preannunciando che si rischiava quasi una futura supremazia aerea tedesca. E questo lo fa non per una semplice intuizione, ma con una piena cognizione di causa. Infatti era uno dei politici più informati del suo tempo. Aveva infatti accesso a documenti del Foreign Office attraverso i quali, per esempio, leggeva le traduzioni dei discorsi di Hitler in Germania, anche articoli tedeschi. Aveva letto il Mein Kampf e tra l'altro aveva anche una fitta rete di rapporti con diplomatici e anche uomini di grande rilievo avversi al nazismo in Germania. Quindi Churchill in tutti questi anni, in diversi scenari, per esempio lo fa negli interventi alla Camera, nei suoi discorsi, anche in molti articoli di giornale, tenta di mettere in guardia l'Inghilterra di fronte alla minaccia nazista. Ma è una minaccia che appunto cade inascoltata perché si trova a chiedere per esempio un riarmo che l'Inghilterra successivamente alla Prima Guerra Mondiale, dopo il costo enorme di vite umane e risorse economiche, non è disposta a sostenere. Quindi descrive una realtà che la Gran Bretagna non è disposta né ad ascoltare né tantomeno a guardare. La storia poi gli darà ragione.
1: Aveva ragione, però se aveva capito tutto, in fondo Churchill perché fece due errori? Uno, quello di non andare su Edoardo VIII e di smettere un po', visto che era l'unico ad avere un rapporto di confidenza e amicizia con il re che fu re solo per un anno, nel 1936, e perché non trascinarlo con la sua argomentazione dalla sua parte? E secondo, perché esaltare la figura di Mussolini che di fatto per i pacifisti inglesi fu l'8

0: occasione, perché ogni volta dicevano: usiamo Mussolini come intermediario per fare la pace con Hitler. Questi sono i miei due rimproveri postumi a Churchill.
1: Ma per il primo, io non conosco nulla, diciamo così, dei rapporti tra il re e Churchill, non ho idea.
0: Tutti quanti i re
1: io immagino, posso
0: hanno avuto una soggezione per Churchill.
1: Su Churchill avesse molta influenza la sua educazione, in qualche modo anche americana. Lui era figlio, come è noto, di una madre americana. Questa storia di un re che si sposa, che ha, diciamo così, una disinvoltura nei rapporti amorosi, sentimentali, e che poi ce li ha con un'americana, Wally Simpson, a lui credo, diciamo, in qualche modo...
0: Ma è verissimo. Risulta che fu...
1: come una cosa simpatica, che magari poteva anche contribuire a rilanciare la popolarità della monarchia. Quanto alla pensione Mussolini, innanzitutto... le espressioni di grande, diciamo così, ammirazione anche, perché nei confronti di Mussolini, se non sbaglio, ma credo di non sbagliare, precedono l'arrivo di Hitler. Cioè sono della fine degli anni 20, inizio degli
0: sbaglio,
1: anni 30.
0: Non sbaglio, sì.
1: Quindi, diciamo così, quando il fascismo, nella mentalità di un conservatore inglese come era Churchill, era considerato una sorta di fenomeno mediterraneo che si sa, insomma, con gli italiani... Vabbè, non possono certo essere governati come governiamo noi con la Camera dei Comuni. Insomma, un elemento anche in cui c'era una quid di disprezzo, di indifferenza. Con la Germania, invece, evidentemente, quando il totalitarismo prende il volto della Germania e del riarmo tedesco, le cose per l'impero britannico e per Churchill cambiano radicalmente.
0: Chiarissimo, chiarissimo, anche se forse... manca un senso che a Parigi, in Spagna, c'era di vedere quanto ci fosse di comune, ma ne parliamo dopo, aver visto il terzo capitolo, quello in cui si entra nella capitale dell'appeasement, Monaco di Baviera, e lo facciamo insieme a Samuel Boscarello.
2: Dopo l'Anschluss, Hitler punta ai Sudeti, regione della Cecoslovacchia abitata da oltre 3 milioni di tedeschi che il Führer vuole riunire al Reich. Per scongiurare il conflitto, Chamberlain compie un gesto senza precedenti. Vola in Germania in due occasioni, prima a Berchtesgaden, poi a Bad Godesberg. Il primo ministro inglese, pur di salvare la pace, si dichiara disposto ad accettare l'autodeterminazione della regione. Ma Adolf Hitler alza ancora la posta e spiazza tutti. Pretende l'occupazione militare dei Sudeti. È un ultimatum che sconcerta l'Europa. Cosa farà ora la Francia, legata a Praga da un trattato di alleanza? E cosa farà l'Unione Sovietica? La guerra che si voleva evitare ad ogni costo sembra ormai ad un passo.
3: Il 28 settembre 1938, mentre parla alla Camera dei Comuni, Neville Chamberlain riceve un messaggio. Benito Mussolini propone una conferenza a quattro, Inghilterra, Francia, Italia e Germania, per trovare una soluzione condivisa alla crisi dei Sudeti sollevata da Adolf Hitler. Nell'aula scoppia l'ovazione. Il giorno dopo, a Monaco di Baviera, Chamberlain, Daladier, Mussolini e Hitler firmano l'accordo. La Germania ottiene i Sudeti in cambio della promessa di non avanzare altre pretese territoriali. La Cecoslovacchia non è nemmeno invitata. Il 30 settembre Chamberlain fa ritorno a Londra. Scende dalla scaletta sventolando un foglio di carta. È l'apice dell'appeasement. La folla lo acclama. Il Times proclama che mai conquistatore era tornato vittorioso dal campo di battaglia adorno di più nobili allori. Trascinato dall'entusiasmo, Chamberlain annuncia di aver assicurato un'epoca di pace. Ma Churchill lo contraddice con una frase spietata quanto profetica. Potevate scegliere tra il disonore e la guerra. Avete scelto il disonore e avrete la guerra. Nemmeno il primo ministro francese Édouard Daladier sembra convinto dell'accordo che lui stesso ha firmato, mentre intanto i segnali di allarme crescono. Il 9 novembre in Germania, un'ondata di pogrom antisemiti, nota come la notte dei cristalli, atterrisce il mondo. Quattro mesi dopo, il 15 marzo 1939, l'occupazione totale della Cecoslovacchia rende la promessa di Monaco carta straccia. Ma Hitler non si ferma. Ora punta su Danzica,

0: Il 31 marzo Chamberlain dichiara che in caso di attacco alla Polonia la Gran Bretagna interverrà. Il 1 settembre 1939 le truppe tedesche passano il confine polacco. È guerra. Il velo dell'appeasement cade e con lui il suo più strenuo sostenitore. Ai primi di maggio del 1940, mentre la Francia subisce i primi violenti colpi della Wehrmacht, il Parlamento mette Chamberlain in minoranza. Il conservatore Leo Emery lo apostrofa con le parole di Cromwell: "In the name of God, go!" Chamberlain si dimette. Dopo il rifiuto di Lord Halifax, l'esponente favorito di re Giorgio VI, sul tavolo rimane un solo nome, quello di Winston Churchill. Il leader conservatore forma subito un governo di coalizione che comprende lo stesso Chamberlain, Lord Halifax, Anthony Eden e il leader laburista Clement Attlee. Alla fine di maggio, con l'esercito britannico intrappolato a Dunkirk, la tentazione dell'appeasement è ancora forte. È Lord Halifax a proporre di sondare una pace con Hitler tramite la mediazione dell'Italia. Ma Winston Churchill si oppone con fermezza, riunisce il governo e blocca il tentativo. È l'ora più buia. Churchill alza la mano con il segno della vittoria, ma non si fa illusioni. Promette solo sangue, fatica, lacrime e sudore.
1: Il punto nodale di questa storia dell'appeasement è il ritardo nell'armarsi, il ritardo nel rendersi una potenza adeguata nel caso. Quindi uno poteva benissimo essere grande pacificatore, ma molto minaccioso come potenza, mentre invece quello che dimostra la storia fra anni 38 e 40 è che Hitler li sfida 3-4 volte e persino quando gli dichiarano guerra dopo l'invasione della Polonia, la guerra non si vede. Sì, è evidente che hanno paura di fare la guerra.
2: Anche lì ci fu un'azione di Churchill poco nota. Churchill cercò di inventarsi di tutto per invece rendere la guerra una guerra vera. Propose di minare il Baltico. Sì. Si spese per una spedizione militare che mandasse truppe inglesi in Norvegia prima che la Norvegia fosse attaccata, invasa dalla Germania. Tutti piani praticamente respinti invece dal governo, che appunto era rimasto questa idea che di una guerra per finta, in sostanza, non volendosi convincere del fatto che con Hitler non si potevano fare le cose per finta, perché Hitler era tremendamente vero, diciamo così, insomma, e la guerra che faceva Hitler era una guerra vera.
1: Per
2: vincere.
1: Come mai il dibattito non era cominciato, o l'analisi di quello che stiamo dicendo, già quando Hitler, avendo firmato il patto di Monaco, poi si prende l'intera Cecoslovacchia? Quello è già un momento in cui viola l'accordo di Monaco.
2: Ma lì c'è una spaccatura, ma anche comincia un po' prima con la Spagna, una spaccatura del fronte pacifista, che fino appunto a quel punto in Inghilterra è un fronte che vede conservatori, laburisti, tutti, tranne Churchill. Dal 35 in poi, dal 36 in poi con la Spagna, invece per l'influenza della svolta dell'Internazionale comunista, che prende un indirizzo di assoluta opposizione, contrapposizione al fascismo, allora con la guerra di Abissinia, allora anche la sinistra inglese, la sinistra laburista, incomincia ad abbandonare le posizioni così radicalmente pacifiste che aveva avuto fino allora. Ma è appunto una sezione, un nome per tutti, Orwell, per esempio, appunto, che certo non era un comunista, ma è un trotskista, un comunista.
1: E allora nell'agosto del 39, dopo il capovolgimento del patto Molotov-Ribbentrop, quando la Germania nazista e l'Unione Sovietica si mettono d'accordo, tutta questa mobilitazione morale viene frenata, cioè nel momento decisivo, nell'ora più buia, nell'ora della verità.
2: Cioè quella del 40, dal 40 al giugno del 41.
1: Cioè dico, dopo l'agosto del 39, cioè dopo quel patto, improvvisamente la sinistra si tira indietro perché combatte insieme a Hitler e quindi i comunisti.
2: Comunisti però, i comunisti rimangono in Inghilterra una fazione assolutamente minoritaria.
1: Ma fra gli intellettuali, per esempio, in America

0: sono fortissimi, nel senso che...
1: Sì, la... meno, in Inghilterra molto di meno, devo dire. In Inghilterra molto di meno. In Inghilterra un fronte intellettuale comunista, a differenza che in America, che poi, diciamo così, forse per una ragione, perché in America c'era una forte industria culturale, già, mentre invece in Inghilterra non c'era. L'industria
0: c'erano
1: culturale,
0: degli intellettuali
1: il cinema,
0: isolati.
1: Il teatro, i giornali, i grandi giornali popolari, i magazine, così, hanno un tipo di personale intellettuale che in qualche modo, diciamo così, era molto sollecitato in quegli anni, anche per la modernità della proposta che il comunismo rappresentava nei termini del loro lavoro. Non bisogna mai dimenticare che il comunismo fu anche, diciamo così, un enorme modernizzatore della comunicazione di massa, i manifesti, il teatro popolare, le canzoni, tutte cose che questo ceto intellettuale nuovo intorno alla cultura di massa moderna vide con grande, diciamo così, fascino.
0: Chiarissimo.
1: Mentre invece l'Inghilterra era un paese dove l'intellettualità aveva un carattere molto più tradizionale, era ancora incentrata sui vecchi centri accademici di Oxford e Cambridge, aveva un che ancora di paludato, di tradizionale, che non era molto sensibile al fascino del nuovo, che rappresentava invece il modo comunista di intendere la cultura come impegno intellettuale sul luogo di lavoro.
0: Professore, mi rimane un'ultima domanda. Nella Seconda Guerra Mondiale, dal 40 al 45,

0: l'Inghilterra?
1: Alla fine di luglio ormai i giochi erano fatti, l'Inghilterra era tutta quanta compatta nell'idea di dover resistere per la vita e per la morte a Hitler. Non ci sono segni. A quel punto anche il gruppo dei conservatori per la Peace, a Peace, era, diciamo così, sconfitto politicamente, si era rassegnato.
0: Bravissimo, grazie di questa ricostruzione che era complicata, perché credo che sarà stata difficile da seguire anche per i nostri ascoltatori, però i libri me li darò lo stesso.
1: Allora, per chiarirsi di più le idee e imparare molte più cose di quelle che abbiamo potuto dire noi, i libri che consiglierei sono un libro di John Lukács, scritto proprio come il filosofo ungherese, 5 giorni a Londra, maggio 1940, dedicato proprio... Poi sull'ambiente inglese degli Peacers, un libro di Ian Kershaw, un grande storico inglese, Gli amici di Hitler, titola, e infine l'accordo Chamberlain-Hitler, Churchill e la strada verso la guerra di Jim Bouvier.
0: Io ringrazio il professor Ernesto Galilea Loggia e ringrazio anche Samuel Boscarello, Eliana Riva e Ada Nardacchione. Vi invito a prendere nota di questi libri che ci ha suggerito il professor Galli della Loggia, e mentre voi pazientemente ne prendete nota o fate una fotografia, io mi preparo alle conclusioni.
2: 5 giorni a Londra, maggio 1940. John Lukács, Corbaccio 2001. Gli amici di Hitler, Lord Londonderry, la Gran Bretagna e la Via della Guerra, Ian Kershaw, Bompiani 2023. L'accordo, Chamberlain, Hitler, Churchill e la strada verso la guerra, Tim Boveri, Mondadori 2021.
0: Il resto, Galli della Loggia ci ha detto tutto su Neville Chamberlain, l'uomo dell'appeasement, della conferenza di Monaco, e che nel momento più drammatico, nell'ora più buia, fu costretto a cedere lo scettro a Winston Churchill. Era molto malato, aveva un tumore e infatti di lì a poco morì, nonostante rimanesse attivo e dentro il governo fino alle sue ultime settimane di vita. Ed ebbe 2 risarcimenti, uno che il discorso per la sua morte lo volle fare Churchill in persona, riconoscendogli tutto quello che gli andava riconosciuto, e in secondo che molti anni dopo John Fitzgerald Kennedy, che era figlio dell'allora ambasciatore, tra l'altro filo hitleriano, degli Stati Uniti in Inghilterra, scrisse un testo molto importante di sostanziale riabilitazione di Neville Chamberlain.

0: Le inchieste della squadra di Report ogni domenica alle 20.30, Rai 3.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso a giugno su Rai 3.
2: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG, scientificamente studiato, che grazie alla sua naturale capsula protettiva raggiunge e rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Per riconnetterti alla tua vita, Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
2: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
3: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
4: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
3: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
4: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
3: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
5: Quando una periferia resta indietro e la povertà educativa cresce, bambini e adolescenti sono i primi a essere a rischio. Spesso restano fuori dall'inquadratura, anche se pagano il prezzo più alto. Noi di Save the Children li accogliamo nei punti luce, spazi sicuri e pieni di opportunità. Ogni giorno siamo accanto a chi rischia di crescere senza alternative. Quando tutto è incerto, Save the Children c'è, ogni giorno, al loro fianco.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi balliamo.
9: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
10: Cheers.

0: Renault Captur full hybrid e-tech. Scoprilo anche GPL e EcoG da 99 euro al mese a tasso zero. Open weekend 23 e 24 maggio.
1: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 4.4 la magnitudo della scossa all'alba nei Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli. Nessun ferito, a Bacoli crolla parte dell'arco del Belvedere. Dopo la scossa i controlli su scuole, edifici e strade, ripresa circolazione di Cumana e Circumflegrea, molte scuole chiuse. La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto di un cuore bruciato. Oggi gli interrogatori per la cardiochirurga Bergonzoni ed il primario Offido. Al Teatro San Carlo torna una stella del bel canto, il tenore tedesco Kaufmann, nel Werther di Massenet, regia di Willy Decker. Il calcio, Napoli verso l'ultima di campionato, domenica alle 18 in casa con Udinese, continua il toto allenatore in Pol, Sarri ed Allegri nel dopo Conte. In Serie C Salernitana batte Ravenna e va alle semifinali dei play-off contro Brescia. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Questa mattina alle 5.50 una scossa di terremoto magnitudo 4.4 con epicentro in mare tra Pozzuoli e Bacoli, avvertita anche a Napoli. Nessun ferito, controlli e verifiche sulle infrastrutture. Per sicurezza molte scuole sono state chiuse appunto nell'area. Danni ad alcune strutture come l'arco del Belvedere di Bacoli, dove si trova Francesca Coppola che ci aggiorna, eccola, sulla situazione.
1: Sì, buongiorno, come dicevi è stato avvertito nettamente il terremoto di magnitudo 4.4, ipocentro qui nel golfo che abbiamo alle spalle tra Bacoli e Pozzuoli a 3 km di profondità, avvertito alle 5.50, brusco risveglio non solo per i comuni della caldera ma anche per i quartieri diciamo più periferici di Napoli e alle 7 minuti dopo, in pratica, quindi a breve distanza, c'è stato un altro terremoto più blando di magnitudo 2.1, si è innescato lo sciame sismico. Qui nel Belvedere, ai piedi del castello di Baia, come dicevi, alcuni dei danni registrati nel colonnato che ho alle spalle, che è stato messo in sicurezza, ma ci colleghiamo per un aggiornamento sullo sciame sismico con l'osservatorio vesuviano dell'INGV, dove c'è Lara Martino.
2: Sì, sui monitor dell'osservatorio vesuviano, lì è la sezione dell'INGV di Napoli, monitorati costantemente i movimenti della terra in Campania, ovviamente osservato speciale oggi la zona dei Campi Flegrei, dove alle 5.50 c'è stato questo movimento, questo terremoto molto intenso di magnitudo 4.4, lì è iniziato uno sciame sismico. Dottoressa Lucia Pappalardo, direttrice dell'osservatorio vesuviano, ma lo sciame è concluso, è così?
3: Sì, è concluso da pochi minuti, con 12:20, appunto è iniziato questa mattina alle 5.50 con questo evento più energetico di magnitudo 4.4.
2: Dove è stato registrato l'epicentro?
3: È nella zona a mare, proprio al centro della baia di Pozzuoli, un po' spostato verso Bacoli, dove è stato appunto risentito maggiormente.
2: È il primo evento forte da diversi mesi, quando era stato l'ultimo evento?
3: Sì, l'ultimo di magnitudo maggiore uguale a 4 è stato il primo settembre, quindi è quello diciamo più energetico finora del 2026.
2: La scossa avvertita anche distintamente a Napoli, come mai?
3: E non era molto profondo, a differenza di quelli di pari magnitudo, quindi intorno ai 3 km di profondità, quelli precedenti avevano raggiunto anche 4 km di profondità, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui è stato risentito di più.
2: Questi quindi i numeri di questo sciame sismico che appunto si è concluso pochi minuti fa. La linea torna a Francesca Coppola.
1: Sì, e dicevamo l'area più danneggiata è quella di Bacoli, dove si registrano crolli di intonaci e calcinacci, soprattutto nel centro storico, in edifici del centro storico, ci sono delle strade transennate e poi smottamenti in due promontori a mare, sempre sulla costa di Bacoli. I cittadini si sono riversati in strada spaventati, ma non ci sono danni alle persone. Con noi c'è Giosi Della Ragione, sindaco di Bacoli. Un bilancio delle verifiche che sono state fatte nel centro storico?
4: Abbiamo circa una cinquantina di richieste su tutto il territorio di Bacoli. Dalle prime verifiche che abbiamo fatto anche con i Vigili del Fuoco e con la Protezione Civile Nazionale, stiamo riscontrando criticità sia agli interni che agli esterni con cedimento di intonaci. Quindi invito i cittadini a contattarci da dove vedano delle lesioni nelle proprie abitazioni. Stiamo picconando con i Vigili del Fuoco per evitare di chiudere le strade. Abbiamo anche notato criticità all'ospedale di comunità, come è stato detto anche ai costoni, c'è una criticità diffusa soprattutto su tutta la parte di Bacoli che affaccia sul mare.
1: C'è stata una telefonata con il ministro della protezione civile stamattina, Nello Musumeci.
4: Sì, tre questioni. Ha manifestato solidarietà, gli ho rappresentato abbiamo bisogno. Punto primo, di stabilizzare i dipendenti comunali che abbiamo assunto con la legge bradisismo. Stamattina in 10 minuti siamo stati operativi con tecnici, con la protezione municipale, però se non avessimo avuto questi dipendenti non avremmo potuto proprio intervenire, aiutare la popolazione, e tra poche settimane vedranno scadere il loro contratto. Più fondi per i cittadini, devono fare la messa in sicurezza delle proprie abitazioni e far parte degli interventi che sono stati già finanziati per Bacoli sui costoni, sono già stati stanziati 10 milioni di euro, bisogna partire con i lavori e ci auguriamo anche che il Genio Civile della Regione Campania possa sostenere altri lavori.

0: lavori per mettere in sicurezza la costa di Bacoli.
1: E alle 16.30 qui a Bacoli ci sarà, per fare il punto sugli interventi, anche il capo dipartimento di protezione civile Fabio Ciciliano. Intanto possiamo anche sentire cosa è accaduto con il servizio di Carlo Sulimene, che è stato proprio nel centro storico di Bacoli. Vediamo.
2: Ore 5.50, le telecamere di un bar del centro storico di Bacoli catturano immagini e suoni della scossa. A 50 metri, in via Ercole, il distacco di calcinacci e le lesioni in un balcone di due palazzine che si fronteggiano provocano la caduta di alcuni calcinacci.
3: Lunga, lunghissima, non smetteva di finire, ma è stato pesante più delle altre volte.
4: Siete scesi in strada?
3: No, non siamo scesi in strada perché fortunatamente è caduto un cornicione dalla mia palazzina a fianco.
5: Io stavo dormendo, mi sono sentito il letto che mi ha buttato quasi giù.
6: Un po' di danni a casa, poco.
4: Di che tipo?
6: Del palazzo, un po' di crepe, ora sulla protezione civile che molto molto... pronta e tempestiva.
2: Una lesione superficiale si apre pure nell'ospedale di comunità di via Gaetano De Rosa, inaugurato 2 settimane fa. Nessun allarme, i 7 pazienti ricoverati su 8 posti disponibili restano al loro posto. A Napoli partono i controlli nelle scuole di Bagnoli e Fuorigrotta, chiuse in via Prudenziale.
7: In questo edificio non si sono ravvisate ulteriori criticità rispetto alla precedente situazione che si era già monitorata.
2: Anche negli altri plessi di Napoli nessun danno all'esame visivo. Nel pomeriggio potrebbe arrivare l'annuncio sulla riapertura. Capitolo case, dalle 6 del mattino i tecnici dell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale effettuano sopralluoghi tra Bacoli e Pozzuoli. Anche in questo caso nessuna criticità, ma continueremo a seguire l'evolversi della situazione, assicura il presidente Acer David Lebro.
1: E come diceva il collega, alcune scuole, in particolare 10 edifici scolastici chiusi nei quartieri della zona rossa, dei quartieri appunto di Napoli, Flegrei, ma i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Procida e Pozzuoli hanno stabilito la stessa misura con scuole chiuse oggi. E poi riaperte intorno alle 11.30, inizialmente sospese per controlli, le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e la linea 7 dell'EAB sono state controllate soprattutto le gallerie, riattivata anche la linea metropolitana Villa Literno-Napoli di Trenitalia.

0: Abbiamo messo a disposizione anche i tecnici formati ADES che sono già presenti sul territorio ma che sono in capo anche alla protezione civile regionale. La macchina immediatamente, tutto il sistema della protezione civile si è subito attivato e abbiamo fatto vari aggiornamenti nel corso della mattinata e ce ne saranno altri nel corso della giornata.
1: Lo sciame sismico dichiarato chiuso alle 14, ma chiaramente i tecnici dell'Osservatorio Vesuviano hanno analizzato questo fenomeno. Allora, di che fenomeno parliamo?
2: Sì, è un sciame, diciamo, che appunto non si discosta da quello che abbiamo registrato negli ultimi anni, quindi rientra nella dinamica che il vulcano sta avendo oramai da tempo. Quindi siamo a livello di attenzione, come appunto sappiamo, a livello giallo.
1: I parametri osservati sono sempre gli stessi, li vogliamo ripetere, il sollevamento del suolo?
2: Assolutamente sì, il sollevamento del suolo nella zona centrale della caldera, 1 centimetro al mese, questo da febbraio, e non si è modificato con lo sciame di oggi, e anche il degassamento molto intenso nella zona target che noi teniamo costantemente sotto controllo, 1300 tonnellate al giorno, quindi un valore molto alto ancora.
1: In generale però possiamo dire che non si sono osservati modifiche sostanziali al comportamento del vulcano?
2: Assolutamente così, lo stato del vulcano è costante, è quello che conosciamo negli ultimi anni.
1: Dall'Osservatorio Vesuviano è tutto, linea a voi.
3: Dopo aver parlato della scossa di questa mattina, cambiamo argomento: la morte del piccolo Domenico dopo il trapianto di un cuore bruciato. Oggi gli interrogatori per la cardiochirurga Bergonzoni ed il primario Oppido. Ci aggiorna dal Tribunale di Napoli Enzo Perona.
4: Siamo davanti al Tribunale di Napoli, oggi alle 15, davanti al GIP Mariano Sorrentino, il secondo interrogatorio del primario della cardiochirurgia pediatrica del Monaldi Guido Oppido. È in corso in questo momento quello della seconda operatrice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo, insieme ad altri 5 sanitari del Monaldi, anche di falso sui tempi dell'espianto del cuore del piccolo Domenico. La Procura di Napoli ha aggiunto Ricci, PM Tittaferrante, ha chiesto la misura interdittiva dalla professione per entrambi, sulla quale il GIP deve esprimersi. Lo scontro tra accusa e difesa è noto, verte sul momento esatto in cui è cominciato l'espianto, se prima o dopo l'arrivo del box frigo da Bolzano, aprendo il quale si scopre che l'organo donato era stato bruciato dal ghiaccio secco durante il trasporto. Sentiamo il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, poi la linea può tornare allo studio.
5: Al di là degli elementi prodotti da pochissimo all'interno del fascicolo, ovvero gli interrogatori di Farina e Pagano, che smentiscono su tutta la linea il dottor Oppido, quelle che sono le dichiarazioni del dottor Guido Oppido, noi abbiamo da poche ore decifrato un file criptato, che è il file system log della macchina cuore polmoni, la pompa 5, che appunto ci direbbe che questa pompa alle 14:16 minuti e 32 secondi viene messa in una particolare modalità che si chiama BCP, bypass cardiopolmonare, che è compatibile col clampaggio alle 14:18.
4: Ciò significa che praticamente l'operazione di espianto dell'organo del cuore del piccolo Domenico, che poi purtroppo sappiamo non va a buon fine perché gli si reimpianta un cuore bruciato, non inizia alle 14:30 quando il box frigo entra in camera operatoria, ma inizierebbe alle 14:16 o alle 14:18.
3: Gli italiani a bordo delle navi della flottiglia abbordate dalla Marina israeliana, tra di loro il deputato napoletano Caro Tenuto, che, rilasciato ed atterrato questa mattina a Fiumicino, ha raccontato le violenze subite. Il servizio di Anna Teresa Damiano.
6: Siamo stati sequestrati, di fatto, privati delle nostre cose, e da quel momento una serie di torture. Siamo stati bendati, siamo stati incatenati.
7: Stamattina l'arrivo a Fiumicino da Atene del parlamentare napoletano Dario Carotenuto e dell'inviato del Fatto Alessandro Mantovani, scossi, provati ma decisi a raccontare abusi e violenze.
6: C'era un ragazzo tedesco che aveva decine di colpi fatti con la punta del mitra, proprio l'hanno... E quindi c'aveva tutto un cerchio fatto di questi cerchietti fatti con... L'hanno proprio massacrato e poi addirittura gli hanno anche sparato con proiettile di gomma, quello che era sul piede.
7: Una nave prigione dopo l'abordaggio, catene e manette, pugni e calci, poi il trasferimento in una sorta di panic room.
6: a me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale.

0: Infine una stanza nell'aeroporto Ben Gurion, dove hanno ricevuto una prima assistenza dall'ambasciata. Caro Tenuto e Mantovani non erano con gli altri attivisti della flottiglia al porto di Ashdod, dove si sono consumate scene agghiaccianti come quelle del video postato dal ministro Ben Gvir, scene che hanno suscitato indignazione, proteste, l'intervento del presidente Mattarella. 29 italiani tra i quasi 430 attivisti fermati, portati ieri nel carcere di Ziot, nel deserto del Negev, dove sono scattate le procedure di espulsione. Stamattina è cominciato il trasferimento in autobus all'aeroporto israeliano di Eilat Ramon. Nel pomeriggio raggiungeranno Istanbul, da dove ci saranno i voli di rientro per l'Italia e gli altri paesi.
1: Al Teatro San Carlo torna una stella del bel canto, il tenore tedesco Kaufmann, nel Werther di Massenet. Antonella Fracchiolla.
2: Ai dolori del giovane Werther, che Goethe scrisse nel 1774, oltre un secolo più tardi Jules Massenet si ispirò per il suo Werther, in scena per la prima volta nel 1892, che segnò un punto molto alto della sua carriera di compositore. Il Teatro San Carlo ripropone la storica produzione dell'opera di Francoforte, che porta la firma del regista tedesco Willy Decker. Nel ruolo di Werther, una star assoluta della lirica, Jonas Kaufmann, che mette al servizio del personaggio la sua sensibilità di interprete ed è apparso in forma più smagliante rispetto alla sua ultima apparizione sancarliana. Nel ruolo di Charlotte c'è Caterina Piva, già apprezzata in altre occasioni al San Carlo. Convince anche l'Albert di Lodovico Filippo Ravizza, mentre Desiree Giove, che in scena è Sophie, allieva dell'Accademia del San Carlo, si conferma sicura promessa del bel canto. Nel cast, tra gli altri, anche Sergio Vitale, Roberto Covatta, Maurizio Bove, orchestra del San Carlo diretta da Lorenzo Passerini. C'è anche il coro di voci bianche. Essenziali ed eleganti le scene di Wolfgang Gussmann, che firma anche i costumi, lunghi applausi per tutti e in particolare per il divo Kaufmann, che in due delle recite in programma si alternerà con Francesco De Muro.
1: Il calcio verso l'ultima di campionato, Napoli alle prese con quello che dovrebbe essere il dopo Conte. Giovanni Messina.
3: Nella testa del tifoso disorientato i rumors non smettono di rincorrersi, mai. Ecco allora profilarsi la sagoma di Maurizio Sarri, demiurgo del bel gioco mai dimenticato, ma il DS Giuntoli lo vorrebbe con sé a Bergamo per rilanciare l'Atalanta. E allora, nelle ultime ore, sembrano salire le quotazioni di Massimiliano Allegri, nome accostato all'azzurro del Napoli anche l'estate scorsa, assieme a quelli di Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, quando l'addio di Antonio Conte sembrava cosa sicura. Poi, dopo la sfilata del pullman dei calciatori sul lungomare, ci fu il colpo di scena. Scenario diverso quello che si delinea ora, dopo due anni intensi conditi da scudetto, supercoppa e qualificazione alla Champions, ma anche una lunga lista di infortuni, incomprensioni e spaccature. E ora l'Udinese, che chiude la stagione. Di sicuro al Maradona domenica saranno in tanti ad applaudire il condottiero del quarto tricolore.
1: La Serie C, Salernitana batte Ravenna e conquista le semifinali dei play-off in campo con Brescia domenica in casa e mercoledì in Lombardia. Ivan Palumbo.
4: L'unica possibile preoccupazione è che ora il livello si alzerà, ma la Salernitana vista a Ravenna rasenta la perfezione, replicando il 2-0 dell'andata e conquistando le semifinali dei play-off di Serie C. Prossimo avversario, il Brescia, da affrontare prima domenica all'Arechi, ritorno mercoledì prossimo in Lombardia. Il merito principale di Cosmi in Romagna è quello di anestetizzare subito i rivali. Zero pericoli corsi fino all'intervallo, perché neppure la punizione di Falbo, alta, mette i brividi a Donnarumma. Poi, nella ripresa, i padroni di casa si fanno male da soli. Cabianca di Grazia calciando sul portiere da buona posizione. Bianconi si fa espellere fermando Ferraris e beccandosi la seconda ammonizione nel giro di 10 minuti. Strada spianata per i Granata in superiorità numerica, con Luca Villa protagonista. Al 69esimo l'esterno Mancino prepara il vantaggio con un gioco di prestigio, preludio alla rasoiata vincente. Ed è sempre lui a regalare a Inglese, subentrato poco prima, la palla del raddoppio. È il 72esimo, ma la partita ormai non ha più emozioni da dare, se non un altro rosso nel finale, stavolta per Esposito. La sua manata da chic non è un gesto da capitano. La Salernitana così chiude in 11 contro 9. Il sogno continua.
1: Il consueto appuntamento con i Leggi Libri andrà in onda nella seconda edizione delle 19.35. Ora ci ricolleghiamo con l'Osservatorio Vesuviano, la scossa di questa mattina, dove c'è Lara Martino.
5: 12 scosse registrate da stamattina alle 5.50, quando su questi monitor, i monitor dell'Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è comparso il terremoto più forte di oggi, magnitudo 4.4, epicentro nel Golfo di Pozzuoli, a una profondità di 3 km e a soli 2 km da Bacoli. L'ultimo evento sismico registrato nell'area flegrea alle 11, poi dopo 3 ore alle 14 lo sciame sismico è stato dichiarato chiuso. Ovviamente continua il monitoraggio degli esperti sul fenomeno, che è inquadrato nella consueta attività bradisismica dell'area, con un innalzamento del suolo di circa 1 centimetro al mese e un ritmo di degassamento stabile. Da qui è tutto, la linea torna allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, isolati rovesci pomeridiani lasceranno poi spazio a decise aperture. Sull'Appennino campano, locali piogge o rovesci saranno seguiti dalla serata da un deciso miglioramento. Sul Salernitano, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti nel pomeriggio con associate locali piogge. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in aumento invece i valori massimi. 'Ventilazione prevalentemente di moderata intensità e proveniente dai quadranti settentrionali, mare da poco mosso a mosso.

0: denaro vince sempre?
1: Tu con soldi sei ossessionata!
0: Non avevamo la risposta. Per questo l'esperimento continua.
2: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio. L'attrazione. L'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
5: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta, Cairo Editore.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
8: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
9: E ora gioca bene tutte le settimane.
10: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
11: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
12: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case più smart e sicure, dove il lavoro da remoto scorre senza problemi. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Avete un divano con quella penisola?
15: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
14: Cerco

0: un divano comodo?
1: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
2: Vorrei un divano comodo.
3: Ma a misura della tua casa.
4: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come amaretto a 999 euro, muradello a 799 euro o pavignane a 999 euro.
1: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone Sofà.
1: Solo divani
3: di qualità.

0: Flotilla, il racconto shock del deputato Carotenuto e del giornalista Mantovani in manette, picchiati da energumeni, donne molestate, violenze anche sugli anziani, i fermati rilasciati. Sdegno per il trattamento riservato agli attivisti dal ministro israeliano Ben-Gvir. Tajani, ho chiesto all'Unione di sanzionarlo, le opposizioni, ora fatti concreti, stop agli accordi. Le previsioni economiche di Bruxelles, la guerra rallenta la crescita, l'Italia tra i più fragili, il rapporto Istat, paese sempre più vecchio, non investe nell'innovazione e nei suoi giovani. Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4.4, seguita da uno sciame sismico, danni al lungomare di Bacoli, scuole chiuse in diversi comuni fra Bagnoli e Pozzuoli. Cannes, Rami Malek, già premio Oscar nei panni di Freddie Mercury, presenta The Man I Love, nel quale interpreta un artista omosessuale malato di AIDS nella New York anni 80. Buongiorno dal TG3, apriamo con il caso della Flotilla. Dopo le immagini circolate ieri, oggi ci sono le testimonianze dirette degli attivisti fermati in acque internazionali e poi portati in Israele. Maltrattati, picchiati, i polsi legati, sono drammatici i racconti dei primi due italiani rientrati questa mattina a Roma e gli altri arriveranno nelle prossime ore. Ma andiamo subito in diretta dall'aeroporto di Fiumicino con Maria Chiara Grandis.
1: Molto stanchi e soprattutto scioccati sono tornati in Italia questa mattina presto con un volo partito da Atene e qui all'aeroporto di Fiumicino ad accoglierli c'erano i familiari, attivisti, parlamentari 5 Stelle e del Partito Democratico. Il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani era su un'imbarcazione della flottiglia per documentare la missione, con lui c'era anche il deputato Dario Carotenuto, hanno raccontato delle pesanti violenze fisiche oltre che psicologiche subite dopo essere stati separati dai compagni di viaggio, tutto mentre veniva loro detto welcome to Israel, benvenuti in Israele. In queste ore, come dicevate, per tutti i partecipanti della flottiglia sono in corso le procedure di rientro verso i rispettivi paesi, mentre il video diffuso ieri dal ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir con i partecipanti alla missione inginocchiati e le mani legate finirà nell'indagine della procura di Roma, in cui rientreranno anche le audizioni degli attivisti. Ma sentiamo adesso le drammatiche testimonianze di Mantovani e Carotenuto.
2: Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque, c'era chi bendato, chi con delle fratture, loro dicevano, hanno contato bene o male 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c'erano anche delle ragazze, ma anche anziani 60-70 anni, che sono stati torturati.
1: Con le lacrime agli occhi Dario Carotenuto, parlamentare, ci mostra un braccialetto. È il numero identificativo che gli hanno assegnato all'arrivo ad Ashdod.
2: Ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi ci hanno chiesto di girarci. E quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso. E a quel punto, da quel momento in poi, non so più niente dei miei compagni di viaggio.
1: Il giornalista Alessandro Mantovani invece è tornato in Bermuda. Durante la perquisizione gli hanno tolto tutto, documenti compresi.
3: Ti prendono a calci? Ti prendono a calci? No, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Noi ci hanno portato all'aeroporto Ben Gurion con le manette e le catene alle caviglie.
1: Per loro qui a Fiumicino l'abbraccio di colleghi, attivisti e familiari.
4: È commovente. È veramente importante quello che hanno fatto, speriamo che gli stati reagiscano tutti sul serio.
0: Gli attivisti sono stati rilasciati, sono in attesa di fare rientro nei propri paesi, ma quanto accaduto ha suscitato un'ondata di sdegno a livello internazionale. Da Gerusalemme in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, tutti quanti gli altri attivisti hanno lasciato il caso.

0: carcere nel deserto della Negev, dove hanno trascorso la notte. Sono stati portati all'aeroporto Ramon vicino Eilat, nel sud del paese, dove sono stati disposti 3 voli charter della Turkish Airlines, proprio voli messi a disposizione dalla Turchia per poterli così far uscire da Israele e poi proseguire il viaggio verso i rispettivi paesi. Tra questi attivisti ovviamente ci sono anche tutti gli altri nostri connazionali che sono stati assistiti, ha fatto sapere la Farnesina, dai funzionari della nostra ambasciata qui in Israele, e ad assisterli anche il team di legali dell'associazione che ha seguito anche le precedenti flottiglie, che a cui già molti attivisti hanno rilasciato le loro testimonianze, parlando appunto di quegli abusi, di quelle violenze di cui abbiamo sentito parlare anche dai due, da Mantovani e dal deputato 5 Stelle. Insomma, quelle immagini drammatiche che abbiamo visto ieri divulgate dallo stesso ministro Ben-Gvir hanno fatto il giro del mondo e hanno provocato un'indignazione globale. Sono stati tantissimi paesi che hanno chiesto la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Vorrei ricordare che c'è soltanto una attivista che è stata però arrestata e si è presentata questa mattina in tribunale per la conferma dell'arresto, in quanto cittadina anche israeliana, e aveva già partecipato a un'altra flottiglia in precedenza, nei mesi precedenti. Insomma, qualcosa che appunto ha indignato il mondo, ma nonostante tutto questo Ben-Gvir continua a ripetere: chi decide di sostenere i terroristi di Hamas va punito. A te.
1: E Tajani ha annunciato la richiesta di sanzioni europee contro Ben-Gvir, il nuovo passo nella stretta diplomatica del governo verso Israele. Troppo poco e troppo tardi, replicano le opposizioni. Giusti Sansone.
2: Ben-Gvir ha oltrepassato la linea rossa, ribadisce oggi Tajani, che annuncia di aver chiesto all'Unione Europea di discutere l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliano per gli inaccettabili atti compiuti sugli attivisti della flottiglia. Forza Italia condivide la linea della Farnesina.
3: Le immagini degli attivisti della flottiglia umiliati dal ministro israeliano Ben-Gvir sono oltraggiose e ottengono l'unico risultato di accentuare l'isolamento internazionale di Israele.
2: Ben-Gvir è estremista, ma noi siamo amici di Israele, precisano i forzisti, che dicono no a sanzioni indiscriminate contro il popolo israeliano. Moderati e meloniani si schierano con la premier e il ministro degli esteri, parlano di fatti gravissimi e inaccettabili. Le opposizioni però non fanno sconti al governo Meloni e rifiutano qualsiasi ambiguità o distinguo. A Gaza si muore di fame, Meloni è in ritardo, attacca la leader Dem Schlein, che incalza. Ora il governo sconfessi 3 anni di appiattimento, tolga il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell'accordo di cooperazione europeo con Israele. In piazza, a ribadirlo, anche i giovani Dem con un presidio davanti alla Farnesina. Basta giochini, denunciano i 5 Stelle, le sanzioni siano per tutta la filiera di comando israeliana, chiede Conte.
4: Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare.
2: Israele si comporta come uno stato terrorista, denunciano da AWS, le cose vanno chiamate col loro nome.
1: Intanto, a sorpresa questa mattina, la Presidente del Consiglio è tornata a Niscemi per fare il punto sulla frana e per annunciare le misure in Consiglio dei Ministri. Allora andiamo in diretta da Palazzo Chigi con Matteo Valerio.
5: È la terza volta che Meloni vola a Niscemi dopo la frana che lo scorso 25 gennaio ha sfigurato la città siciliana. Allora i danni stimati ammontavano a circa 2 miliardi, a fronte dei quali nel febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato risorse per 150 milioni. Ebbene, oggi, dopo una riunione in municipio con i tecnici in cui ha parlato di una situazione di complessità tecnica e geologica enorme, Meloni ha annunciato che domani il Consiglio dei Ministri varerà 2 piani da 75 milioni ognuno. Insomma, non si tratterebbe di risorse ulteriori, ma di un provvedimento, probabilmente un decreto ministeriale, con cui il commissario straordinario siciliano potrà spendere le risorse già stanziate, da un lato per la messa in sicurezza del territorio e dall'altro per gli indennizi per coloro che hanno avuto le case distrutte o danneggiate. Tempi veloci, rivendica Meloni, la sentiamo. Polina, voi.
6: Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e gli indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti.
1: C'è poi un altro dossier di confronto politico, il via

0: Delibera dell'Eurocamera le nuove norme europee per rafforzare la tutela delle vittime di reato. Sentiamo Serena Mautone.
1: L'asse portante è l'accordo tra socialisti e popolari, ma è molto più ampia. La maggioranza che a Strasburgo approva la cosiddetta direttiva vittime, testo, che deve ancora essere formalmente adottato dal Consiglio. Poi gli Stati avranno 2 anni di tempo per recepirlo. L'idea di fondo è rafforzare il sistema di protezione e assistenza per chi subisce violenze e discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, molto più di una vittoria personale per Alessandro Zan, negoziatore per i socialisti. Tutti ricordano la sua battaglia nel Parlamento italiano che approvò, ma solo alla Camera, il DDL che portava il suo nome.
2: Oggi è una giornata storica, è stata approvata la direttiva vittime che tutela le vittime di reato, compresi i reati d'odio, perché l'odio lascia ferite profonde, la legge deve riconoscerlo come faceva il DDL Zan, affossato dalla destra e che oggi l'Europa approva per i 27 paesi, compresa l'Italia.
1: Bene, la protezione delle vittime, ma no a forzature gender, la replica di Fratelli d'Italia che a Strasburgo si è astenuta. I meloniani contestano la ricostruzione di Zan, non è una reintroduzione a livello europeo del suo DDL, dicono, e l'Italia non sarà obbligata a modificare le sue norme. Ancora più duri i leghisti che nel 2021 dalla maggioranza intrapresero una vera e propria battaglia contro il testo. Zan fraintende, non c'è nessun nuovo reato aggravante, solo standard minimi per proteggere le vittime.
0: L'Iran valuta l'ultima proposta negoziale degli Stati Uniti, ma la situazione resta in bilico e Trump torna a minacciare Cuba. Maria Grazia Fiorani.
3: In attesa di un passo decisivo che porti ad un accordo di pace con l'Iran, già si apre un nuovo fronte di guerra per il presidente Trump, con la situazione di Cuba sempre più in primo piano. La stiamo liberando, dice nel giorno in cui il Dipartimento di Giustizia incrimina l'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei nel 1996. Trasportavano aiuti umanitari e i piloti erano americani. Non ci sarà un'escalation, sottolinea Trump, non ce ne sarà bisogno, dice, ma preferisce non rispondere a chi gli chiede se ci sarà un'operazione in stile Maduro in Venezuela. Evidente l'aumento della pressione dell'amministrazione americana, con le forze armate statunitensi che annunciano lo schieramento nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. È sempre più urgente trovare anche una mediazione che consenta di uscire dalla guerra con l'Iran. Non ho fretta, aveva detto Trump, ammettendo però che la situazione è in bilico. Ci aspettiamo una risposta giusta che ci soddisfi al 100%, altrimenti reagiremo molto rapidamente. Secondo i media si sta lavorando ad una lettera di intenti che verrà firmata da Teheran e Washington per mettere fine alle ostilità e trovare in 30 giorni un accordo per il nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma nel gioco delle parti, il leader supremo iraniano Mojtaba rilancia e emana una direttiva secondo cui l'uranio arricchito del paese non deve essere trasportato all'estero. Una nuova ipoteca sull'accordo.
0: Le nuove previsioni economiche della Commissione europea, la guerra rallenta la crescita e l'Italia è uno dei paesi più fragili. Stefano Marcucci.
4: Le previsioni della Commissione europea fanno i conti con lo shock energetico. Ne esce un quadro tutt'altro che roseo, in particolare per l'Italia. Per l'Unione europea le stime del PIL sono riviste al ribasso nel 2026 a più 1,1%, meglio il 2027 più 1,4%. Per l'Italia invece la crescita è quasi dimezzata a più 0,5% quest'anno, con una ripresa quasi impercettibile a più 0,6% il prossimo. La preoccupazione principale resta quella dell'inflazione, con i prezzi dell'energia che impattano sul resto dell'economia. In Italia l'inflazione è vista al 3,2% quest'anno e in calo all'1,8% il prossimo. Un quadro che promette di peggiorare i conti pubblici in tutta Europa. In Italia il deficit dovrebbe restare appena sotto il 3% sia nel 2026 che nel 2027. Il debito continua a salire al 138,5% nell'anno in corso e al 139,2% nel 2027, diventando il più alto d'Europa. Sulla proposta italiana di flessibilità per la spesa energetica, il commissario Dombrovskis invita dunque alla prudenza. Abbiamo margini di bilancio limitati, dice, soprattutto nei paesi più indebitati.
0: Un paese sempre più vecchio che investe poco nell'innovazione e nei suoi giovani è l'Italia, che emerge dal rapporto annuale dell'Istat. Sentiamo Marco Malvestio.
5: È l'Italia delle tante disuguaglianze, di giovani e donne troppo spesso ai margini del mondo del lavoro, di un ceto medio sempre più spinto verso il basso. A dirlo è l'Istat nel suo rapporto annuale, illustrato questa mattina alle Camere alla presenza del Capo dello Stato. Un paese resiliente il nostro, ma con pochi slanci, di fatto incapace di proiettarsi nel futuro e che per questo deve investire di più nel suo capitale sociale, in prima battuta nuove generazioni e immigrati. Lo testimonia il dato dell'occupazione trainata dai lavoratori over 50. Il tasso infatti sale e arriva al 62,5%, ma resta nettamente sotto la media europea. Decisivo l'inverno demografico. Il saldo tra nascite e decessi nel 2025 è di meno 296.000 unità, numero compensato solo dalle immigrazioni. Scende sensibilmente il potere d'acquisto delle famiglie, con stipendi erosi dall'inflazione degli ultimi anni. Anche per questo restano ampie le aree di disagio economico. 11 milioni gli italiani a rischio povertà, il 18,6% della popolazione. Oltre uno su cinque fatica ad arrivare a fine mese e quasi uno su due dichiara di non riuscire a mettere nulla da parte.
0: Forte scossa di terremoto seguita da uno sciame sismico questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, è stata avvertita anche a Napoli. Allora andiamo in diretta dall'inviato Riccardo Porcu.
6: Sì, e questa mattina nell'area Flegrea tutti si sono svegliati con lo stesso rumore, lo scricchiolio di ante, armadi, mobili spostati dalla forza della scossa. Una scossa, dicevamo, veramente forte, 4.4 di magnitudo e decisamente vicina, soltanto 3 km di profondità, con epicentro a metà strada, in mare, tra Bacoli e Pozzuoli, dove ci troviamo in questo momento. Per questo sono scattati immediatamente tutti i monitoraggi e i piani eventualmente di emergenza. Monitoraggi in particolar modo sull'edilizia pubblica, quindi con le scuole chiuse, ferma per poche ore, poi riaperta soltanto pochi minuti fa, riattivata la linea ferroviaria. Per quanto riguarda invece gli edifici privati vanno ancora avanti tutte le verifiche, ma al momento non si contano degli sfollati. Tra due ore è previsto l'arrivo qui a Bacoli del capo della protezione civile Fabio Ciciliano per fare il punto e per rassicurare naturalmente anche la popolazione, ma riviviamo tutta questa mattinata nel nostro servizio. Non è quello che resta a terra, i calcinacci, le pietre. Qui a Bacoli preoccupa ciò che resta dentro, ormai da anni. La costante paura di una scossa, di un altro episodio di bradisismo. Ormai qui sanno quasi riconoscerli.
7: Molto forte, molto forte. Non a caso, tutti i mobili aperti, tutti. Noi ne abbiamo fatto l'esperienza. Siamo diventati meglio i tecnici. Sappiamo bene queste scosse. È tremendo, è tremendo.
6: Stamattina all'alba l'ultima scossa in mare a una profondità di appena 3 km. L'hanno sentita tutti, Bacoli, Pozzuoli, anche nei quartieri vicini di Napoli, fino a Caserta. Magnitudo 4.4, la più forte da inizio anno, solo leggermente più lieve di quella del giugno scorso, quando in migliaia si erano riversati in strada.
8: È stata pure forte stamattina, non era leggera.
6: Pochi i danni, molti i controlli, scuole chiuse, circolazione dei treni sospesa, verifiche sulla stabilità degli edifici e sui piani di evacuazione.

0: sin da bambino mi è sempre piaciuto il contesto agricolo e di lavori all'aperto. Poi ho avuto un periodo in cui mi sono concentrato più sul turismo, su queste offerte che comunque la nostra zona offre più lavoro su questi ambiti, e ho cercato di fare poi un connubio di tutte le cose. Sia dalla parte di padre che di madre, i miei nonni hanno sempre tenuto le terre. Poi quando loro hanno smesso mi dispiaceva che venissero abbandonate, e avrei voluto dare un prodotto qua della zona che fosse naturale, biologico e originario di queste terre.
1: Anche nella vita di Simone c'è un prima e un dopo. Ha studiato informatica. Quando gli si chiede se ciò sia servito al suo presente, la risposta è netta.
0: No, assolutamente no, perché ho sempre fatto tutt'altro che quello di studi. Diciamo il mio percorso di vita mi ha aiutato per questa cosa. Ho sempre visto mio nonno fare queste pratiche, ho sempre vissuto in una zona dove ho sempre visto fare questi lavori, ho partecipato, andavo spesso ad aiutare in tutti quelli che erano sono i lavori stagionali, che una volta appunto venivano fatti tutti con la collaborazione di tutti gli abitanti della zona. Ora sono più le aziende che lo fanno per proprio interesse, ma una volta era proprio una tradizione, una ritualità, un periodo in cui determinati lavori venivano insegnati ai nuovi contadini, diciamo, e che aiutavano e imparavano dai vecchi. Per il mio futuro spero sempre in questo contesto. Vorrei avere una sorta di agriturismo, quindi lavorare col turismo, però tenere molto del mio tempo per la gestione del territorio e poter sfruttare in senso buono, cioè in senso di aiuto reciproco con la natura, sfruttare quello che mi può dare il territorio in cui vivo.

0: Per secoli, prima della grande immigrazione che ha spopolato i luoghi, nella stagione estiva i versanti delle valli di Veppo prendevano il colore dell'oro. I campi messi a grano facevano mosaico con l'argento degli olivi e i colori cangianti di orti e frutteti. La qualità dell'aria e dell'acqua, il clima benevolo, l'ancestrale rispetto degli agricoltori per la natura mantenevano l'ambiente sano, libero da parassiti dannosi per i coltivi. Il bosco e la macchia hanno quasi cancellato l'opera delle generazioni passate. Jacopo e Mattia, come altri legati da generazioni a questa terra, operano affinché questi declivi tornino all'originario splendore.
1: Cosa fai, le galline e i conigli stamattina?
2: Le galline.
3: L'amore per il paese che c'è sempre stato da parte mia e di mio fratello. Siamo nati qua, cresciuti qua, anche tanti amici comunque si sono fermati qua, quindi non mi è mai venuto in mente di andare via da qua. Invece per il lavoro è stata una passione trasmessa dai nonni. Già da piccolino venivo su di qua, mi ricordo anche che mi aveva regalato uno zappettino piccolino che andavo dietro al nonno mentre faceva i suoi lavori. Tutto nato così. Io penso di starci, poi il futuro non si sa mai.
2: È quello che mi sono scelto e quindi no, non mi pesa. D'inverno non è come adesso che si vede i fiori, tutto fiorito, un po', sicuramente un po' triste, però non mi viene l'idea di scappare e andare da un'altra parte.

0: Anche Cristina, la loro mamma, partecipa con dedizione all'attività dell'azienda.
1: Hanno cominciato a fare entrambi l'università, poi hanno smesso, non avevano più voglia, e quindi è nata prima con Mattia e poi si è aggiunta anche Jacopo l'idea di sfruttare insomma quello che avevamo, ovvero il nostro territorio. L'importante è che loro siano contenti di quello che stanno facendo, quindi se loro piace questa vita, io ovviamente li ho appoggiati, nel senso che comunque li aiuto in azienda, con gli animali, con il laboratorio, nei campi, quello che posso ovviamente. Loro sono più giovani, quindi hanno più possibilità. Intanto è una soddisfazione grandissima perché lavoriamo insieme, facciamo le cose insieme, poi vedere comunque i nostri prodotti che sono apprezzati al di là del valore commerciale, insomma, di quello che si può guadagnare, sì, è proprio la soddisfazione, l'orgoglio di quello che, tutto quello che produciamo viene comunque molto apprezzato. È un piccolo paese, quindi ci conosciamo tutti e si organizzano anche tante cose insieme. Per esempio d'estate facciamo la festa dell'emigrante, per cui ci sono tantissimi emigranti e tutti lavorano per quella festa. C'è molta collaborazione tra di noi, cioè ci si vuole bene, cioè siamo cresciuti insieme, poi vabbè anche le persone più anziane, però c'è molta, proprio molta, molta collaborazione. Ultimamente sono venute ad abitare qui molte persone di Spezia, insomma, varie parti del Piemonte, poi vabbè c'è la Sonia dall'Alto Adige. Ma forse anche il fatto del carattere delle persone, che c'è questa fratellanza, diciamo, cioè questo. Siamo anche molto aperti, molto cordiali, cioè si cerca sempre anche di accogliere chi viene da fuori nel migliore dei modi, e quindi penso che tutte queste cose siano apprezzate. Ci sono nata, quindi ho trascorso qui l'infanzia, l'adolescenza, poi mi ci sono sposata e ci sono venuta a vivere, quindi è anche una scelta di vita, perché poi comunque cioè, sei lontano dalla città, tante cose utili, però sono contentissima di vivere qui, perché poi sei in mezzo alla natura, quindi felicissima di abitare a Veppo.

0: L'immigrazione, al contrario degli ultimi anni, ha condotto a Veppo anche una giovane donna proveniente dall'Alto Adige. Lasciata a Vipiteno, Sonia ha portato tra queste valli verdeggianti e incontaminate, così simili a quelle delle sue origini, la passione per la terra e la sapienza del trasformare i frutti del campo in succhi e composte. Ma è soprattutto alle api che vanno il suo interesse e il suo amore. Amore, ma anche preoccupazione.
1: Qua è molto difficile, diciamo, perché abbiamo i cinghiali che entrano, saltano persino i recinti, e poi abbiamo i caprioli e adesso anche l'istrice. E questi non sono problemi da poco, diciamo così. Per il resto abitiamo in un ambiente sano. Non c'è tanta umidità perché abitiamo sui 500 metri del mare. Non c'è questa umidità che porta tante malattie alle piante. Perché io non faccio trattamento a niente. Non do fitofarmaci alle piante. L'importanza delle api è innanzitutto l'impollinazione, perché senza api manca il cibo, la frutta, la verdura. Le api vivono in un ambiente sano, perché dove stanno bene le api stiamo bene anche noi. Se c'è tanto inquinamento la gente non sente mica nelle città, però le api non stanno mica bene. In questo territorio c'è tanta di quella biodiversità e fioritura, diciamo da gennaio, che incomincia col nocciolo, fino al corbezzolo che finisce a novembre-dicembre. Praticamente le api hanno tante fioriture diverse. Mio nonno aveva già le api e mi è piaciuto già da bambina, mi ha affascinato questo mondo delle api quando c'erano le sciamature e tutte queste cose qua. Poi quando sono venuta qua ho conosciuto un apicoltore e mi ha

soprattutto la passione per questi insetti meravigliosi. Ho cominciato con 4 famiglie di api, adesso ne ho 200. Sono qua da 15 anni adesso che ho messo su questa attività, è da 12 anni e ho notato che è molto più caldo e anche molto più difficile per la salute delle api, perché se loro non trovano di nettare né di polline perché o troppo freddo o piove sempre o troppo caldo e troppo siccità, loro vanno in stress, che poi tutto questo stress porta anche loro delle malattie. Io cerco di tenerne poche, diciamo, qua a casa, cioè ho 3 apiari diversi per non avere tutto un ammasso di api, perché poi quando arriviamo a agosto, che c'è questa siccità e loro non trovano di fiori da bottinare, incomincia il saccheggio, che praticamente vuol dire loro sentono se c'è un'altra famiglia di api più debole o senza regina e li vanno a rubare il miele, che poi alla fine li ammazzano anche. Sono innamorata delle api, del mio lavoro nella natura, con gli animali e con questi profumi e stare all'aria aperta. C'è questo ronzio e questo profumo di miele, di propoli, di cera, ti fa proprio passare i pensieri un po' meno belli, o in mezzo alla natura, che poi senti anche il canto degli uccelli e

0: Spopolati dall'emigrazione, i borghi di Veppo sembravano destinati a spegnersi. Oggi però alcuni ritornano. E altri che vengono da lontano scelgono Veppo come luogo dove trovare purezza di aria, silenzio, buon cibo, buona compagnia. Sono i nuovi migranti che dell'emigrazione percorrono al contrario le vie. E ogni occasione è buona per ritrovarsi e confermare la scelta compiuta. Una scelta di vita piena, ricca dei valori davvero essenziali, serena, condotta nel rispetto e nella contemplazione della natura.
1: Io me lo bevo anche, scusate.
2: No.
3: Io devo.
4: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale sorge sana.
5: Le inchieste della squadra di Report ogni domenica alle 20:30 Rai 3.
6: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
7: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3.
8: Pubblicità.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio e strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
2: Eh no, signora, cartacea non vale.
3: Ragazzi, con questa non è.
4: Ma no, dai, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o

0: presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
2: Equilibrio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
4: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
8: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
9: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.

0: Putin testato missile ipersonico. Cuba, gli Stati Uniti spostano la portaerei Nimitz nei Caraibi. Se c'è una minaccia, agiremo. L'annuncio dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. Il caso dell'ex ministro polacco ricercato per diversi reati, dall'asilo nell'Ungheria di Orban alla fuga negli USA, l'ira del premier Tusk e polemiche per il volo partito da Malpensa. Terremoto ai Campi Flegrei, paura ma solo danni lievi, la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli, scuole chiuse in molti comuni, verifiche sulla stabilità degli edifici. Buonasera dal TG3. Calci, pugni, abusi sulle donne, torture sugli anziani. Le violenze che gli agenti israeliani avrebbero inflitto agli attivisti della flottiglia secondo quanto raccontato da loro al rientro. I partecipanti hanno tutti lasciato Israele. In queste ore gli italiani stanno arrivando all'aeroporto di Fiumicino. È lì che andiamo allora dalla nostra inviata Maria Chiara Grandis. Maria Chiara.
1: Ora tutti gli attivisti della flottiglia si trovano in Turchia e stanno organizzando il rientro nei rispettivi paesi. Sono feriti e molto spaventati, drammatiche le loro testimonianze che fra poco sentiremo. Ma in Italia oggi ci sono stati i primi rientri da Israele. I primi a tornare sono stati il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Sono arrivati questa mattina presto qui a Fiumicino, passando dalla Grecia. Ad attenderli c'erano parenti, colleghi, una delegazione di parlamentari 5 Stelle e del Partito Democratico. Anche loro hanno parlato delle violenze fisiche e psicologiche subite. Ai compagni di viaggio hanno detto è andata anche peggio. Nel nostro servizio allora sentiremo che cosa ci hanno raccontato, ma prima con Cristiana Palazzoni le immagini e le voci che arrivano da Istanbul.
2: Tutte grigie e cafia sulle spalle arrivano all'aeroporto di Istanbul gli attivisti della flottiglia espulsi da Israele. Le facce stanche, i pugni alzati, il segno di vittoria. Alcuni scendono dall'aereo sulle loro gambe, altri non ce la fanno. Hanno bisogno di sedie a rotelle e barelle. Non riescono a camminare, sono feriti, ma nessuno si sottrae ai microfoni. Vogliono raccontare ciò che hanno vissuto. Lui è italiano.
3: Siamo stati torturati, ci hanno sequestrato in acque internazionali, portati in barche prigione, chiusi in piccoli container, colpiti anche con l'elettricità. Niente, ovviamente, a confronto di quanto viene fatto ai palestinesi.
2: Arrivano da ogni parte del mondo, Malesia, Stati Uniti, Germania. Ancora non hanno visto il video che ha postato il ministro Ben-Gvir, ma tutti hanno vissuto sulla propria pelle le torture, le umiliazioni, i maltrattamenti.
3: 35 persone hanno riportato fratture, ci sono state diverse aggressioni sessuali, alcuni sono stati colpiti col taser, mi hanno tenuto in manette, non sento più le mani.
2: Si abbracciano, sorridono, si sentono dei sopravvissuti, ma il pensiero di tutti è per Gaza.
4: Con le fascette ai polsi.
1: In ginocchio come ad Ashdod, qui in aeroporto Alessandro Mantovani mostra le violenze subite dopo il sequestro in acque internazionali.
4: A noi ci hanno sparato due volte con proiettili, non so di che tipo, sulla barca prima di salire a bordo.
1: Questa l'accoglienza una volta arrivati in Israele.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel, ti prendono a calci. No, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione. Noi ci hanno portato all'aeroporto Ben Gurion con le manette e le catene alle caviglie.
1: Immagini che hanno indignato il mondo intero. Insieme a questi drammatici racconti finiranno nell'indagine della Procura di Roma. Scioccati i familiari di chi è rientrato.
5: La maggior parte delle cose mi sono rifiutata di vederle, anche le cose brutte che scrivono.
1: Ancora le mani che tremano il parlamentare Dario Carotenuto quando atterra a Fiumicino.
6: Ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi ci hanno chiesto di girarci. E quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso. E a quel punto, da quel momento in poi, non so più niente dei miei compagni di viaggio.
1: Il braccialetto con il numero che gli hanno legato al polso ricorda i tempi più bui della storia dell'umanità.
6: Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque. C'era chi bendato, chi con delle fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c'erano anche delle ragazze, ma anche anziani, 60-70 anni, che sono stati torturati.
0: Nonostante le prese di distanza anche da parte del premier Netanyahu, il ministro della sicurezza Ben-Gvir insiste che chi vuole sostenere Hamas va punito. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
7: Sì, proprio così, a tarda mattinata abbiamo avuto appunto la notizia dal ministro degli esteri Gideon Saar che tutti quanti gli attivisti avevano lasciato Israele, sono stati tutti quanti espulsi, così una nota

0: brevissima, però certo quanto accaduto ha provocato una frattura molto profonda anche all'interno dello stesso governo israeliano. Bisogna ricordare che c'è un'attivista che però è stata arrestata perché cittadina anche israeliana, infatti questa mattina è apparsa davanti al giudice per la conferma dell'arresto, ma dicevamo appunto lo scambio anche di accuse tra il ministro Ben-Gvir e il ministro Gideon Sar. Ben-Gvir ha risposto in maniera a sua volta molto dura alle parole di Gideon Sar, dicendo: il ministro degli esteri è entrato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e i nostri militari hanno preso il controllo di provocatori che sostengono terroristi di Hamas, ed è una vergogna che abbassi la testa davanti a questi personaggi. Ma tutto questo si può anche vedere nell'ambito di una campagna elettorale che qui è già cominciata. Certo, l'indignazione internazionale è veramente tanta, qui adesso non si parla più di quanto è accaduto, anche in quanto è cominciata una festività ebraica, la festività di Shavuot, ma certo sono tanti paesi, non soltanto l'Italia, che chiedono delle sanzioni dure verso il ministro Ben-Gvir. A te.
1: E c'è dunque la condanna del governo italiano che parla di trattamento inaccettabile. Tajani apre alle sanzioni ma limitate a Ben-Gvir, polemiche dalle opposizioni. Intanto a Brescia, per un'iniziativa di Coldiretti, sono arrivati diversi esponenti del governo, c'è anche la Presidente del Consiglio, lì che andiamo dalla nostra inviata Maria Teresa Palamà.
2: Sì, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da poco dopo la visita a sorpresa questa mattina nei territori in difficoltà, Niscemi, ed è un po' come se il governo si fosse dato appuntamento qui a Brescia alla convention di Coldiretti. Qui è arrivato per ripartire poco dopo anche il ministro degli affari esteri Tajani, ed è stata un'ulteriore occasione per uno scambio rapido sul tema gravissimo di quanto accaduto appunto agli ostaggi della flottiglia, con la proposta appunto di sanzioni verso Ben-Gvir. Ma è proprio su questo che le posizioni, lo sentivamo, del governo con le opposizioni si dividono, con le opposizioni che chiedono sanzioni non esclusivamente rivolte a una persona, misure più severe. E allora vediamo l'evoluzione del dibattito politico su questo nei servizi di Matteo Valerio e Giusy Sansone.
3: Netanyahu pure ha detto che quello che è successo non è in linea con le leggi di Israele, ma comunque per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa. Quindi adesso vedremo quali iniziative adottare.
4: La linea rossa superata da Israele con l'attacco alla flottiglia si traduce per il ministro degli esteri italiani nella richiesta all'Europa di sanzioni non contro il governo israeliano, bensì contro il solo ministro Ben-Gvir. Atti inaccettabili che violano i più elementari diritti umani, ribadisce il ministro degli esteri. Dopo la nota di ieri, Meloni da Brescia non torna sull'argomento, ma i suoi tengono ad aprire uno spiraglio sulle sanzioni.
5: Sulle sanzioni uno ne parla, io ne parla con più e serenità. L'interrompere ogni collaborazione con una nazione perché un ministro sbaglia
4: Parole che vorrebbero essere anche una spiegazione alle prese di posizione del centrodestra italiano in Europa, che proprio ieri ha bocciato un emendamento che chiede l'immediata istituzione di un embargo di armi verso Israele. E del resto la stessa Lega, coerente con gli altri alleati, resta timida nella condanna degli atti disposti dal governo israeliano, preferendo invece concentrarsi sulla spavalderia di Ben-Gvir.
6: Ho visto che l'ha condannato anche il suo presidente del Consiglio e quindi penso che se la poteva risparmiare.
7: Mattarella ha parlato di ministro intimo.
6: Non fatemi aggettivare, ha sbagliato, fuori dubbio.
4: Nella convinzione, per dirla con lupi, che la reazione del governo italiano sia stata dura e opportuna.
8: L'ho sentito al telefono, era molto provato. Conte esprime vicinanza umana e politica al suo deputato Dario Carotenuto, maltrattato assieme agli altri attivisti. Uno spettacolo indegno, accusa il leader 5 Stelle, che non ha mai smesso di condannare l'ambiguità del governo Meloni. Ora basta giochini, sferza Conte.
9: Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie, Netanyahu e tutta la filiera di comando.
8: Non fa sconti a Meloni anche il Partito Democratico, che incalza. A Gaza si muore di fame, Meloni è in colpevole ritardo, tolga subito il veto italiano che sta bloccando la sospensione degli accordi commerciali con Tel Aviv. La stessa voce si leva dai giovani Dem, oggi in presidio davanti alla Farnesina.
10: La gente continua a morire in Palestina e il governo italiano deve prendersi le proprie responsabilità.

0: responsabilità. Ora riconosciamo lo Stato di Palestina e la richiesta di AWS che attacca Israele si comporta come uno Stato terrorista. Il governo Meloni è stato complice. La condanna del centro-sinistra è unanime.
1: Che Ben-Gvir è un delinquente politico. Perché prendere e fare quello che lui ha fatto ieri, innanzitutto fa danno alla causa di Israele. Se c'è uno che fa danno alla causa di Israele è Ben-Gvir.
0: E aggiunge, il governo ora agisca.
2: La guerra in Ucraina. Le forze di Kiev hanno attaccato un quartier generale dei servizi segreti di Mosca nelle aree occupate del sud. Un centinaio tra vittime e feriti. L'azione rivendicata da Zelensky. Alessandra Bortoloni.
3: I droni ucraini colpiscono simultaneamente alcuni edifici dei servizi segreti russi nella regione di Kherson, sotto il controllo di Mosca. Un'azione mirata e precisa contro un obiettivo strategico e che il presidente Zelensky illustra così sui suoi social. Abbiamo colpito il quartier generale del Servizio Federale di Sicurezza di Mosca e distrutto un sistema missilistico terra-aria. Le perdite russe ammontano ad un centinaio tra vittime e feriti, conclude. Mosca deve sentire la necessità di porre fine alla guerra. Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza, dice Zelensky riferendosi ai missili, continueranno a funzionare. Una di queste cosiddette sanzioni era già avvenuta stamane quando un raid ucraino ha colpito una raffineria russa ad oltre 800 km dal confine. E non solo, Kiev sta studiando l'ampliamento della portata dei suoi droni a lungo raggio e rafforzando la difesa al confine con la Bielorussia. Da Mosca intanto parla il portavoce del Cremlino Peskov che ribadisce la disponibilità della Russia a dialogare con l'Europa tramite un mediatore, scartato il nome dell'ex cancelliere tedesco

0: notizia che L'Avana avrebbe accettato un'offerta americana. Andiamo dalla corrispondente Laura Pepe per saperne di più. Laura.
1: Sì, intanto partiamo però con la guerra in Iran. Stiamo negoziando con Teheran, lo conferma Donald Trump dallo studio Vale. La guerra finirà molto presto, assicura, ma allo stesso tempo avverte: se non ci sarà un accordo agiremo in modo drastico. Trump sottolinea: non vogliamo un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz e recupereremo le scorte di uranio arricchito dell'Iran. Probabilmente lo distruggeremo, ma non glielo lasceremo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente ha un bivio sull'Iran. Le soluzioni a sua disposizione comportano tutti rischi economici e militari, e firmare una lettera di intenti per continuare a negoziare altri 30 giorni, estendendo in pratica il cessate il fuoco, servirebbe solo ad aumentare i costi e a consentire a Teheran di tenere Trump sulla corda fino alle elezioni di metà mandato. Ma intanto, come dicevi, c'è un altro fronte che è sempre più caldo, e c'è Cuba. Ma su questo facciamo il punto con Maria Grazia Fiorani.
2: Che la pressione americana su Cuba si sia alzata di livello ormai è chiaro. Gli Stati Uniti annunciano lo schieramento nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. Al momento si tratta solo di una dimostrazione di forza, affermano i media, ma l'annuncio arriva nel giorno in cui il Dipartimento di Giustizia incrimina l'ex presidente cubano Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei nel 1996. Trasportavano aiuti umanitari e a bordo c'erano tre cittadini americani. Cuba la stiamo liberando, ha detto il presidente Trump, che affronta l'ennesima crisi internazionale. Non ci sarà un'escalation, sottolinea, ma preferisce non rispondere a chi gli chiede se ci sarà un'operazione in stile Maduro in Venezuela. Il futuro di Cuba appartiene al suo popolo, afferma il segretario di Stato Marco Rubio, la sua famiglia originaria dell'isola dei Caraibi. Ma la minaccia alla sicurezza nazionale riguarda gli Stati Uniti. Il presidente Trump, aggiunge, preferirebbe un accordo negoziato e pacifico, e ricorda che Cuba ha accettato un'offerta degli Stati Uniti di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari. Ma a Cuba, messa in ginocchio dalla crisi economica ed energetica aggravata dalle sanzioni statunitensi, monta la protesta. Domani le organizzazioni di studenti hanno indetto una manifestazione nell'ambito delle celebrazioni per i 95 anni di Raúl Castro. Né minacce, né blocco, né assedio energetico, né false accuse, dicono, potranno mai piegare la volontà del popolo cubano.
0: E Washington è poi al centro di un nuovo caso diplomatico, quello dell'ex ministro della giustizia polacco Ziobro, ricercato in patria per diversi reati, che alcuni giorni fa è fuggito negli USA, dove è stato accolto come rifugiato politico. Dossier che apre anche un fronte in Italia. L'esponente della destra polacca, alleata di Fratelli d'Italia, sarebbe infatti partito indisturbato da Milano. Alessandro Gamberi.
3: 26 capi di accusa e un viaggio dai contorni poco chiari. Il protagonista è l'ex ministro polacco di destra della giustizia Ziobro, accusato di aver diretto un'organizzazione criminale, di aver anche sottratto milioni di euro e di averli usati per l'acquisto di un software spia israeliano per controllare gli avversari politici. Rischia 25 anni di carcere, lui nega tutto, ma a gennaio ha accettato l'aiuto di un'internazionale di estrema destra guidata da Viktor Orban, che gli aveva garantito asilo politico in Ungheria. L'aria però è cambiata e il neo premier Peter Magyar, il giorno della vittoria, aveva promesso come primo atto l'estradizione sua e del suo vice, suggerendogli di rifugiarsi a Mosca o Minsk. Detto fatto, il 9 maggio, giorno dell'insediamento di Magyar, Ziobro lascia il paese, però in direzione opposta. Viene riconosciuto poche ore dopo all'aeroporto di Newark, negli Stati Uniti. Secondo la procura polacca, sarebbe partito da Malpensa. Quando ha viaggiato, ancora non era ricercato a livello internazionale, si sarebbe però servito di un passaporto umanitario per rifugiati e di un visto americano per giornalisti stranieri, che secondo i media polacchi sarebbe stato approvato personalmente da Trump. Scandaloso, tuona il premier Tusk, che due giorni prima era proprio in Italia per un bilaterale con Meloni. Anche i media polacchi vanno all'attacco, chiedono conto a Farnesina e Viminale della situazione, se fossero al corrente del viaggio di un soggetto così esposto e plurindagato. Ipotizzano che l'ex ministro abbia deciso di partire dall'Italia in virtù dei buoni rapporti con Fratelli d'Italia nello stesso gruppo europeo del suo PIS. Pochi giorni dopo, da Venezia sarebbe partita verso gli Stati Uniti anche la moglie. A interrogare Farnesina e Viminale ora però sono anche le opposizioni. AVS annuncia un'interrogazione in Parlamento per chiedere se sia tutto vero, dopo la vergogna del caso Almasri attacca Fratoianni, sarebbe davvero grave una nuova responsabilità del nostro governo.
0: Le nuove previsioni economiche di Bruxelles, la guerra rallenta la crescita e l'Italia è uno dei paesi più fragili. Il ministro Giorgetti torna a chiedere flessibilità. Stefano Marcucci.
4: Rallenta la crescita, accelera l'inflazione, lo shock energetico pesa sulle previsioni della Commissione, ne esce un quadro non roseo, in particolare per l'Italia. Nel 2026 il PIL dell'Unione segna più 1,5%.

0: 1,1%, meglio il 2027, più 1,4%. In Italia la crescita è quasi dimezzata quest'anno, più 0,5%, con un lievissimo rialzo l'anno prossimo. Preoccupa la fiammata dei prezzi in tutta Europa. In Italia l'inflazione è prevista al 3,2% quest'anno e all'1,8% il prossimo. In questo scenario i conti pubblici dei Paesi membri sono destinati a peggiorare. Nel nostro paese il deficit si attesta appena sotto il 3% nel 2026 e nel 2027. Il debito sale al 138,5% nell'anno in corso e al 139,2% nel 2027, diventando il più alto d'Europa. Sulla proposta italiana di derogare al patto di stabilità per la spesa energetica, il commissario Dombrovskis invita dunque alla prudenza. Abbiamo margini di bilancio limitati, dice, soprattutto nei paesi più indebitati. La nostra proposta è razionale, torna all'attacco il ministro Giorgetti dal Festival dell'Economia. Non ci si può muovere solo di fronte a una recessione.
1: Onestamente, se si dovesse prevedere questo soltanto quando il paziente è morto, moribondo, forse è meglio prevenire che curare una situazione di questo tipo.
0: Intanto la segretaria del PD, Elly Schlein, con i lavoratori della Electrolux, che ha annunciato 1.700 esuberi, chiede all'azienda di cancellare i licenziamenti.
2: Non siete soli in questa battaglia, siamo al vostro fianco, faremo per parte nostra tutto quanto possibile per tenere alta l'attenzione.
3: E l'Italia è anche un paese sempre più vecchio che investe poco nell'innovazione e nei suoi giovani, almeno secondo quanto dice l'Istat nel suo rapporto annuale. Mina Polizzi.
4: Un paese resiliente ma con pochi slanci, quasi incapace di proiettarsi nel futuro. È l'Italia che emerge dal rapporto annuale dell'Istat presentato alle Camere alla presenza del Capo dello Stato. Un'Italia a cui servirebbe una forte spinta sul suo capitale umano e sociale, i giovani innanzitutto, ma anche gli immigrati, per non rischiare una stagnazione demografica ed economica. La società italiana invecchia sempre più, il saldo tra nascite e decessi è negativo per 296.000 unità, compensato solo dall'arrivo di immigrati. E anche la crescita dell'occupazione è stata trainata soprattutto dagli over 50. In generale è vero che il tasso è salito al 62,5%, 3 punti in più in 6 anni, ma resta comunque 9 punti sotto la media europea. E sono ben 4 milioni i lavoratori vulnerabili con contratti a tempo precari e con salari che non permettono condizioni dignitose di vita. La sfida, dice l'Istat, è quella di evitare che le disuguaglianze si cristallizzino. La popolazione a rischio povertà è pari al 18,6% del totale, parliamo di 11 milioni di persone. Uno su cinque fatica ad arrivare a fine mese, quasi la metà degli italiani dichiara di non riuscire a mettere da parte risparmi.
3: Domenica e lunedì le elezioni amministrative, al voto 20 capoluoghi di provincia e un solo capoluogo di regione, Venezia. È lì che è andata la nostra inviata Valentina Antonello per conoscere candidati e programmi. Vediamo.
5: Una città sull'acqua, più museo che territorio, baciata dai turisti, lasciata dai veneziani. Più che le bufere sulla Biennale La Fenice, comunque una frattura, perché in entrambi gli enti il comune ha la sua voce, a pesare è lo spopolamento. 50.000 residenti, 33 milioni di turisti solo l'anno scorso. Il piano casa è tema per tutti i candidati. 8 nella corsa per il post Brugnaro, con il centrodestra unito su Simone Venturini, attuale assessore alla casa, e il fronte progressista, formato largo, schierato con Andrea Martella, senatore Dem, già sottosegretario nel governo Conte 2. A dividere è invece il ticket per entrare.
6: È il strumento che la legge ci consente di utilizzare ed è l'unico strumento oggi a disposizione del Comune di Venezia in tal senso, e lo useremo anche rafforzandolo.
7: No, è stato un buco dell'acqua, bisogna programmare meglio i flussi turistici, bisogna attivare un sistema di prenotazioni, bisogna avere una card dei servizi.
5: Ma la sopravvivenza di Venezia è soprattutto legata al mare e il MOSE, il sistema di dighe mobili alle bocche di porto, rischia di non bastare.
6: Bisogna lavorare poi per intervenire sulla laguna, innalzando le rive della città di Venezia, sistemando e concludendo i lavori complementari al MOSE e ovviamente lavorando moltissimo sul tema della sostenibilità.
7: Bisognerà fare una chiamata internazionale dei migliori esperti per pensare oggi come salviamo Venezia e la sua laguna quando il MOSE non sarà più sufficiente.
5: Fronti che interrogano anche gli altri candidati: Giovanni Andrea Martini per la coalizione Tutta la città insieme, Roberto Agirmo per Resistere Veneto, l'economista Michele Boldrin per la lista Ora, Luigi Corò con Futuro per Venezia Mestre vicino a Vannacci, Pierangelo Del Zotto per Prima il Veneto, Claudio Vernier per la lista civica Città Vive, perché almeno su un punto tutti concordano: Venezia non muore.
3: Alle Maldive proseguono le indagini per fare luce sulla tragedia dei sub. La legale del tour operator declina ogni responsabilità.

0: Inviata Lucia Sgueglia.
1: L'ultima immersione per recuperare un pezzo di verità. Stavolta Sami, Jenny e Patrick tornano in superficie con le attrezzature delle 5 vittime italiane della tragedia delle Maldive. Ci sono le bombole, altri pezzi della loro dotazione, c'è la GoPro della professoressa Montefalcone e i video girati dagli stessi finlandesi durante l'operazione, tutto consegnato alla polizia delle Maldive che indaga. Come la procura di Roma, l'ipotesi è di omicidio colposo, al momento contro ignoti, l'obiettivo degli inquirenti italiani è indagare su tutto, ci vorrà tempo, si parte dalle autopsie, poi si passerà alle attrezzature e al resto. I sub italiani, forse ingannati dalla sabbia, hanno sbagliato uscita e sono rimasti intrappolati. A Malé resta la legale del tour operator che ha fornito il pacchetto turistico ai partecipanti della crociera scientifica, che respinge ogni responsabilità.
2: Che mi risulti, nemmeno Gianluca aveva un brevetto di grotta, come inteso ovviamente come full cave. A voi potrà sembrare irrilevante la definizione, ma fra caverna e grotta c'è in questo caso l'abisso. A me non pare che lui l'avesse, però saranno eventualmente le indagini che ce lo diranno.
3: Erano partiti il 3, quindi erano in escursione già da 10 giorni.
2: Sì, loro nei 10 giorni precedenti hanno seguito il programma di ricerca autorizzato, fra l'altro quello del Distav di Genova.
0: È scioccata e addolorata la sorella di Salim El Khoudry, il 31enne che ha scagliato la propria auto contro i pedoni sabato scorso a Modena. Dopo giorni di silenzio la donna ha deciso di parlare. Sentiamo con Jacopo Cecconi.
4: Non possiamo neanche smettere di volergli bene. Lo andremo a trovare, sì, ma non sappiamo quando. Cioè, non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi.
5: La sofferenza della sorella di Salim El Khoudry, dopo 5 giorni chiusa in casa, affida a un messaggio vocale l'incredulità sua e dei genitori.
4: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto. Pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro.
5: Era molto più di un dispiacere, una fissazione che lo portava a inviare mail da toni violenti non solo all'università dove si era laureato, anche a varie agenzie di lavoro.
4: Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno, perché è sempre stato bravo.
5: Sabato ha impiegato le sue capacità per colpire più persone possibile nel centro di Modena. 3 sono ancora in prognosi riservata, una turista tedesca è stata rimpatriata oggi senza gambe.
4: Più che altro, non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte.
0: L'inchiesta sui fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, perquisizioni oggi nella casa e nello studio di un'ex avvocata del boss ormai deceduta, ma i fari sono accesi anche sui familiari. Gabriele Carletti.
6: Scusi?
7: La bossata te dato mente.
8: Che fossero minacciosi, lo avevamo sperimentato anche noi 3 anni fa al cimitero di Castelvetrano.
7: Non se ne va, la bossata ci do.
8: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia, sono indagate per averne coperto la latitanza per anni. La procura di Palermo ne ha chiesto l'arresto. Emerge ora perché il GIP ha respinto la misura con la motivazione che ormai il boss è morto. La procura però ha fatto ricorso, convinta che mafiose lo siano, non solo per vincolo familiare, come la sorella maggiore Rosalia, condannata a 14 anni. A casa sua fu trovato il pizzino che tradì il latitante, parlava della malattia e portò al blitz nel gennaio 2023.
6: La prima impressione che ho avuto è di trovarmi di fronte ad un uomo sconfitto.
8: Quella cattura veniva da lontano, ricorda chi allora guidava il ROS, dal vuoto fatto attorno al boss.
6: Parliamo di uno schieramento mafioso sul territorio che governava tutte le attività illecite, ma anche quelle lecite.
8: L'ultimo mandante delle stragi del 92 e del 93, il killer diventato affarista, faceva soldi con l'eolico, lavava quelli sporchi nei supermercati, lo dicono le vecchie inchieste. La procura di Palermo vuole andare oltre, dare un volto alla rete di fiancheggiatori, di coperture eccellenti che hanno tenuto in ostaggio l'economia siciliana e non solo, e l'hanno reso un fantasma per 30 anni, vissuti non a ricotta e cicoria come Provenzano, ma in modo sfrontato come un turista qualsiasi, a Verona nel 2006, appena 40 giorni dopo l'arresto del vecchio boss corleonese.
0: Torna la paura ai Campi Flegrei per una forte scossa di terremoto, piccoli crolli, ma nessun ferito. L'inviato Riccardo Porcu.
9: Qui una volta c'era un muro, ora si vede attraverso. La scossa ha creato una feritoia, ha trascinato a terra tutti i calcinacci di questa casa di Bacoli. Ora qui 9 persone attendono di capire dove passeranno la notte.
10: Certamente non dormirò qua perché ho paura.
9: Nella casa di fronte, all'alba, sono stati svegliati da qualcosa di diverso dal solito.
10: Le crepe qua. Poi nella camera da letto, ho visto stamattina un sacco di polvere qua, non si capiva niente. Una paura enorme.
9: 4.4 di magnitudo, 3 km di profondità con epicentro in mare, a metà tra Pozzuoli e Bacoli. Qui dove il bradisismo dei Campi Flegrei è un pericolo che conoscono bene e provano a sopportare. In comune c'è una frase di Goethe che riassume questa terra, il cielo più puro, il terreno più infido. Non tutti hanno chiamato il comune per segnalare danni o rischi di inagibilità, scuole chiuse e circolazione dei treni sospesa per monitoraggio in tutta la zona flegrea per poche ore.
11: Noi dobbiamo affievolire la paura e il panico e questo lo si fa attraverso una serie di interventi che si stanno effettuando attraverso il commissario straordinario.
9: I piani di evacuazione e le zone rosse ci sono, come le vie di fuga, difficili però da percorrere. Rosario a Bacoli è abituato a costruire, anche lui oggi ha avuto paura che tutto crollasse.
12: Un po' ci siamo abituati, anche se quella di stamattina è stata proprio tremenda.
9: Altri sanno che non lasceranno mai casa.
10: Quando tu fai un sacrificio, questo sacrificio tu lo vuoi col tuo sangue che l'hai fatto, allora dici che già sta qua, già morì qua.
0: Il ministro Giuli visita la storica sede RAI di Venezia al centro del piano immobiliare dell'azienda che oggi presenta il suo bilancio, il primo in utile dopo 7 in pareggio. Serena Mautone.
13: C'è anche il sopralluogo a Palazzo Labbia, nella lista degli impegni di Giuli, a Venezia per visitare la Biennale. Dopo gli scontri sul padiglione russo incontrare Buttafuoco, il ministro della Cultura è andato nel palazzo affacciato sul Canal Grande che ospita la TGR del Veneto.
14: Sento il dovere come ministro della Cultura di accertarmi della situazione e di mettermi a disposizione della RAI, dei cittadini e di Venezia.
13: Perché l'immobile di straordinario valore storico-artistico, con soffitti affrescati dal Tiepolo, è, insieme ad altri 14 edifici, al centro del piano di cessione immobiliare dell'azienda e una prima manifestazione di interesse scade domani. Nell'elenco degli immobili da vendere c'è anche il Teatro delle Vittorie di Roma, dove nei giorni scorsi è stata per protesta la presidente della Vigilanza Floridia. Nessuna dismissione, precisano i vertici. Il piano immobiliare serve non per dismettere immobili, ma per costruire il futuro della RAI, che oggi ha approvato il suo bilancio.
15: E chiudiamo il 2025 con un risultato eccezionale, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni.
13: Un passo importante verso la Digital Media Company e un piano di rilancio che passa anche dalle ristrutturazioni edilizie. A Milano come a Roma l'obiettivo è quello di allargare e rigenerare gli spazi, il nuovo hub milanese con nuovi studi, radio e TV, la riqualificazione storica di Viale Mazzini e il potenziamento del centro produttivo di Saxa Rubra.
0: A Cannes il giorno di Penelope Cruz, che da poco ha sfilato sul red carpet per il suo film La Bola Negra in concorso per la Palma d'Oro. Andiamo dall'inviata Luciana Parisi. Luciana.
16: Buonasera da Cannes. Sì, c'è anche Penelope Cruz in questo film sorprendente, La Bola Negra, terzo film spagnolo in concorso di due giovani registi, si chiamano Javier Calvo e Javier Ambrossi. Sono molto famosi in Spagna, soprattutto per le serie TV. La Cruz fa un piccolo ruolo, ma molto incisivo, quello di una soubrette che fa spettacolo per le truppe franchiste. Il film, diciamo, si ispira a una novella incompiuta di Federico García Lorca. Gli applausi che probabilmente notate, vedete in queste immagini, non sono state fatte al termine della proiezione ma all'inizio della proiezione, e questo un po' ci dice l'entusiasmo che c'è intorno a questo film, un film storico. E a proposito di film storici, sentiamo che cosa ha da dirci Claudio Pandolfi.
17: La grande storia è sbarcata in forze sulla Croisette. Sono tanti film francesi, ma non solo, che accendono i riflettori sulla prima metà del Novecento. Moulin di Laszlo Nemes racconta il coraggio dell'eroe della resistenza francese Jean Moulin, che, catturato dai nazisti, non tradì mai i suoi compagni nonostante le atroci torture. Dello stesso periodo anche La Troisième Nuit di Daniel Auteuil, tratto dalla storia vera del salvataggio dalla deportazione di un centinaio di bambini ebrei stranieri nella Francia occupata. Questa è una vicenda che fa eco a ciò che succede anche oggi, racconta Auteuil. Il mio personaggio aiuta dei migranti

0: in contrasto con l'indifferenza del mondo. Fatherland, patria del polacco Palikowski, sul viaggio che nel 1949 lo scrittore Thomas Mann intraprende fra le macerie della Germania sconfitta, fra i papabili per un premio importante. Un punto di vista completamente diverso sulla guerra arriva da Coward, codardo, del belga Lucas Daunt, l'amore fra due soldati che nelle retrovie del primo conflitto mondiale tengono alto il morale delle truppe con degli spettacoli di varietà.
1: When we go through trauma,
0: anche nei momenti più oscuri, dice il regista, possiamo resistere cercando qualcosa che ci commuova, qualcosa di bello.
2: È tutto per questa edizione. Il TG3 torna come sempre a mezzanotte con Lina Notte. Una buona serata.

0: Canada. Hello.
1: I clienti Findomestic li riconosci subito perché possono realizzare i loro progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie. Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora? C'è Prill.
2: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora? C'è Prill.
4: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
5: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
6: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
7: Tutti i sorrisi sono unici.
8: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
7: Ma il manuale non lo fa.
8: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
9: Saios, scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
12: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
14: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
15: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
16: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.

0: Danni contenuti nei campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.4, a Bacoli sgomberati 3 edifici, domani riaprono le scuole. La morte del piccolo Domenico, nuovo interrogatorio per Oppido, il cardiochirurgo si difende, l'espianto del cuore iniziato dopo l'ok dall'equipe. Mio figlio, morto per un tumore, è stato avvelenato, la testimonianza di una mamma della Terra dei Fuochi, sabato l'incontro con Papa Leone. Il nostro viaggio tra le chiese ritrovate, gli interventi di restauro e messa in sicurezza portano alla luce nuovi tesori nella chiesa di San Rufo. Dal 24 al 27 settembre le prime regate dell'America's Cup a Napoli, l'annuncio del ministro Abodi da Cagliari, dove domani iniziano le regate preliminari. Buonasera dalla TGR Campania, in primo piano il bradisismo nei campi Flegrei, all'alba la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad appena 3 km di profondità. Paura tra la popolazione, ma fortunatamente nessun ferito. Nel pomeriggio è arrivato a Bacoli il capo della protezione civile Fabio Ciciliano e proprio a Bacoli andiamo in diretta da Lara Martino. Lara.
1: È volato qui direttamente da Niscemi il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano per incontrare i sindaci dell'area Flegrea, per fare il punto con loro della situazione delle verifiche in corso dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che si è registrata questa mattina alle 5.50 proprio nel Golfo di Pozzuoli, a 2 km da Bacoli, e Bacoli è proprio il comune più colpito. 3 le unità immobiliari sgomberate, 10 le persone che questa sera dovranno trovare una sistemazione alternativa, danni al nuovo ospedale di comunità, verifiche in corso anche alla caserma dei carabinieri, ci sono stati anche dei cedimenti di alcuni costoni ma senza gravi conseguenze. Ciciliano ha parlato dell'armonizzazione dei piani di protezione civile con i sindaci del territorio, ha parlato anche di vie di fuga, ribadendo però che le vie di fuga riguardano solamente il rischio vulcanico, non il rischio bradisismico. Ha sottolineato anche l'importanza della consapevolezza del rischio da parte dei cittadini. Allora lo ascoltiamo in questo contributo insieme al prefetto di Napoli Michele Di Bari, poi torniamo qui in diretta.
2: Qualche danno c'è stato, fortunatamente non sono danni strutturali in questo momento e ci auguriamo che sia così. Le scuole sono rimaste chiuse ovviamente per motivi di carattere precauzionale, i tecnici stanno facendo i loro rilievi, o meglio li hanno già conclusi a seconda dei comuni, che sono fenomeni che continueranno per i prossimi migliaia di anni, e quindi le persone debbono imparare a conoscere quello che è il rischio, e se imparano a conoscere il rischio imparano anche a proteggersi da questo rischio.
3: È vero, è stato un punto 4.4, però è anche vero che danni enormi non ci sono stati, c'è una verifica in corso e la prima ricaduta è la paura, e noi dobbiamo affievolire la paura e il panico.
1: Ed è stata una giornata di apprensione per i cittadini dei campi Flegrei, quella di oggi, iniziata alle 5.50, ma si sta tornando alla normalità. Domani le scuole saranno aperte, allora vediamo il servizio di Andrea Caruso, poi la linea torna allo studio.
4: Sa chi dice che si abitua, ma io no, io ho paura, sai.
5: Nei campi Flegrei si convive con la consapevolezza di trovarsi sopra la caldera di un vulcano. Eppure, quando arriva una scossa di magnitudo 4.4, come quella che all'alba ha svegliato tutti, la paura finisce per prendere il sopravvento.
6: La casa che tremava tutta, un boato, e poi lunga, lunghissima.
5: Il simbolo di questo forte movimento della terra è l'arco del Belvedere di Bacoli, danneggiato dalla forza del sisma. In cornice allo specchio d'acqua, dove è stato localizzato a 3 km di profondità l'epicentro del terremoto. Non ci sono stati feriti, i danni segnalati agli edifici sono pochi e di lieve entità. Nel centro storico di Bacoli si sono verificate cadute di intonaco e calcinacci. 3 immobili sono stati sgomberati in via precauzionale. 10 di persone dovranno trascorrere la notte fuori casa. Scuole chiuse oggi in zona Flegrea, nella parte occidentale di Napoli e sulle isole di Ischia e Procida, ma tutte hanno superato le verifiche di stabilità. Domani si torna in classe, solo a Bacoli un istituto resterà chiuso. Nessun problema anche per l'infrastruttura ferroviaria e la rete stradale.
0: Incidente sul lavoro nel tratto campano dell'autostrada A1 all'altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere. A perdere la vita un operaio di 42 anni che stava avviando un cantiere. L'uomo è stato investito da un'auto il cui conducente si è fermato per chiamare

0: i soccorsi. La morte del piccolo Domenico Caliendo nel pomeriggio, l'interrogatorio del cardiochirurgo Guido Oppido, ci aggiorna in diretta Enzo Perone.
1: Sì, oggi per 3 ore nel pomeriggio ha replicato davanti al GIP Mariano Sorrentino alle accuse della Procura di Napoli, ha aggiunto Ricci, PM Tittaferrante, il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per l'omicidio colposo del piccolo Domenico Caliendo, interrogato per la seconda volta in relazione all'accusa di falso che condivide insieme alla seconda operatrice del trapianto, Emma Bergonzoni, interrogata questa mattina sempre da GIP. Il giudice delle indagini preliminari dovrà esprimersi sulla misura interdittiva dalla professione chiesta dall'accusa per entrambi i sanitari. Non ha verificato lui in sala operatoria le condizioni del cuore che proveniva da Bolzano, hanno spiegato gli avvocati di Guido Oppido, Vittorio Manes e Alfredo Sorge, si è affidato all'ok cuore ricevuto dall'equipe di espianto. Sentiamoli i due legali, poi la linea può tornare allo studio.
2: La vexata questio, diciamo, è sempre la stessa, no? Tra accusa e difesa. Gli orari, l'espianto del cuore di Domenico tra le 14.16 e le 14.18 o a ridosso delle 14.30?
3: Perfino i consulenti del pubblico ministero hanno condiviso che il clampaggio aortico, laddove è certo che il cuore è stato appena espiantato del povero Domenico alle 14.34, non potesse che essere clampato pochi minuti prima, certamente non antecedentemente alle 14.24.
4: Il dottor Oppido non ha mai affermato in nessuna sede di aver avuto modo di verificare le condizioni del cuore, anche perché faceva totale affidamento, giustamente, secondo la catena di responsabilità che governa le attività di espianto e trapianto di organi, sull'ok cuore che aveva ricevuto dall'equipe di espianto.
3: Tutto ok, come è andata? Vai a lavarti e a fare la cardioplegia. A me pare che questo elemento di natura probatoria dimostri in una maniera a questo punto completa che le affermazioni del dottor Oppido sono da sempre state conformi a verità.
0: Dopodomani la visita di Papa Leone alle popolazioni della Terra dei Fuochi. Francesca Ghidini ha incontrato la madre di Antonio, morto di cancro a poco più di 9 anni. La testimonianza.
5: Sabato le incontra Papa Leone e racconterà della sua storia, della storia di suo figlio Antonio.
6: Io ho scritto anche una lettera, spero che ci sia data la possibilità di leggerla, e un appello accorato a nome di tutte le vittime di Terra dei Fuochi, non solo del mio unico figlio Antonio. Nella lettera ho parlato innanzitutto del dolore che ci è stato lasciato, di quanto è stato sordo il governo, l'Italia. Vanno via persone proprio perché ci sono fattori inquinanti che si sprigionano nell'aria. Adesso arriverà l'estate e ci saranno di nuovo i roghi tossici. Essendo del centro storico di Napoli, non ero a conoscenza di Terra dei Fuochi quando me ne andai a vivere a Casal Nuovo di Napoli. L'oncologa però mi chiedeva continuamente io dove vivessi, se vicino a qualcosa di inquinante, qualche azienda insalubre, qualche territorio compromesso da inquinamento ambientale. Io non le capivo le parole, ma oggi ho la consapevolezza che Antonio, ammalatosi di glioblastoma multiforme, che non viene in età pediatrica, è stato volutamente avvelenato.
5: Oggi lei è tornata a vivere a Napoli e Piazza Dante non è un luogo casuale, perché a pochissimi metri c'è il conservatorio che sicuramente suo figlio Antonio, appassionato di musica, avrebbe voluto frequentare.
6: Quando passeggio per queste strade ci sono solo i sogni e tanta tristezza nel cuore e dolore profondo.
0: Concentrazioni oltre soglia di metalli pesanti per 55 famiglie di Acerra. Al momento l'acqua di casa non è più potabile. Nello Di Costanzo.
7: Ci troviamo ad Acerra, in via Vanvitelli, all'ingresso di un condominio di villette a schiera, e c'è un'ordinanza del sindaco che vieta la potabilità dell'acqua per il superamento, oltre i limiti di soglia stabiliti dalla legge, di metalli pesanti.
8: La ASL ci ha segnalato che all'interno di questo parco è stata rilevata un'anomalia dei parametri dell'acqua che viene erogata. Ovviamente noi non siamo titolari delle reti di distribuzione interne ai parchi, perché il nostro punto di adduzione è fissato al limite della proprietà privata.
7: Cosa è stato trovato nelle analisi fatte dall'ASL?
9: Dall'ASL è stato trovato ferro, manganese e arsenico.
7: Ci può essere

0: Consiglio d'amministrazione Fiume, che ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità. Il risultato netto consolidato è positivo per 9,3 milioni di euro grazie a una rigorosa disciplina economico-finanziaria. Il gruppo Rai dunque torna in utile dopo 7 esercizi in pareggio e accelera sul percorso di ringiovanimento degli organici, lo sviluppo di nuove competenze digitali, la trasformazione di Rai in Digital Media Company.
1: E il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della Rai segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni, avvenuto senza interventi straordinari, ma solo grazie a una straordinaria gestione dell'azienda.
0: È stato fatto anche il punto sul piano immobiliare, che prevede risparmi per oltre 10 milioni di euro l'anno. Prosegue la riqualificazione di Viale Mazzini, che potrà ospitare molte più persone di prima, abbattendogli un terzo i costi di gestione. A Saxarubra sono quasi terminati i 2 nuovi studi da 1.800 metri quadrati. A Milano, il Mico Nord, diventerà un polo di 55.000 metri quadrati. Radunerà tutte le sedi cittadine, storicamente frammentate, in un'unica struttura tra le più avanzate d'Europa, con 8 studi televisivi e 6 studi radiofonici. Ottimizzazione delle sedi di Firenze e Genova, che ridurranno drasticamente gli spazi inutilizzati. Domani scade il termine per le manifestazioni di interesse sulla dismissione, fonte di polemiche, di 15 immobili, fra cui il Teatro delle Vittorie a Roma e la sede di Palazzo Labia a Venezia. Proprio stamane il ministro della Cultura Giuli ha confermato l'interesse del Ministero e la volontà di una piena valorizzazione dei due edifici.
2: Con l'inviato Enzo Calise, la terza tappa del nostro viaggio tra le chiese ritrovate.
3: Da questo affresco sta uscendo il vero gioiello di questa chiesa. Degli occhi bizantini, di epoca bizantina, ricoperti da un affresco successivo.
4: Sì, noi siamo nell'abside della chiesa di San Rufo, nel catino absidale, dove c'è una redazione barocca che copre un impianto, una pittura medievale del XII secolo e chiaramente una pittura bizantina di tradizione campana. In questo contesto stiamo analizzando proprio la tecnica pittorica del dipinto.
3: Un intervento in questa chiesa di San Rufo che fa sempre parte del progetto di riqualificazione e restauro delle opere medievali.
4: Si tratta di interventi di messa in sicurezza che mirano soprattutto ad avviare interventi di sicurezza sismica in questi luoghi.
3: E qui piano piano sta emergendo un altro affresco.
5: Sì, stanno praticamente riemergendo la parte sempre degli affreschi del 1100, della fase originale della chiesa, da notare come era affrescata anche la controfacciata.
3: Interventi di messa in sicurezza che hanno svelato un tesoro nascosto.
5: Nella fase esecutiva alcuni saggi hanno riportato alla luce un palinsesto che era del tutto nuovo rispetto al piano di conoscenza della fase progettuale.
2: Tutto pronto in Sardegna per le regate preliminari dell'America's Cup. Oggi, sentivate nei titoli, è stata annunciata anche un'importante novità che riguarda Napoli. Allora, per le ultime, andiamo in diretta a Cagliari da Rossella Romano.
6: A Napoli, allora sentiamoli.
7: Siamo nel pieno dei festeggiamenti per l'avvio dell'America's Cup. Road to Naples 2027 inizia da Cagliari con le regate preliminari. Oggi c'è stata questa inaugurazione dove sono stati presenti anche il ministro dello sport, il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli, che hanno firmato un protocollo d'intesa proprio per condividere una strategia per il lancio di Napoli e soprattutto per annunciare le prossime regate preliminari che si terranno nel Golfo di Napoli, proprio in continuità con il lavoro che si sta facendo qui a Cagliari. Allora sentiamo il ministro e poi la linea può tornare allo studio.
8: Stiamo parlando appunto di Napoli, di Nisida in particolare, dal 24 al 27 di settembre, con giovedì 24 come preview date. Stiamo parlando quindi di una seconda opportunità straordinaria, una tappa di avvicinamento, una prova generale, un test per tutta quell'emozione organizzativa che sta comunque generando giorno dopo giorno l'evoluzione di Bagnoli.
9: È un grande appuntamento, il punto è cercare di rendere questi appuntamenti proficui sul territorio e quindi

0: Grandi appuntamenti, appuntamenti importanti corrispondono a un importante dialogo istituzionale.
1: La futura pre-regata che si farà a Napoli saranno dei test molto importanti per validare il modello organizzativo che abbiamo messo in campo e anche valutare eventuali modifiche che saranno necessarie.
2: Ora il calcio con Piero Vitiello.
3: Una grigliata con la squadra che ha il sapore del commiato, quella organizzata a Castelvolturno da Antonio Conte. Domenica al Maradona contro l'Udinese, arbitra l'esordiente Zanotti di Rimini, l'ultima sulla panchina del Napoli per l'allenatore dei due trofei in due anni. Atmosfera distesa, la squadra fino alla fine ha parlato di piena sintonia con il mister, che a propria volta ha confermato di essere legato a De Laurentiis da un vincolo di amicizia, prima ancora che professionale. I risultati certamente hanno aiutato. Scudetto, Supercoppa, qualificazione in Champions, secondo posto a un passo coi friulani, basterà pareggiare. Poi toccherà al patron ufficializzare un addio che pare ormai scontato. Il futuro di Conte, forse in nazionale, quello del Napoli tutto da scrivere in panchina. Il club attende una risposta da Sarri, a cui però l'Atalanta ha fatto una proposta allettante. Le piste alternative, da Allegri, che è più vicino al rinnovo col Milan, a Italiano, che non ha ancora definito il congedo dal Bologna, ancora non prendono quota. De Laurentiis però da lunedì avrà fretta di chiudere e con lui eventuali colpi di cinema vanno sempre messi in conto.
2: Secondigliano ha dedicato una strada a Cosimo Nocera, calciatore cresciuto nella squadra locale e poi a lungo attaccante del Foggia. Alla cerimonia le autorità cittadine e i familiari di Nocera. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il cielo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di un cielo pressoché limpido. Notte stellata. Sul Salernitano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Ventilazione prevalentemente di moderata intensità e proveniente dai quadranti settentrionali, mare.
6: Riconosci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Enemol Gel, Voltan Vascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.
7: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
8: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
9: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
10: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te per la tua salute.
11: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
12: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
13: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
12: Ora è pulito e fresco.
13: No stop. Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
14: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
15: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
16: Colesterolo?
17: No, io lo uso per i trigliceridi.
18: E io per la glicemia.
19: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca. Don't hold back, 'cause you woke up in the morning with initiative to move.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque, c'era chi bendato, chi con delle fratture. Loro dicevano, hanno contato bene o male 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c'erano anche delle ragazze, ma anche anziani 60-70 anni, che sono stati torturati.
1: Israele!

0: ministro, lo sapete perché il governo di Israele vi disprezza? Perché avete avuto un atteggiamento servile in tutti questi 3 anni.
1: Concluda.
0: Non avete mai alzato né la voce né la testa. Vi siete fatti trattare a pezza da piedi e questi sono i risultati. Tant'è vero che la presidente Meloni, in merito all'invasione dell'Iran, altra problematica, non ha avuto di meglio da dire che non aveva elementi per poter giudicare.
1: Concluda.
0: Ma voi siete un governo e una presidente del Consiglio, state al bar.
2: Personalmente credo che sia un segno che viene da Dio, l'ho visto dai frutti, lo sto vedendo in questi giorni e penso che sia il giusto coronamento di un'attività di vita, di preghiera che facciamo.
3: Sono l'unico che difende il governo in tutto lo studio, in tutti i collegamenti.
4: No, no.
3: Capisco che vi do fastidio, ma esisto e dico quel che penso.

0: Se non vi va, non mi rompete i coglioni, cambiate canale. No,
1: זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
2: Non commuovetevi per la loro urla. Sono arrivati qui pieni d'orgoglio come grandi eroi e guardateli ora come sono ridotti adesso. Non sono affatto eroi, ma solo sostenitori del terrorismo. Dico al primo ministro Netanyahu, lasciali a me per molto, molto tempo. Dateceli per mandarli nelle prigioni dei terroristi.
3: È entrato proprio da questi tornelli dove si accede ai treni della stazione centrale di Milano brandendo nelle mani un macete.
4: Posso vedere le immagini mentre parla Gigi,
3: hanno lanciato l'allarme.
4: Ok, vai Gigi, vai.
3: Hanno lanciato l'allarme i viaggiatori perché è passato proprio forzando questi accessi, voleva prendere un treno, sono intervenuti due agenti della Polfer che gli hanno ordinato di gettare l'arma a terra, lui non lo ha fatto e per fermarlo hanno usato un taser.
5: Chiede al governo di passare dalle parole ai fatti.
6: Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute.
7: Sì, grazie della linea, grazie della linea. Siamo sempre qui di fronte a Palazzo Chigi per Chigi, scusatemi, impappino, ma c'è un problema, perché come si fa a concentrarsi? Cosa ha scritto? Non si vede così. Poi siamo qui, la telecamera è da questa parte, siamo qui, se proprio deve fare il disturbo lo faccia bene guardando in camera, forse disturbi, perché tanto solo questo sa fare lei, disturbare. No, metta giù le mani, hai capito? Io la denuncio. Carlo Conti non lascia il posto agli anziani sull'autobus.
8: Bello sentire ricordare che la piccola Italia e la grande India hanno entrambe la saggezza di civiltà millenarie.
9: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
10: Mallory.

0: Allora, oggi non siamo fortunati con il collegamento.
1: In primo momento, appunto, ha confessato soltanto l'omicidio della prima.
0: Allora, abbiamo dei problemi con il collegamento. Non... Comunque, non ti preoccupare, Veronica, andiamo avanti.
2: Caso risolto con le forze dell'ordine israeliane. Prima le condizioni di Paola e poi tutto il resto. Paola.
3: Sì, allora ci stavamo preparando per la diretta in un punto che comunque dava sul porto, è stato considerato un punto sensibile e quindi ci hanno chiesto di andare via, però insomma c'è stato, visto che hanno controllato i documenti e non ce li stavano ridando, ci sono stati dei momenti un po' concitati, però siamo riusciti adesso a spostarci.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali. È durissima la condanna del presidente Mattarella sul trattamento riservato agli equipaggi della flottiglia fermati dalle forze militari israeliane. Un comportamento inaccettabile che tocca un livello infimo, lo definisce così il capo dello Stato, ad opera di un ministro del governo israeliano.
5: Con le manette e le catene alle caviglie.
6: E la fai in un modo e non va, e la fai in un altro e non va. Ma che volete? Ci avete sto cazzo di telecomando in mano, usatelo, no?
7: Chi dice i pavoni devono rimanere qui è sul piede di guerra. Guardate voi con la nostra Monica Raucci.
8: Si voterà, la scadenza naturale sarebbe a settembre, non lo so. Dipende anche dai fattori economici.
9: L'avete comprata la statua nuova?
10: Non da voglio fare per rispetto. Nello scatolo.
9: Ecco, questa è la scatola con all'interno la statua nuova di Padre Pio.
10: Tanti fedeli sono venuti, tanti vogliono venire, almeno trovano Padre Pio che li accoglie e gli sorride.
11: La statua infatti lunedì è stata trasferita presso la curia di Capua che, affidandosi a un team di esperti, accerterà l'entità delle lacrime.
10: Allora, per me ha un grande significato perché tutta la vita che mi spendo per portare la gente a pregare, l'ho detto già diverse volte, i gruppi di preghiera sono la forza della nostra comunità. Tanti gruppi di preghiera preghiamo la sera nelle case. Voglio dire anche una sola cosa, Gianluigi, io mi sto esponendo a questa tour de force mediatica non per vanità, voglio dirlo a tutti, ma perché spero e credo che Padre Pio, un poco del suo spirito venuto qui in chiesa, lo dia nelle mie parole, che tanti che ascoltano possono essere raggiunti da un desiderio di preghiera. E poi un'altra cosa voglio dirti, ho sentito le interviste, qualcuno diceva non ci credo, è vernice, a parte che ti ho spiegato che la vernice non è possibile. Però molti non credono perché non gli conviene credere, perché quando Gesù ha fatto i miracoli sono andati molti da lui e sono accorsi. Quando ha cominciato a dire condividete i vostri beni con i poveri, non rubate, non depredate.
12: C'è una buona percentuale di abitanti di questo pianeta che, a differenza mia, tua e di tutti quelli che stanno qui dentro, presumibilmente, a ora di pranzo non si siede a tavola, fa un'altra cosa. E questo succede anche a ora di cena. Per cui, insomma, lo sforzo è quello di fare... Lo sforzo

0: so che ovviamente il traguardo è semi irraggiungibile, perlomeno da noi, da parte nostra e con le nostre forze, però il percorso è quello: cercare di fare in modo che tutti i giorni, a ora di pranzo e ora di cena, 8 miliardi e mezzo di persone si possano sedere a tavola. Ecco.
1: Noi di solito andiamo in diretta, quindi c'è più chiaro, no? Ok? E guarda, là c'è il tramonto un po', di là c'è la Madonnina, però è spettacolare. Devo dire, tutte le città dall'alto sono sempre belle, no? Tu sei di Desenzano, anche quelle zone lì sono tutte belle, anche Brescia è bella dall'alto. Allora, vedi, adesso arriva il drone da là, va bene, e quindi possiamo iniziare. Siamo? Marghe, sei già collegato? Ok. Buonasera, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Kong. Ah no, eccolo qua, io guardavo quello là, invece è qua, che spavento. Con Guido Alberto Borbolini iniziamo una nuova puntata di Kong, ok? Mettiamo così e vieni che... Allora, Guido Alberto, ti devo presentare, sei Monaco, cioè perché io ti conosco, quindi ho capito, diciamo, però per